0: Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Radio Company Boutique.
5: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company, boutique, scusa se...

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, che dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: bella con pom pom.
1: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Si sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Il venerdì pronti per ascoltare il nostro Botta 90 in versione molto speciale, perché insomma già sentiamo l'aria frizzantina del weekend. Salve a tutti, buona giornata Mauro Tonello, buongiorno anche a DJ Nick alla console. Partiamo con un pezzo per Mauro Pilati e Max Monti insieme per Gam Gam, con la sua I Don't Wanna Be a Star, e Gigi D'Agostino con New Year's Day.

0: E dalla Gigi D'Agostino con New Year's Day, Corona, I Don't Wanna Be a Star, in apertura Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam, e tra un po' ritroveremo loro di Alcazar.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate.

0: Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C'Company, C'Radio.

0: Scovaro Tonello, c'è Botte 90 che suona anche il venerdì. Pump up di Valu, please. In arrivo Cry, discoteca di Alcazar, York, con la sua On the Beach.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

of the groove.

0: I New York con On the Beach e in apertura invece Alcazar, che fecero così, presero un po' a prestito un pezzo degli anni 80 di Sheila e i suoi Black Devotion e lo ritrasformarono in un successo appunto con Crime e Discoteca. Ora CYB con la Love You Darling e subito dopo i Fragma con la versione originale di Tokas Miracle.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: insieme con le CYB, I Love You Darling, a chiudere questa puntata di Botta 90 del venerdì. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ora ci sono loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Allora, pensare che questo
1: è stato un mega successo questa.
0: Allora, aspetta, sì, ma mi è venuto probabilmente adesso. È uscita nel 2002 questa canzone.
1: Sì.
0: E all'epoca venne totalmente perculata, bistrattata, soprattutto dagli uomini, perché come quando è uscita Despacito, capito? Allora, le donne, la maggior parte delle donne, insomma, gradiva, mentre gli uomini che disco è, che schifo Despacito. Poi venivano là ancora alle cose peggiori erano quelle, vedere quelli per partito preso. Non è che gli dispiacesse Despacito, ma ormai era entrato nel odio Despacito, quindi odio Despacito.
1: È la mascolinità tossica questa,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Poi nella loro auto Despacito,
0: sì, se la cantava
1: Despacito.
0: Stessa cosa è valsa per la sketch a Passere, che è stata molto perculata, perché effettivamente è una canzoncina. Ma ragazzi, come potete vedere, nel 2026 la si suona ancora in radio e la si balla ancora in giro. Questo vuol dire che, a prescindere che sia una canzonetta, perché effettivamente non possiamo dire che c'è un testo impegnato o che ci sia qualcosa, ancora oggi quando tu senti questa vedi i movimenti,
1: ma
0: anche degli uomini a fare il balletto,
1: il piedino. Allora fammi vedere un attimo la SketchUp cosa fanno oggi.
0: Beh, non lo so. Anche perché poi loro non è che abbiano fatto tante altre cose. Cioè, ne hanno fatta, credo, un'altra successiva ad Assere. E poi boh, basta un po'.
1: Ah, e continuano ad esibirsi dal vivo.
0: Guarda.
1: Beh. Allora, Sanremo, non so se ve lo ricordate, hanno fatto a Sanremo erano la serata delle cover,
0: sì,
1: loro a Sanremo.
0: Sì, sì.
1: Con Elettra Lamborghini,
0: esatto. Sì.
1: Però sì, sono in attività comunque. Chi l'avrebbe mai detto? Io pensavo avessero fatto solo quella, però non è che, siccome non sono famose qui, allora dall'altra parte del mondo non devono
0: esserlo. Certo,
1: ecco.
0: Ma guarda, vedi la convinzione di noi italiani tante volte, che abbiamo la mente molto schematica e ridotta. Io stavo lavorando ad alcune cose estive e pensavo, sì, vabbè, l'estate arriva a giugno, ma siccome nel resto del mondo, ragazzi, l'estate non è che arriva solamente come quando arriva qua, c'è da anche in altri momenti dell'anno, no?
1: Ci sono luoghi in cui è sempre estate, pensa.
0: Hai capito? Comunque, guarda, secondo me stessa cosa accadrà per Pem Pem di Elettra Lamborghini, bistrattata, trattata come un dischetto così, che era pem pem pem pere pem pem. Quella roba là ce la ritroveremo nel 2050.
1: Che bello.
0: Suonando pem pem. Ma tu dici adesso che bello così, invece adesso hai ascoltato gradevolmente,
1: sì,
0: la SketchUp?
1: Allora, no, sinceramente non ho ascoltato molto perché stavo facendo altro, ma
0: ti stavi lavando il viso,
1: stavo lavando,
0: certo,
1: i denti.
0: I denti.
1: Sì, mi stavo lavando i denti, mi stavo lavando il viso. Quello che sentivi tu ero io che mi lavavo i denti. Perché è stata una notte difficile e non sono neanche sicura di come ho lasciato la situazione stamattina.
0: Vabbè, dai, sii un po' indulgente con te stessa, Carlotta. Vuoi che ti faccia una piccola seduta al volo di indulgenza verso te stessa?
1: No, non la voglio. Non la voglio.
0: Vuoi odiarti e farti schifo?
1: No, non è che voglio odiarmi e farmi schifo, è che sto morendo di sonno.
0: Ci credo.
1: C'è una roba. Come. Ma ragazzi, ma che
0: cosa?
1: Sto caldo?
0: Allora, l'avevano previsto. Ti ricordo che il nostro Paolo Corazzon ha cominciato proprio all'inizio della settimana a dirci che sarebbe arrivato questo weekend caldo. Perché no? È inizio dell'estate. Stamattina 18 gradi partendo da casa e sono aumentati praticamente di 2 arrivando in radio. Quindi
1: sì,
0: praticamente sono già 20 gradi.
1: Posso fare un commento banale?
0: Prego.
1: Ma se fa questo caldo adesso, ad agosto.
0: Tu sai che non è detto però, perché...
1: Sì, no, vabbè, per carità, certo.
0: Sì, sì, però...
1: La noiosezza delle nostre chiacchiere in questo momento. Ale si stava persino guardando le unghie. Cioè, Ale era così.
0: Ma se ne sta mangiando addirittura.
1: Ieri ho cominciato la. Vi ricordate che l'anno scorso guardavo Money Road?
0: Quel
1: programma condotto da Caressa, dove ci sono queste 15 persone che devono fare questo trekking pazzeschissimo. E nel giro nel loro percorso trovano delle tentazioni.
0: Che poi alla fine è finita con l'infamata di qualcuno.
1: Bravissimo, che è finita con l'infamata. Ieri è cominciata la nuova stagione. Ovviamente io mi sono addormentata dopo 3 minuti. Lo riguarderò ovviamente su Now TV. Ma sono molto contenta. Spero che riescano, l'essere umano riesca riesca a rifarsi, perché l'anno scorso è finita in modo veramente che mi ha lasciato, guarda, mi ci sono rimasta veramente male l'anno scorso, non me ne sono fatto la ragione.
0: No, lo so, mi hai raccontato e ci sono rimasto male anch'io non avendolo visto. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, I Sommersi. Noi facciamo così in realtà perché vi vogliamo coinvolgere, cioè quando noi parliamo delle nostre vite, o comunque anche semplicemente della SketchUp, se voi volete commentare, ovviamente questo è uno spazio aperto in cui potete commentare, dire tutto quello che volete, interagire. Adesso Carlotta parlava di Money Road, volete dire la vostra, siamo qui, cioè nel senso, noi non vi facciamo sempre delle domande, ma ci aspettiamo che voi, se avete voglia, possiate semplicemente commentare al 3332688688. Funziona così tutto il programma, in realtà, fino alle 9. La parte dei sommersi, diciamo che è un pochino più sì, ancora più così.
1: Si cazzeggia. Tra l'altro io ho una notizia in sospeso, ti ricordi che ieri dicevo di dover
0: smaltire
1: avere...
0: i post.
1: Sì, di dover smaltire i post. E vi ricordate che avevo detto, ah, come guardano i film al cinema la generazione Z?
0: Ok,
2: sì, ho il messaggio.
0: Se ne parliamo se vuoi dopo. E quindi adesso
3: Company, buongiorno.
4: Buongiorno Family, ciao Carlotta, ciao ragazzi.
5: Bello.
1: Wow.
6: Ciao Family.
4: Ciao Carlotta.
1: Ciao ragazzi.
5: Io ho fatto l'università a Venezia, diciamo che la patente poi l'ho fatta post università, perché tanto a Venezia da Padova si prende il treno e poi prendi il traghetto.
7: Quando io ho fatto la patente quasi 30 anni fa, la parte sul motore era stata esclusa dal programma, quindi io non ho trovato nessun tipo di domanda in merito.
8: È vero che la patente ha aumentato i costi, non è più i 700-800 euro ma siamo arrivati a 1.000-2.300 euro, poi dipende da quante guide un ragazzo fa.
9: Comunque anche sapere individuare qual è la problematica sul motore in realtà mi cambia anche poco, perché poi se comunque non ho gli attrezzi, non ho il pezzo di ricambio, che è impossibile averlo dietro, anche se so e ho individuato qual è il problema, non cambia proprio niente.
4: Ciao Carlotta.
1: Ciao ragazzi.
4: Carlotta.
1: Ma sì, dai,
10: facci volare,
11: dai, spingere.
1: Wow.
12: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che io ho una figlia di 18 anni. Per fortuna la teoria è stata promossa subito al primo colpo, anzi con zero errori, solo che adesso fa fatica a fare un po' le guide.
13: Ogni volta quando arriviamo in rotonda non si sa mai a chi dare la precedenza.
14: Ma una cosa sconvolgente delle patenti oggi è il rinnovo.
7: Però effettivamente le domande sono tutte a trabocchetto, quindi bisogna stare molto attenti alla doppia, tripla, quadrupla negazione.
15: Sì, certo che non hanno la patente finché hanno il papà e la mamma che li portano via a scorazzare in giro.
0: Ecco. Senti Carlotta,
1: dimmi caro.
0: Entriamo direttamente in questo mood. Sì, dopo le La SketchUp, così.
1: Ma questa è Baby K.
0: Giusy Ferreri, Roba Bangkok.

0: sa, questo è Magnetic. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme, prima mezz'ora dei sommersi. Allora, notizie, visto che io devo smaltire i miei post, notizie di ieri: un cinema canadese ha proiettato un film con velocità 1.5 per attirare la generazione Z, ormai questo è il livello della nostra soglia dell'attenzione. Allora, un festival cinematografico ha deciso di proiettare questo film a 1.5, ok, di velocità. Si chiama Amor Apocalypse, un film mostrato in una versione accelerata da 66 minuti invece che i 100 originali, ed è una scelta che nasce da una provocazione. In realtà è una provocazione, come quando vai alla Biennale, sì, vedi cose, capito, di un certo tipo, certo, no? È una provocazione, e parla di queste nuove abitudini di consumo, soprattutto dei giovanissimi, che sono sempre più abituati a guardare dei contenuti velocizzati, come i podcast, le serie TV, i video su TikTok. L'obiettivo del festival non era ovviamente rendere il cinema più veloce, ma far riflettere le persone soprattutto sul perché noi facciamo così tanta fatica a concentrarci e perché insomma abbiamo la soglia dell'attenzione così bassa. Ovviamente c'è chi ha considerato l'iniziativa intelligente, qualcun altro invece ha ovviamente aperto un grande dibattito, però è molto interessante. Posso dirti che effettivamente io, se non sbaglio, e anche tu, conosciamo una persona che si guarda le serie TV velocizzate.
1: No.
0: Abbiamo fatto un aperitivo con questa persona venerdì scorso.
1: Ah, ok, fantastico, perfetto. Allora, io devo dire che io ogni tanto sento la mia fidanzata, che appartiene alla generazione Z, guardare i video su TikTok velocizzati. E,
0: ma si,
1: io
0: si
1: credo
0: può velocizzare
1: che...
0: su TikTok? Non lo sapevo neanche.
1: Sì, si può velocizzare. Si può velocizzare il reel, addirittura credo a 2x, neanche a 1.5.
0: Vabbè, ma il reel, posso dirti, lo capisco. No, il film un po' meno.
1: Probabilmente è stata fatta la provocazione col film proprio perché arriva da lì. Innanzitutto io dico che secondo me c'è probabilmente anche qualità scarsa del contenuto, perché se tu te lo guardi a 2x vuol dire che non è poi così interessante.
0: Sì, tra l'altro TikTok, scusami, apro e chiudo una parentesi, è un social network in cui la gente a caso racconta totalmente i fatti suoi. Cioè tu sei, i video, il livello dei video di TikTok è: ora vi racconto come ho perso un pacco su Amazon. Un pacco Amazon. Ora vi racconto come ho discusso con la signora in cassa.
1: Ma chi se ne frega? Però a un certo punto lo guardi, ma probabilmente perché c'è noia, c'è molta noia. Devo dire una cosa comunque, a proposito di questa cosa dei film, tempo fa io ho guardato, non so se ve l'avete guardato anche voi, l'ultimo film con uno degli ultimi film con Matt Damon e è un suo amico anche, tra l'altro. Lui l'attore, l'altro non è Ryan Gosling, scusate,
0: non è Ben Affleck,
1: forse Ben Affleck.
2: Ben Affleck,
1: forse
2: sì.
1: Allora, c'è questo film che era su Netflix, che tra l'altro è stato in top di, molto bello, molto carino. Il problema è che lui, quando ha voluto, hanno cominciato a produrre questo film, gli è stato detto: ok, attenzione, perché voi dovete nel film continuare a cambiare scene molto velocemente, e la trama la dovete ripetere, cioè dovete ripetere il concetto della trama più volte all'interno del film, perché le nuove generazioni si perdono, cioè cominciano a guardare il cellulare, e quando riprendono il film vogliono che gli sia rispiegato a che punto sono e qual è il
0: non sto capendo in che senso, cioè come nel film, come viene, come si fa, come funziona questa cosa?
1: Allora, io a livello scenografico non lo so, cioè a livello di sceneggiatura,
0: cioè, nel
1: non
0: senso,
1: lo so.
0: Loro
1: devono praticamente far sì che se tu sei a metà film tu capisci comunque l'idea del film generale. Quindi...
0: cioè è tipo come se tu a metà film sentissi l'attore dire: è vero che è successo questo, che è successo questo, che ha fatto morto?
1: In pratica sì, o comunque darti delle cose che ti facciano capire che quel film ti sta spiegando esattamente in che punto si è, ok?
0: Ti faccio una domanda. Se vuoi puoi aprire un sondaggione.
1: The Rip, scusa, potevi dirlo ad alta voce, Ale?
2: Mi vergognavo, scusa.
1: Perché The Rip si chiama il film. Guardatelo comunque. Matt Damon si è molto lamentato di questa cosa. Ok, però dicevi:
0: vi siete mai messi a guardare la televisione con i vostri genitori, che non sono della generazione Z, e una volta seduti e una volta messi lì in silenzio a guardare il film, vi siete mai sentiti dire: ma
1: chi è quello?
0: Chi è?
1: Sì.
0: Ma lui chi è? E quell'altro chi è? Aspetta, questo cos'è che ha fatto? No, aspetta, non ho capito. Quindi lui ha fatto così con lei?
1: Allora.
0: No, aspetta, quindi questo. Allora qual è il problema?
2: La funzione rallentare. Posso dire.
1: Cosa?
0: A te?
2: A me servirebbe la funzione rallentare.
0: Caro Ale. Tu avresti bisogno dell'attore che esce e dice: ciao Alessandro, ecco quello che sta succedendo. Questo avresti bisogno.
1: Comunque, allora, io sono con la mia fidanzata adesso. Lei sta riguardando Grey's Anatomy, ok? E dall'inizio, eccetera, eccetera. Io siccome non ha, allora io amo le serie dei medici, ma particolarmente Grey's Anatomy comunque fa vedere tante scene in cui operano, a me non è che siano tanto, non mi piacciono più di tanto. Comunque non lo guardo praticamente. Io sento perché magari sono da un'altra parte della casa, oppure finché sto giocando alla PlayStation ogni tanto ho un occhio che parte e guarda lì, e quindi ogni tanto le chiedo: ma questi due non erano insieme? Non erano insieme? Eh no, tipo 4 episodi fa. E io continuo a fare.
0: Sì, Grey's Anatomy è così. Cioè, Grey's Anatomy è veramente difficile
1: ragazzi,
0: a seguire.
1: Posso dire Grey's Anatomy, visto che siamo ancora in fascia non protetta? Un puttanaio.
0: Ah, beh, certo. Però, ragazzi, con quei medici lì, scusami, sai.
1: Sì,
0: fanno bene.
1: Ho capito, caro.
0: Ma
1: Carlotta,
0: viva la libertà.
1: Sì, ho
0: capito.
1: Sì. Ah, quindi tu mi giustifichi il tradimento se uno è figo. Cioè, se uno è figo, sì.
0: Non ho detto questo, ho solo detto che
1: in
0: senso.
1: Cioè, con quei medici lì viva la libertà.
0: Con quei medici lì, cioè, che nel senso.
1: Quindi
0: che,
1: Patrick Dempsey,
0: ragazzi.
1: Quindi sei davanti Patrick Dempsey, il tuo amoroso probabilmente te lo dimentichi.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C'Company, C'Radio.

un disco meraviglioso tratto da Confessions on the Dance Floor. Sorry, Madonna, qui su Radio Company, adesso musica nuova, amici. L'ultimo di Elisa si chiama Amore è.

0: Lei è Elisa. La bellezza fu di scattare una foto. Amore è su Radio Company nella Family, adesso l'ora esatta.
1: Sì, lo so, ragazzi, che, cioè, si era fermata, poi ha ricominciato. Anche lei.
2: Anche lei.
1: Anche lei è cascata in questa. Questo gioco che si sta facendo. Sono le 7:05.
3: Radio Company Time.
2: Sta per cominciare uno dei programmi più belli che abbiate mai ascoltato nella vostra vita, ragazzi. Fino alle 9 c'è la Family con quel bel pezzo di Manzo di Alessandro De Biasi, con quella stragnocca di Carlotta.
4: Guarda.
2: E con quel
1: Megamind, super intelligente, lui.
2: Mamma mia, questa vita mi spezza. Abbassa tutto. Quando dici super intelligente a una persona vuol dire che è proprio un cesso, Carlotta. Cioè, grazie.
1: Lo so, lo sapevo che mi faceva ridere dirtelo. Se io avessi detto quello gnocco pazzeschissimo, mi avrei detto, preso il tuo.

0: tempo.
1: Ma riflettendoci, aspetta un attimo.
2: No, adesso però.
1: Io potrei anche trasmettere. Oh, ragazzi, wow! Io adesso trasmetto così per
0: tutto il venerdì. Adesso sei seduta, sì. Ma che cos'è?
1: Sai come mi sento? Mi sento come quegli artisti di strada che cantano on the road.
0: Scusa, tell me Stava succedendo una cosa che tu non hai visto, molto bella. Ale si è accovacciato praticamente in regia. Rimettiti come eri prima. E io lo vedo. Scusa, mi fai pensare a un ragazzo molto basso che fa regia e quindi gli vedo solo la testa. E
1: caro,
0: non vedo,
1: Ale,
0: non vedo il corpo. Guarda, sei bellissimo in questo momento, mi fai molta tenerezza. Amici, buongiorno, questa è la Family. Siamo giunti anche finalmente a questo venerdì 22 maggio. Ragazzi, incredibile come è passato maggio.
3: Ormai l'estate.
1: Ormai l'estate è veramente quasi finita.
0: Ma se deve
1: dire
0: cominciare.
1: Questo. Ormai Natale.
0: Senti. The weather
1: outside is frightful.
0: No.
1: And the light is so delightful.
0: Senti. Noi abbiamo da fare una cosa importante, tu lo sai, di venerdì, anche perché lo attendono, ce l'hanno scritto, addirittura mi hanno chiesto, ma il mixatone?
1: Quanto possiamo fare innervosire gli ascoltatori rimandando ancora il mixatone per cantare On the road, come home, in the sound.
0: Te la prendi tu la responsabilità.
1: Va bene, mi metto la crema.
0: Adesso. Ma perché devi metterti la crema? Ma
1: anche per ingannare il tempo.
0: Va bene, è andato tutto. In 6 anni, ragazzi, che siamo a Radio Company, io e Carlotta, è andato tutto veramente in quel posto lì. Amici, buongiorno. La Family di Radio Company, c'è il nostro Ale De Biasi che ogni venerdì prepara il mixatore. Datti un voto.
3: 6. Oggi 6.
0: Perché
1: una discreta sufficienza.
3: Difficile.
0: Stiamo a sentire adesso che cosa sta per arrivare, amici. Il mixatone di Alessandro De Biasi. Prego.
4: Carlotta, hai mangiato i canestrelli stamattina?
5: Perché io la mattina ho l'ansia da sondaggione?
4: Oh my god!

0: speriamo sia femmine.
1: Quanta gente addormentata e comoda, certo, strada la mattina.
2: Oh, ma che è?
3: High School Musical vive per sempre.
4: Ma ho compiuto gli anni il 12 maggio, fatemi gli auguri oggi e lo festeggio fino al 13 giugno.
5: A settembre mi trasferisco dal Veneto in Puglia dopo 32 anni.
6: Il 28 maggio vado in Irlanda a trovare mia figlia.
7: E 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4.
8: E Don Roberto che ha portato i ragazzi davanti al Papa e gliel'ha proprio fatto fare, e il Papa li ha salutati anche lui con il gesto 6767.

0: che è una nuova avventura.
1: Raga, non c'entra niente, ma ieri sera ho fatto polenta pasticciata perché mi sembrava inverno.
2: Io vorrei vincere.
3: Le gocciole!
4: Ragazzi, non c'entra niente, ma lunedì vado a farmi un nuovo tatuaggio.
5: Tra 34 giorni vado in ferie a Sharm el Sheikh, una settimana all inclusive.
6: Raga, non c'entra niente, dai che è venerdì.
7: Ma Carlotta, ha usato il forno o ha utilizzato la friggitrice ad aria per fare il pollo?
8: Raga, non c'entra niente, ma io sto ancora pensando al mezzo dado avvolto nel cellophane in tasca.
9: Ciao, The Flyer, siete fortissimi. Ciao Carlotta, auguri da mamma. In realtà io
10: grazie.
9: Mi chiamo Bairo.
11: Buongiorno amici. Allora, io volevo un like come quelli che si mettono su Facebook, un cuoricino come si mette su Instagram, al 333-2688-688, pollice in su se vi è piaciuto il mixatone di Ale De Biasi.
12: Bravissimi.
13: È tropico.
10: Scusate, quindi i canestrelli mi confermate che sono quelli a forma di margherita, vero?
11: Scusate, ma i canestrelli non sono il pesce.
10: Enrico, è una settimana che parliamo di biscotti.
11: Sì, lo so che stai parlando di biscotti, ma se uno si è appena collegato e sente parlare di canestrelli, secondo te, a cosa pensa?
10: Allora, aspetta, scrivo canestrelli su Google.
11: E cosa
10: la
11: viene
10: prima
11: fuori?
10: Cosa, ti giuro che la prima cosa che viene fuori, canestrelli, sono i biscotti margheriti.
11: Davvero?
10: Ma sotto ci sono anche queste... Questi canestrelli che sono pesce, sì.
11: Sì, ok. Ma mi stai dicendo che i biscotti sono esattamente l'equivalente di se tu cerchi Pitbull e viene fuori prima il cantante
10: bravo,
11: del cane.
10: Vediamo. Brava, sì, bravo, esatto. Allora, quindi se tu cerchi canestrelli viene più facilmente fuori il biscotto, ma se tu cerchi Pitbull.
11: Sì.
10: Viene fuori Pitbull,
11: il cantante
10: American rapper and singer. E però è sotto c'è scritto: può riferirsi all'American Pitbull Terrier, una razza canina.
11: Tu lo senti che si è fermato Alessandro con la base?
10: Alessandro, che cosa vuoi da me?
11: No, aspetta,
10: che cosa vuoi da noi? Beh, però che smacco, ragazzi. Non
11: potevi
10: si fa
11: dirmelo
10: così.
11: Sì, allora mancano 23 secondi e noi dobbiamo semplicemente dire che adesso che è venerdì parte Raga non c'entra niente ma ufficialmente, quindi potete inviare un messaggio al 333-2688-688 scrivendo, facendo tutto quello che vi passa per la testa. Noi siamo qui, è venerdì, la family, Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi, sembra un trailer con Europe.

0: When We Were Young su Radio Company. Nella family, amici, buongiorno.
1: Vuoi fare un saluto?
0: Lo facciamo?
1: Sì.
0: Ma ci stanno ascoltando quindi?
1: Sì.
0: Ciao ragazzi.
1: I ragazzi ci ascolterò sempre.
0: Che
1: grazie
0: grande.
1: Amici. Allora, vi vogliamo bene. Allora, amici, è arrivato quel momento. Quel momento.
0: Sì, di... è arrivato, esatto, il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce.
1: E
0: oggi, Sisma.
1: Sì.
0: Cosa hai tirato fuori del tuo cilindro?
1: Ma hai sentito che roba? Anzi, sentire.
0: Allora, guarda, posso dirti che una per me è imbattibile.
1: Sì, anche secondo me, anche secondo me. Però se la giocano bene tutti e due, anche perché due artistoni pazzeschi italiani, quindi la canzone

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nomadi con Io Vagabondo qui su Radio Company. Amici,
1: anche
0: buongiorno.
1: Questa sfuma, eh?
0: Sì, tutte le canzoni sfumano. Beh, ma quelli erano gli anni dello sfumare delle canzoni, che finivano proprio così. Secondo me non avevano idee per chiuderla, capito? E allora facevano come finta che la canzone in realtà
1: uscisse dalla porta.
0: No, in un altro mondo continua. In un'altra dimensione continua. Tu immagini che quella canzone lì poi vada avanti in un altro pianeta, in un altro mondo e così. Comunque,
1: cioè,
0: Nomadi
1: finisce sulla Terra, inizia su Marte, sì, finisce su Marte, inizia su Venere, finisce su Venere, inizia su Giove,
0: tutto
1: via così.
0: Collegato, Carlotta, tutto collegato, complottisti
1: i piccioni sono droni.
0: Sì, è tutto collegato. Amici, buongiorno. C'è il raga, non c'entra niente, ma no, volevamo, come sempre, con sempre molta leggerezza, noi prendiamo in giro i complottisti, non vi preoccupate.
1: Ma allora, diciamo che la leggerezza va e viene, nel senso che ci sono delle volte in cui proprio è il nostro gioco della giornata. Poi ci arrivano le telefonate in centralone e ci dobbiamo ridimensionare. Ma ragazzi, oggi c'è il raga, non c'entra niente, ma come sempre, di venerdì, spazio totalmente libero, insomma, potete fare un po' quello che vi pare, dirci quello che vi pare, l'importante è sempre cominciare con raga, non c'entra niente, ma
2: raga, non c'entra niente, ma un sacco di calzini bucati, che faccio? Li butto o li aggiusto?
1: No, mica, ma buttali. No, sì. Aspetta, li aggiusto. Lei ha detto li aggiusto. Aggiustali.
0: Ma aggiustare poi
1: cioè, dipende dove sono bucati.
0: Sì, ma se si aggiustano solo rimangono confortevoli tali e quali a quando, cioè, capito? Perché comunque il calzino tu sei sul piede, voi non siete molto sensibili che anche se c'è una minima
1: Oh mio Dio, Enrico, sei sensibile sul piede, eh?
0: Tu no.
1: Sono Enrico Sisma, ma buongiorno. Basta, ma no. Sì, io sono sensibilissimo sul piede del piede. Sapete
0: ma
1: perché?
0: Voi...
1: perché io bevo l'estratto alla curcuma.
0: Ma che c'entra l'estratto alla curcuma?
1: Wow, che oddio, ma una puntina di zenzero non ce la vuoi mettere nel tuo estratto alla curcuma?
0: E la paprika?
1: Fatto con no, la paprika no, perché tu, Alessandro Gevola, il pollo alla paprika fatto con il mio fantastico Bimby, per cui ho speso 4.000 euro.
0: Vorrei ricordarti.
1: Sì, fatto con la mia Tesla.
0: Vorrei ricordarti, ma cosa ho fatto con la mia Tesla? Ma cosa c'entra? Io comunque uso molto Riagevola De Biasi.
1: Che cosa?
0: Il cardamomo.
1: Non so neanche il gusto di cardamomo.
0: Nemmeno io. Tutte quelle spezie asiatiche, orientali, che secondo me sono pazzesche. Io ho tutta la collezione, sai?
1: Oggi userò un po' di cardamomo e poi vado subito a farmi un bagno nel latte d'asina. Vai,
3: raga, avanti, non c'entra niente, ma oggi ho i pantaloncini corti.
1: Finalmente.
4: Oggi ho l'esame per la certificazione spagnola A2B1 a Venezia. Dai,
1: amica,
5: ma non c'entra niente, ma ieri noi e un'altra coppia di genitori abbiamo lasciato le bimbe a scuola e poi i nonni e ci siamo fatti la giornata a Movieland.
0: Bravi, molto bene. Poi abbiamo un
6: raga,
0: altro.
6: Non c'entra niente, ma sabato e domenica ho due tornei di calcio.
1: Due tornei di calcio? Contemporaneamente?
0: Sì, insieme, praticamente uno alla mattina e uno nel pomeriggio. Estenuante.
1: Fare una partita e poi l'altra. Una e poi l'altra.
0: Cioè, raga, non c'entra niente.

Monto Orgoglio Italiano, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. E qualcuno chiede: ma la sigla della Family dove possiamo sentirla? In realtà la potete trovare su tutti i portali, su Spotify, tutti gli store digitali, come si suol dire. Quindi se volete riascoltarla, la trovate lì. Tra pochissimo torniamo con lo sfigometro.

0: 7 ed Elia, Serena Brancale al mio paese. Buongiorno amici, questa è Radio Company, buon venerdì. C'è il raga, non c'entra niente, ma come sempre, come ogni venerdì, ma ora lo mettiamo in pausa perché c'è lo sfigometro.
1: Radio Company, c'è sfigometro.
0: Ariete, questa settimana non ne fate una giusta, siete troppo poco diplomatici, le persone intorno a voi faticano a sopportarvi. Sfigometro, meno 3, rotometro 22%.
2: Carlotta, sei raffreddata?
0: No, perché? Toro, Giove e Saturno un po' dispettosi questa settimana, vi mettono in difficoltà, quindi puntate l'obiettivo e non fatevi distrarre. Sfigometro, meno 9, rotometro 22%.
3: Rideteci pure sopra.
0: Gemelli, non fate grandi sforzi, questa settimana sta andando tutto bene, quindi cercate di non rovinare tutto con, che ne so, tipo dell'attività fisica. Pazzi, spigometro meno 12 e rotometro 49%.
4: Enrico, congratulations, you are officially amazing.
0: Amazing, Cancro, vita sociale al pieno delle sue forze, se questa è l'anteprima del weekend, bene così. Spigometro meno 19, rotometro 99%.
5: Brava Carlotta!
0: Grazie Leone, lavoro un po' rallentato, magari forse avete qualche difficoltà con la comunicazione, a questo punto lasciate fare gli altri. Spigometro meno 6, rotometro 28%.
5: Chi se ne frega.
0: E poi Vergine, sul lavoro siete una macchina da guerra, mentre i vostri colleghi invece faticano a portare a termine i loro compiti, voi finite tutto in fretta, pronti per vivervi il weekend. Spigometro meno 19, rotometro 96%.
3: Poi alla fine

0: Radio Company.
1: Bilancia, siete un po' in difficoltà oggi. Forse una decisione da prendere vi mette più ansia di quanto dovrebbe a questo punto. Andate di istinto, sfigometro meno 14, rotometro 61%.
2: Spacca tutto!
1: Scorpione, voi avete una bella possibilità sul lavoro, una grande facilità, quindi riuscirete ad ottenere tutto quello che volete, che state cercando di raggiungere. Spigometro meno 16, rotometro 72%.
3: Sondaggione!
1: Va bene. Sagittario, i pianeti sono in aspetto fantastico, adatto a chi soprattutto vuole buttarsi su nuove opportunità, quindi seguite quello che il cielo vi suggerisce. Sfigometro meno 16, rotometro 71%.
3: Lo scorpione!
1: Capricorno, la cosa bella di voi è che state raggiungendo dei bei risultati, anche tutti ben meritati, quindi lavorate sodo, ne vale la pena. Sfigometro meno 18, rotometro 92%.
4: Avanti il prossimo!
1: Acquario, siete un po' equilibristi in questi giorni, la vostra diplomazia è messa in serie difficoltà, stringete i denti, sfigometro meno 5 e rotometro 25%.
5: Bravo Conte.
1: Bravo Conte. Pesci, il vostro umore è così buono, positivo, sbrilluccicoso che siete quasi fastidiosi, irritanti, vi odiamo noi, però siete sempre il nostro segno preferito. Chissà perché siete il pesci sono il nostro segno preferito, sarà forse perché siete il segno di Joe? Sfigometro meno 18 e rotometro 98%.
6: Condominio.
5: Come già condominio?
7: Oh, perché? Allora,
5: che palle, ragazzi.
7: Sì, sì, sì, sì. Allora, anche perché dai, facciamo presto perché oggi ci rischiamo il contratto.
5: Come?
8: Io ho paura, sì, te lo dico. Molta paura.
1: Uno, due, tre, veloci, veloci.
7: Pesci.
1: No.
7: Scorpione.
8: Sagittario.
1: No. No.
8: Capricorno.
1: No.
7: Bilancia.
8: Leone.
1: No.
7: Gemelli.
1: No.
7: Cancro.
1: No.
8: Pesci.
1: Sì.
7: Cosa?
1: Cancro.
8: Sì.
1: Cancro.

0: Allora amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company e attenzione perché ogni tanto lo facciamo. Questa l'abbiamo già messa come disco alza volume, però comunque ogni tanto c'è qualcun altro che si ricollega o qualcuno che magari non è riuscito a sentirla, quindi anche oggi ci rischiamo il contratto.
1: Io non ne voglio sapere niente, adesso mi faccio gli affari miei.
0: Carlotta, se io ti ric- no, questo disco qua ti piace tantissimo poi tra l'altro.
1: Sei, tu mi dici?
0: Se io ti dico Sevilla.
1: Mi viene in mente la Spagna.
0: No, ma porca miseria, vale. Ma
2: tra l'altro, dammi un altro.
0: Sì, togli il jingle, dai.
1: Dammi un altro indizio.
0: Ti do questo di indizio, vai.
2: Potevi dirmi.
1: Questo è un disco da pazzi.
0: Sì, esatto, potevi dirmelo.
1: Così dirmelo, perché mi tieni sempre all'oscuro delle cose?
0: Questo è il disco alza volume di oggi. Amici, alzate il volume.

una volta all'anno, ok? Perché l'abbiamo concordato con l'azienda. Voi una volta all'anno potete un po' fare quello che volete. Lo so, presidente, se ci sta ascoltando, ci scusi. Mauro Tonello, se ci stai ascoltando, ci scusi. A tutta la proprietà chiediamo scusa, ma ci voleva, tutto sommato, ci voleva per svegliarvi in questo meraviglioso venerdì 22 maggio. Sevilla era il disco alzavolume di oggi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: capire, Madame Marrakesh alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time. Spot.
2: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.
3: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Questo è Fever Dream. Buongiorno amici, questa è Radio Company. Fino alle 9 stiamo insieme. Adesso si gioca con il canta chi. Al telefono abbiamo Ilaria da Rovigo. Buongiorno Ilaria.
1: Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
2: A tutti. Tutto bene, grazie. Devo iniziare a lavorare. Questa mattina ho fatto una giornata un po' alternativa e sono a lavoro già così in anticipo. Di solito arrivo di corsa perché porto il bambino a scuola. Questa mattina è andata così e sono anche riuscita a prenotarmi, quindi.
1: Ecco, vedi? Okay.
0: Ma il fatto di essere, scusami, a lavoro in anticipo per te è un, cioè, è una cosa positiva oppure una grande rottura di scatole?
2: No, positiva, sì, un anticipo 10 minuti,
1: sì, di 10
2: non
1: minuti.
2: Solo l'anticipo del quarto d'ora, mezz'ora, anche no.
0: Okay.
1: Quindi piuttosto di rilassarti bevendo un caffè prima di iniziare, hai preferito prenotarti e farti chiamare da noi. Beh, grazie.
2: Ho già fatto colazione al bar stamattina.
1: Ah, bello! Che lusso, fantastico. Okay.
0: No, ma allora questa battaglia va vinta perché la giornata di Ilaria è iniziata troppo bene.
1: Sì,
0: adesso.
1: Sì, sì, sì. Allora, Ilaria, tu sai come funziona questo gioco?
2: Sì, gioco tutte le mattine.
1: Perfetto. E allora noi ti auguriamo in bocca al lupo, sperando che questa giornata possa proprio cominciare al top del top. Sigla! Velocemente, Ilaria, 8 titoli, hai ovviamente un artista da indovinare giusto e hai un minuto di tempo, d'accordo?
2: Perfetto, grazie.
1: E allora al mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3, Love the Way You Lie, Drake o Rihanna?
2: Drake.
1: No, Love the Way You Lie, Drake o Rihanna?
2: Rihanna.
1: Ora che non ho più te, Tiziano Ferro o Cesare Cremonini?
2: Cremonini.
1: L'amour toujours, David Guetta o Gigi D'Agostino?
2: Gigi D'Agostino.
1: Gli ostacoli del cuore, Elisa o Malika Ayane?
2: Elisa.
1: This Love, Maroon 5 o Justin Timberlake?
2: Maroon 5.
1: Living la vida loca, Drake o Ricky Martin?
2: Ricky Martin.
1: Figli delle stelle, Ricchi e poveri o Alan Sorrenti?
2: Alan Sorrenti.
1: In alto mare, Loredana Bertè o Patti Pravo?
2: Bertè.
1: Ma sei meravigliosa! Ma vedi! Allora, Ilaria, è venerdì, sei arrivata in anticipo al lavoro, hai fatto colazione al bar, ti porti a casa la company bag, ma che cosa vuoi di più?
2: Grazie mille.
0: Mi sento. Senti, fino a che ora lavori oggi, Ilaria?
2: Fino alle 15.
0: Cioè, ok, allora ti fai adesso queste orette e poi weekendone. Bello, bello, dai.
1: Bene, Ilaria, noi ti auguriamo uno splendido weekend. Buon lavoro, grazie per aver partecipato. Un abbraccio.
2: Grazie mille, anche a voi ragazzi. Grazie.
0: Ciao.
2: Mille.

0: disco meraviglioso degli anni 90, oltre a te con Friqui su Radio Company. Amici, buongiorno. A fianco a me c'è pronto Vittorio Ferro.
1: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno,
1: ciao ragazzi.
2: Vitto.
1: Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti.
0: State accompagnato.
1: Bene. Sì. C'è Paolo Corazzon di 3B Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Eccolo buongiorno qua. Paolo.
4: Ma buongiorno ragazzi, come buongiorno. Prima cosa devo ringraziare Vittorio che sì. mi manda delle foto ogni tanto spettacolari, sì. stavolta quella di Padova con l'arcobaleno dietro, sì. la Basilica di Sant'Antonio, bellissimo, quindi grazie Vittorio, troppo buono.
1: Sì, ecco, ma sì, guarda, sì, veramente, sì. anche perché quando merita, no Paolo?
4: Beh, certo, perché il tempo sì. non è solo brutto, alle volte ci regala degli spettacoli meravigliosi.
0: Sì, è vero, sì. è vero.
1: Avevo paura perché...
4: con tanto... sì. No, ti cosa avevi paura?
1: No, di altre, che mi parlassi di altre foto, di altre cose, insomma.
4: No.
0: Spero che non ci siano delle foto strane tra di voi.
1: Preoccupato.
4: Ma... ma comunque sì. specifichiamo che non è che abbiamo così sì. una corrispondenza
1: no, infatti,
4: così fitta.
1: Ma infatti, magari era sfuggito, sai.
0: Parliamo di meteo, quindi?
4: Sì, che fa caldo, fa un gran caldo, punto e basta. Quindi questo weekend con il sole, quindi tutti contenti, tutti felici, però si punta verso i primi 30 gradi di stagione in pianura padana, farà un caldo bestia e soprattutto farà un caldo ancora più bestia settimana prossima. Orca. Martedì, mercoledì potremo anche sfiorare i 33-34 gradi in pianura padana, quindi davvero anche troppo, diciamola sì. tutta, insomma tutta Europa, tra l'altro Londra, Parigi faranno 30 gradi, quindi insomma siamo tutti sulla stessa barca, si ridimensioneranno le temperature verso il prossimo weekend, che tratta il weekend del ponte del 2 giugno, attenzione, e non dico che sarà brutto, però avremo temperature un po' più basse, nel senso okay. torniamo nella norma, ecco, però adesso per una settimana c'è da sudare e da ammazzare zanzare.
0: Scusa Paolo, scusa una domanda, visto che ci sei, lo so che forse chiediamo troppo, ma giustamente prima sì. Carlotta diceva, ma se sono queste le temperature di maggio, ad agosto cosa dobbiamo aspettarci?
4: Ma perché devo perdere tempo con questo del genere?
2: Scusa Paolo,
4: non hai altro a cui pensare.
2: Io non avrei osato chiedere. Io non avrei osato chiedertelo, Paolo.
4: Come quello che succede oggi non c'entra nulla con quello che accadrà ad agosto. Comunque le previsioni per l'estate parlano in ogni caso di un'estate bollente. Quindi sa che si suderà parecchio.
1: Ma quando uno è molto bravo deve anche aspettarsi delle domande, diciamo un po'. Così
2: è difficile.
0: Grazie Paolo.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao Paolo, grazie.
3: Ciao Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Brani, questo è Summer Funk. Buongiorno amici, dai, ultimi 20 minuti di Family, ultimi 20 minuti di Raga, non c'entra niente ma...
1: Raga, non c'entra niente ma sono appena atterrato a Treviso da Cluj, Napoca, Romania.
0: Ok.
2: Non so quale sia il paese, però non conosco molto
0: Treviso,
2: bene la Romania.
0: Treviso, intendi?
2: No, Cluj, non so se l'ho pronunciato tra l'altro giusto, ha detto una cosa del genere. Comunque sì. Bene, ben ritornato o buona vacanza, non lo so cosa è venuto a fare qua.
0: Chissà se, esatto, casa sua è Treviso quindi è tornato o casa sua è in Romania e quindi è in vacanza?
2: Potrebbe anche essere, una delle due, non si sa.
0: Sondaggione.
2: Ormai le
0: Enrico, mi stai perdendo un po' il sondaggione.
2: Hai ragione.
0: Cosa succede?
3: Hai ragione.
2: È venerdì anche per me. È venerdì anche per me. Dai!
4: Raga, non c'entra niente, ma da quando sono stata al cinema a vedere Michael, non riesco ad ascoltare altra musica. Mi sono incastrata nel mondo di Michael Jackson.
2: Vabbè, certo. Certo. Ci sta.
0: Sembra tu non sei andato a vederlo al cinema questo film.
2: No, anche perché te lo spiego fuori onda.
0: Va bene, d'accordo, andiamo avanti.
5: Raga, non c'entra niente, ma ciao, sono Enrico Sisma. Sì. E poi quanti me ne daresti,
0: E voi, quanti anni mi date? Sì, perché ho la pelle di porcellana, sono talmente pazzeschissimo che ormai veramente non so neanche io quanti anni ho. Mi guardo allo specchio e penso, ehi giovane, sei tu, Enrico, ma sei fantastico.
2: Basta!
0: E poi adoro ascoltare la mia voce, infatti nella mia chat con me stesso mi mando dei messaggi vocali e poi li ascolto come se fossero podcast.
2: Ti rendi conto se io fossi veramente così che però con la mia chat mi mando, ehi ciao amore.
0: Ma stai per caso descrivendo Stefano Conte?
3: Lo sento sempre.
2: Lui se le manda a se stesso? Allora lui si manda il messaggio con un'idea a se stesso, quindi ho avuto questa fantastica idea, va avanti, poi si riascolta e si risponde: fantastica idea Stefano, hai proprio ragione, Stefano. Sei il numero uno. Bellissimo.
6: Raga, non c'entra niente ma da stasera fino a domenica e da venerdì prossimo fino al 2 giugno c'è la sagra di Ponzano, okay, in provincia di Treviso. Okay. Vi aspetto.
2: Ok, ma sei una, cioè, quindi hai una sorta di sponsorizzazione?
0: Oh ragazzi, vi ricordate quando abbiamo passato quella mattina ore 6:30 a parlare? Io ero incinta, quindi avevo un problema di voglie. Abbiamo parlato di quanto è buono il cibo della sagra.
2: Sì.
0: Ma ragazzi, gli gnocchi al ragù delle sagre.
2: I bigoli al ragù.
0: Mamma mia.
2: Vogliamo parlare di tutte le grigliate. Cioè
0: il cibo della sagra è imbattibile.
2: Cioè tris, costicine, salsiccia, patatine fritte.
0: No, vabbè, dai.
7: Ciao ragazzi, non c'entra niente, ma non vedo l'ora di partorire. Ho la scadenza ad ottobre.
0: Scusatemi, sì, alla scadenza d'ottobre, quindi.
2: E non vedi l'ora di partorire. Allora, aspetta, siamo al 22 maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Sono 5 mesi, amica. Se già adesso
0: guarda,
2: vedi l'ora.
0: Io non dico niente, dico solo ti capisco e tieni d'ora.
2: Ma ti puoi prendere per tempo e prendere insomma quello che è. Tu vai sul profilo di Carlotta _ T e così scoprirai tutte le cose che riguardano i bambini, l'allattamento, la gravidanza, eccetera, eccetera.
0: Sì,
2: eccetera,
0: non,
2: eccetera.
0: Non che io sia questa grande espertona.
2: Come no? La guru della.
0: Ma quale? Io navigo in questa tempesta.
8: Radio Company. Oh yeah.

è identico all'originale, Albi, Jetty Ranks, cosa hanno fatto? Invece di in inglese proprio I see you, hanno messo ICU, che si legge I see you. Fantastico, meraviglioso. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio

0: 199 euro, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili, scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
5: Anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: sai, De Biasi, chi mi ricorda una, chi mi ricorda due? Carlotta, ovviamente.
1: Ma guarda, io Dua Lipa, proprio due gocce d'acqua.
0: Due
1: vera,
0: gocce
1: ragione.
0: D'acqua, separate alla nascita, gemelle.
1: Sì, delle gemelle. Io metto le mani avanti dicendo che sono qui con una bimba di 3 mesi, sì, che potrebbe ad un certo punto o piagnucolare o chiacchierare, sappiatelo.
0: Che tanto carina, ciao Bianca, guarda.
1: Ciao,
0: Bianca,
1: buongiorno.
0: Guarda, adesso sta quasi fra un pochino trasmette lei al posto della,
1: sì,
0: mamma.
1: Sì, esatto, ma sai che...
0: Allora, siccome oggi Viviana è leggermente in ritardo perché ha avuto un disguido con i suoi mezzi e quindi ha dovuto prendere un altro mezzo, tra l'altro da ricca, perché taxi.
1: Ovviamente, figurati, la limousine, arriverà in limousine, certo, inspiegabilmente. Certo.
0: E gli aprono la porta, arriva quella, che
1: perché
0: vedi,
1: Viviana...
0: vedi quella lunga che passa per la strada.
1: Viviana è quella che mi si è rotto il motorino, ha preso un taxi, però il tassista le ha detto: guarda, scusami, non abbiamo taxi a disposizione, ti va se ti importo con la mia limousine? Ma sì, dai,
0: costa un pochino di più, ma sì, dai, che ce frega, facciamolo una volta nella vita, se vive una volta solo, giusto?
2: Non sentiamo. C'entra niente, ma io consiglierei alla Carlotta di fare colazione con i canestrellini e vedrai che la mattina è tutto un vavavuma.
0: Non so se Carlotta ha tempo di fare vavavuma, ve lo dico.
1: Ma i canestrellini sono i biscotti, i canestrelli però piccoli.
0: Guarda,
1: cioè,
0: come cambia
1: piccoli
0: discorso.
1: Senti, guarda, io è già tanto che riesco a lavarmi la faccia
0: appunto.
3: Buongiorno ragazzi, diretta. Marco da Urne, so che non c'entra niente, ma domani 6:30 partenza per Padova, centro sportivo Brentella, nella torre per le prove di volo e testare i materiali per l'alpinismo.
0: Scusa, nella torre prove di volo, cioè vi lanciate dalla torre, come funziona?
1: Io non ho... E vediamo che succede.
0: Sì, vediamo come va.
4: Raga, non c'entra niente, ma quanto è sensuale Carlotta.
1: Cosa? Ragazzi, ma ragazzi, cosa stai dicendo?
0: Allora, io sono d'accordo con te, amico. E ti dico, tra l'altro, stamattina, prima di entrare in diretta, a un minuto dalla diretta, quando si stava lavando i denti e la faccia, era sensualissima.
1: No, veramente, il mio sex appeal ha raggiunto picchi mai visti, col rigurgito sulla spalla, wow.
0: Tra l'altro Carlotta è quella che lascia spazio all'immaginazione, perché io e De Biasi sentivamo solo e lì partono fantasie su fantasie.
1: Che cretino che sei, veramente, guarda.
0: Ah, sentire shush, shush.
1: Sentire il rumore dello spazio.
0: Sì, molto bello. Allora, amici, aspettando Viviana, potrebbe essere il nuovo
1: Waiting for Viviana.
0: Sì, potrebbe essere il nuovo programma della Family, l'ultima mezz'ora.
1: Sì, aspettando. Sai che una volta in TV facevano aspettando il programma?
0: Sì, esatto, quella roba là, esattamente. Amici, non so se ci salutiamo.

0: saluto. Vediamo dopo.
1: Neanch'io. Però sono le 9:04, eh.
2: Radio Company Time.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali.

0: professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Just Glean, Not Letting Go su Radio Company. Dai che è venerdì 22 maggio 2026, magari dopo mettiamo anche una sambetta, che ne dici Martino, che è un po' che non lo facciamo, il nostro trenino del weekend. Intanto, visto che manca meno di un mese all'inizio degli esami di maturità, vorrei così fare un po' un momento remember e ricordare insieme a voi se eravamo bravi a scuola oppure non tanto, se eravamo di quelli che prendevano sempre appunti, che stavano sempre al primo banco, sempre ottimi voti, oppure ultimo banco, non seguivamo tanto, alla fine però la sfangavamo lo stesso magari, oppure no? Sentiamo voi, Matti.
1: Ciao, vai. Viviana,
0: ciao.
1: Buongiorno. Speriamo che il motorino resusciti.
0: Speriamo.
1: Io ero brevina in scuola, nel senso non avevo grossi problemi, però stavo sempre rigorosamente all'ultimo banco.
0: Eccola.
1: I professori non erano molto d'accordo, infatti mi riportavano sempre all'inizio, ma io sempre all'ultimo banco, perché altrimenti come fai, casino?
0: No, infatti, al primo banco ti tanano subito. E in effetti non è vero per forza che se sei all'ultimo banco sei un asino, eh? Magari segui, però comunque almeno se hai un momento in cui vuoi farti i cavoli tuoi riesci a nasconderti grazie magari alla capellona o al capellone che sta al banco di fronte a te e riesci un attimino a mimetizzare quello che stai facendo. Io e una mia amica, delle volte la mia compagna di banco, stavamo con le cuffiette, ascoltavamo la musica, eravamo pessime, venivamo delle volte beccate, delle volte no. Sentiamo un
2: altro. Ragazzi, ciao. Beh, io le elementari e le medie insomma cercavo di tenere la testa fuori dall'acqua. Invece alle superiori ero veramente bravo quando ripetevo l'anno.
0: Vedi?
2: Ciao a tutti da Alessandro.
0: Ciao Ale. Beh, dai, la seconda volta comunque, vedi, le cose ti entravano in testa, quindi non eri proprio una capra. Ragazzi, matti del mattine, eravate bravi a scuola o non tanto? Se avete figli maturandi che fanno la maturità quest'anno, ditecelo, anche come la stanno vivendo. 3332 688 688. Parliamo di scuola. Adesso c'è Somber.

0: Antonacci, You and Me su Radio Company nel nostro venerdì mattina. Matti del Matinè, sono Viviana, ciao a tutti. Eravate bravi a scuola o non tanto? Prediligevate il primo banco o l'ultimo o a metà? Chi sta a metà? Così per proprio per non destare troppa attenzione della serie, Stelli magari si dimenticano di me. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: No, io proprio non ero brava a scuola e adesso, come adesso, dico ai ragazzi: studiate, così appassionatevi a qualcosa dove potrete realizzarvi nella vita.
0: Oh, che bel consiglio.
1: Perché io lavoro però dentro segregata in fabbrica, voglio dire, non è un lavoro che avrei voluto fare.
0: Ecco, quindi avresti preferito fare altro, col senno di poi dici magari se studiavo un pochino di più. E quindi dai il consiglio alle nuove generazioni, ai maturandi anche di quest'anno: studiate, ragazzi. E ancora sentiamo.
2: Io ho sempre copiato tanto, pur essendo sempre stato in primo banco, perché i professori guardavano dietro le... quindi non posso lamentarmi, però ero anche bravetto, dai.
0: Ah, vedi? Cioè lui utilizzava la tecnica: mi metto al primo banco, perché tanto i professori guardano quelli che sono considerati asini, ovvero quelli che si mettono all'ultimo, e quindi riesco a copiare. Non facile però dal primo banco, perché comunque se il professore è seduto in cattedra, che fai? Cioè ti vede, quindi ti devi proprio nascondere, devi trovare delle strategie. Vai ancora.
3: Ciao Viviana. Ciao. Io andavo benissimo a scuola.
0: Dai.
3: Avevo il motorino.
0: Ecco.
3: Meglio di
0: così. Beato te, guarda, oggi ti invidio visto che il mio si è rotto. Grazie.
4: Verranno ascoltati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Sun Flotilla rientrati in Italia in nottata dopo essere stati rilasciati dalle autorità italiane. Nei loro racconti hanno riferito di torture, pestaggi, violenze anche sessuali durante la breve detenzione. Era nato a Brano il Cunese nel 1949 e qui si è spento Carlo Petrini, il padre dello slow food, in lutto il mondo della cultura, non solo legata all'enogastronomia e all'ecologia. Potrebbero essere state le attrezzature inadeguate, secondo i primi elementi delle immagini delle telecamere GoPro, all'origine della morte dei 5 subacquei italiani in una grotta delle Maldive a 60 metri di profondità. Solo l'autopsia potrà però chiarire le cause. Tragedia a Grosseto: un 66enne è morto per un incendio scoppiato nella sua abitazione, ancora per cause da chiarire. L'uomo è deceduto per esalazione di monossido di carbonio, domate le fiamme. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Antonelli in vetta alla classifica piloti. È tutto più tardi da Davide Camera.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company. Uepa!

con Maria. L'unica cosa che mi viene da dire oggi, Maria, mannaggia. Vabbè, Elena ci scrive: ciao Vivi, io alle medie di studiare voglia zero, poi dopo essere stata bocciata al primo anno di superiori mi sono svegliata ed ero tra le prime della classe e sono, pensa un po', riuscita anche a laurearmi nei tempi giusti, quindi grazie bocciatura curativa, vedi, ha recuperato, la bocciatura educativa ha funzionato. Allora, per quanto riguarda la maturità di quest'anno, i nomi più quotati dagli studenti per le tracce della prima prova, appunto della maturità 2026, per quanto riguarda la prima prova, sono Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello, insieme a temi legati, indovinate un po', all'intelligenza artificiale, che sicuro ve lo beccate il tema sull'AI, agli anni 80 della Repubblica e dell'Assemblea Costituente. Quindi vi ho dato qualche dritta se avete dei figli che devono fare la maturità quest'anno. Per quanto riguarda invece il mese che precede la maturità, quindi ora, adesso, ovviamente impennano le spese per le lezioni private, perché tutti si riducono all'ultimo. L'ho fatto anch'io, cerchi di potenziare un po' il tuo studio, magari dal punto di vista del metodo, oppure per il fatto che hai delle lacune e allora cerchi un attimino di recuperare. Matematica è la materia più richiesta. C'è un forte aumento anche per quanto riguarda il greco e il latino, fisica, non educazione fisica, ma proprio la fisica, e italiano. Le ragioni, vi dicevo, appunto, sono colmare le lacune scolastiche, migliorare il metodo di studio, e il costo varia a seconda se sei a nord, a sud o al centro. Quindi al nord 15 euro l'ora, al centro 14, al sud nelle isole un po' meno, 13 euro. Milano, vabbè, lo potevamo immaginare, la città più costosa, mentre città come Bari e Foggia hanno tariffe un po' più basse, 12 euro l'ora. Voi avete figli che stanno facendo la corsa verso la maturità e quindi gli state pagando lezioni private belle costose in questo periodo? Nel caso, ce lo fate sapere al 333 2688 688. Rimanete con noi, tra poco giochiamo.

0: con Call It su Radio Company. Eravate bravi a scuola oppure non tanto? Dai che l'esame di maturità si avvicina, manca meno di un mese, sentiamo. Vai.
1: Buongiorno Vivi.
0: Ciao.
1: Io a scuola ero in cima, ero fantastico. Allora, primo anno di studio d'arte avevo 12 materie sotto su 15, quindi avevo sopra solo religione, ginnastica e disegno dal vero, e avevo 7 in condotta.
0: Pure.
1: Che fate 17 anni sono stato a lavorare, non meglio così. Però ti dico, guarda, il mio lavoro lo mi lamento, mi piace. Però è chiaro che se avessi avuto la testa di oggi avrei proseguito in maniera diversa, avrei fatto qualcosa che ho scoperto solo più tardi che mi piace fare, però vabbè. Così è andata.
0: È andata così, dai, col senno di poi è chiaro che uno dice vabbè, avrei potuto fare di più, avrei potuto fare meglio. L'istituto d'arte, però lui andava bene sulla ginnastica e religione. È un'altra materia che non ho capito. Ciao, mia figlia deve fare la maturità, le ripetizioni costano 25 euro l'ora. Per carità, è una professoressa che gliele fa, però, cara, quindi molto di più rispetto a quelle che ho detto. Ma infatti mi sembrava un po' poco, 18 euro a Milano. Va bene, tra poco giochiamo.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, è il nostro successo del presente, dal passato Sade con Smooth Operator. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
2: Radio Company Time.

È arrivato il momento da oggi e anche oggi, perché in realtà lo stiamo regalando per tutta la, da tutta la settimana, da lunedì, e lo faremo anche la prossima, già vi posso spoilerare questo. Potete vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online forpen.it. Troverete tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna e i look più hot, più fighi, più belli della nuova stagione, che è, devo dire, iniziata alla grande. Allora, entrate nello shop online forpen.it e create il vostro look. Che cosa dovete fare per vincere un buono sconto del 50%? Dovete andare sul sito forpen.it, fotografare il look che vi piace, una camicia, una maglietta, un cappellino, delle scarpe, mettete tutto nel carrello e avrete il 50% di tutto. Però ci dovete mandare la foto almeno di un capo al 333 2688 688. Basta una foto e potete vincere proprio quel capo o qualunque altro che volete dal sito forpen.it a metà prezzo.

0: su Radio Company. Dai che è venerdì, dai che vi stiamo facendo un regalo, il primo di questa giornata, di questa mattinata insieme. Giochiamo infatti con 4pen.it. Siete andati sul sito, sull'online, ci avete mandato le foto dei vostri look. Devo dire, il fatto di moda, dai, ci capite abbastanza, perché mi piacciono un sacco gli outfit che ci state proponendo e con cui state cercando di vincere uno sconto del 50% su tutto il carrello. E oggi se lo becca Anastasia dalla provincia di Padova, complimenti, vai, comprati tutto, vai, metti tutto nel carrello e avrai lo sconto a metà prezzo. Non vi preoccupate se non avete vinto, perché vi ricordo che giocheremo con 4pen anche tutta la prossima settimana.
1: Powered by 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Cyrus, Easy Lover su Radio Company in questo venerdì. Ciao a tutti, sono Viviana Matti del Matinè. Allora, stavamo parlando di scuola e la maturità si avvicina, sono tanti gli studenti che tra maggio e giugno corrono ai ripari perché magari non sono andati benissimo o vogliono potenziare alcune materie, magari hanno delle lacune e quindi fanno un sacco di ripetizioni. Allora andiamo in Francia a proposito di scuola, perché che cosa è successo? In un istituto nel nord-est della Francia c'erano pochi studenti e allora, per non far chiudere la classe, i genitori che cosa hanno fatto? Hanno trovato una soluzione decisamente inedita, ovvero iscrivere quattro pecore come studentesse. Vabbè, però allora, cioè, è giusto che ci siano anche le capre, no? Perché a questo punto non è che si possono fare distinzioni, due pesi e due misure, anche le capre, cioè quelli che non vanno bene. Allora, tra i vari commenti, finalmente una classe dove almeno qualcuno segue il gregge con convinzione. E ancora, le pecore risultano già tra gli studenti più disciplinati, zero note e tanta lana da vendere. E vedi, loro, cioè, sono brave perché comunque fanno la lana nei momenti magari morti in cui non studiano. E ancora, aspettando il primo colloquio genitori insegnanti, beh, nostro figlio deve applicarsi di più, veramente sono freddure degne della corrida, ma veramente delle cose brutte. E ancora, la cosa più assurda, probabilmente le pecore frequenteranno meglio di certi studenti. E poi, le pecore hanno già chiesto più ore di educazione pastorale. Chiudiamo con, almeno loro non diranno mai, il cane mi ha mangiato i compiti. Beh, no, il cane deve badare a loro, non è che adesso. Mamma mia, ragazzi!

0: Justin Timberlake, Better Place su Radio Company. A proposito delle quattro pecore che sono state iscritte a scuola in un istituto del sud della Francia, perché c'erano pochi iscritti, pochi ragazzi in classe, quindi per non farla chiudere hanno dovuto aggiungere all'appello quattro pecore. E allora ho una battuta su questo, un'altra bella freddura. La maestra, mentre faceva l'appello, ha rischiato di addormentarsi, contava le pecore. E questa è carina, no? No. Radio Company,
1: mattine. Sport. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company. C come C Radio.

Olivia Dean, So Easy su Radio Company. È il momento della novità del venerdì. Torna, attenzione, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Su Radio

Allora, Lamborghini, Bam Bam Bambina, la novità su Radio Company. Non è una novità che vi facciamo un altro regalo, sì, anche oggi, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni, dal 26 giugno al 18 luglio. Grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 9 luglio, appuntamento imperdibile con il concerto dei Sinfonica on the Rock, unica data estiva in Veneto, il rock più epico in versione sinfonica. Biglietti disponibili su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Per avere 2 biglietti gratis, per entrare senza pagare, cosa dovete fare, Matti del Mattino? E mandare un messaggio al 333-2688-688 con scritto Sinfonica on the Rock da

Sabrina, Madonna, insieme in questo duetto Bring Your Love su Radio Company. Noi stiamo giocando con il Mirano Summer Festival, perché giovedì 9 luglio ci sono i Sinfonica on the Rock, davvero tantissimi concerti per tutta l'estate, dal 26 giugno al 18 luglio, che noi regaleremo, quindi vi conviene ascoltarci, stare con noi fino alla fine. In questo caso il rock più epico in versione sinfonica lo vince Simone da Padova. Complimenti, avete mandato tanti messaggi e sei tu ad andarci gratis questa volta, quindi vai, divertiti, porta chi vuoi, fai stories su Instagram e tagga Radio Company. Noi giocheremo poi anche la prossima settimana pure col Mirano Summer Festival, cioè veramente regali incredibili in questi giorni. Siamo pronti, oggi è venerdì e quindi torna il genio della settimana. Eh sì, andiamo vicino Roma ai Castelli Romani, dove un sessantenne aveva trovato il lavoro perfetto. Lui si è dichiarato cieco dal 2018 e ha incassato la pensione di invalidità e accompagnamento, perché come fa ad andare in giro da solo? Giustamente, tutto sembrava filare liscio finché non ha deciso di fare il cittadino modello. Ha chiamato i vigili per lamentarsi degli automobilisti scorretti, e quello ha fatto l'infrazione di qua e quello ha girato ma non ha messo la freccia. Cioè lui guidava, ma non solo guidava, cioè spifferava pure quello che succedeva lungo la strada, quindi ha chiamato i vigili proprio per raccontargli, ha fatto una sorta di telecronaca in diretta di tutte le infrazioni degli altri automobilisti, cosa che ha fatto sorgere più di un dubbio. Quindi la guardia di finanza ha detto: dimmi un po' dove stai, fammi capire un attimo chi sei. Ha iniziato a seguirlo e ha scoperto che il non vedente guidava tranquillamente, aveva rinnovato la patente, aveva persino chiesto il porto d'armi sportivo, no, qualcos'altro, sequestrati 104.000 euro e denuncia per truffa aggravata. Altro che cieco, ci vedeva benissimo, vedeva soprattutto gli affari degli altri, solo che gli è sfuggito un dettaglio, cioè che anche gli altri stavano guardando lui. Genio.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Natale, Levante, Delia, Il mio paese, il nostro successo del presente e dal passato, Steve Winwood con Valerie. Ci salutiamo, sì, dai, buon weekend, vi ricordo, anzi no, non ve l'ho mai detto, lo sapete che c'è anche il podcast, a grande richiesta, me l'avete chiesto in tanti, come dicono quelli bravi, e c'è anche il podcast che trovate sulla nostra app Radio Company, quindi la scaricate, trovate anche i contenuti, appunto le puntate da riascoltare, eppure su Strimmo, pensate un po'. Ragazzi, ci ritroviamo lunedì, sì, dai, dalle 9 alle 11, sempre più matti per una nuova settimana scoppiettante. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 74 anni. Petrini, nato a Bra, ha dedicato la vita a promuovere un cibo buono, pulito e giusto. Fondatore di Terra Madre, rete mondiale per la sovranità alimentare, era considerato un pioniere dell'agricoltura sostenibile. Sono rientrati a Roma nella notte tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia diretti a Gaza, fermati in acque internazionali, portati in Israele e poi espulsi. Al loro arrivo hanno raccontato di percosse, umiliazioni e molestie sessuali nei confronti di alcune donne. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir, che mostra gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena.

0: eseguite 100 perquisizioni in tutta Italia. Il sistema utilizzava app e server esteri per aggirare controlli e distribuire abbonamenti pirata, pagati anche in criptovalute. Stimato un danno da 300 milioni di euro, in arrivo sanzioni per i primi 1000 utenti individuati. I carabinieri hanno interrotto a Stromboli la festa di fine riprese del film di Alice Rohrwacher con Mick Jagger e altri attori internazionali. L'intervento per la violazione dell'ordinanza che vieta la musica il mercoledì sera, proteste della Proloco per il danno d'immagine alle olie. Lo sport: Alek Segert ha vinto la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure. Grande delusione per Jonathan Milan. Eulalio resta in maglia rosa. Calcio: ultimo turno, apre oggi Fiorentina-Atalanta. Per la Formula 1 si corre in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, streamo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: scusa, Benjamin Ingrosso conosce le vocali, soprattutto una. È affezionato. Ti vai di accendere il microfono, hai voglia?
1: No, era l'effetto corista che arriva da in fondo, insomma, quella musica che ti accompagna d'estate, quelle cose meravigliose.
0: Ah, ma dopo ne parliamo di queste cose. Buongiorno amici, intanto cominciamo. Grazie.
1: Ciao.
0: No, Martino, non essere molesto. Dai, che è venerdì. Buongiorno Leo, buongiorno Martino.
1: Buongiorno, lo è? Giulie, buongiorno.
0: È un buongiorno, sì.
1: Lo schifo sulla

0: 11.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le 11.06, quasi 07 sull'orologio, il 22 maggio. Siamo alla conclusione di questa settimana. Siamo arrivati relativamente incolumi. Quindi buongiorno, godiamoci questa giornata insieme.
1: Che bella cosa, che bella cosa. Da che arriva la bella stagione, arriva il bel tempo. Adesso le previsioni proprio ci regalano un inizio d'estate quasi.
0: Io ho ufficialmente ufficializzato la mia estate proprio ieri, perché io ho una cosa nello specifico, anzi due, che scandiscono per me l'inizio dell'estate.
1: Cioè?
0: Ho mangiato la prima albicocca.
1: Oh.
0: E per me la prima albicocca
1: mamma
0: è subito
1: mia.
0: Estate.
1: Non sapeva di nulla.
0: E ho buonissima. E ho fatto le freselle con i pomodorini e la feta. E per me quello è il piatto estivo per eccellenza. Quando lo mangio dico ok, è estate. Poi domani magari brutto tempo, disastro.
1: Vabbè, ti fai minestrone. Che fa autunno.
0: Sì, infatti, vabbè.

0: Nuovo singolo per Siena Spyro, questo è Material Lover.
1: Giulia, parli delle friselle, sì. Mamma mia, mi ha fatto venire voglia di andare a prendere le friselle. Vabbè, i pomodorini ce li ho, la fetta ce l'ho, vado a prendere le friselle. Per me l'estate è quando inizio a bere il latte freddo la mattina. E stamattina era ancora un pochino tiepido il mio latte.
0: Non sei ancora in mood estiva, perché effettivamente ognuno di noi ha quel cibo, quell'abitudine che segna proprio l'inizio dell'estate. Da quel momento tu sai che è estate.
2: Sì, anche delle altre stagioni in realtà, spesso la prima zuppetta di zucca ti sancisce l'autunno, oppure vabbè, per qualsiasi stagione. Parliamo dell'estate allora, dai, facciamo così, perché tanto ormai il meteo è dalla nostra parte, se non altro per i 7 giorni che stanno, che vengono.
0: Sì.
2: Quindi cerchiamo di
0: non so, che ne so, la prima ciliegia, la prima fetta di cocomero che adesso insomma si comincia a vedere nei supermercati,
2: che buono.
0: Le pesche. La prima pasta fredda, l'insalata di riso, l'insalata di riso, l'insalata di pasta.
2: Va bene, facciamo così.
0: Il primo gelato, un gelato si mangia tutto l'anno.
2: Anzi, appello a tutte le gelaterie italiane che ci stanno ascoltando. Quando decidete, dite, no, non è novembre, noi chiudiamo, riapriremo a marzo. Perché?
0: Perché loro devono pur fare un attimo di ferie, poveretti, che lavorano come dei matti per tutta la stagione.
2: Tutti lavorano per tutte le stagioni, cioè, non è che solo il gelataio. Vabbè, fate i turni, ragazzi. Il gelato ormai, per quanto mi riguarda, è tutto l'anno, 365 giorni l'anno, 7 giorni su 7.
0: Bene.
2: Ma l'estate, secondo voi, anzi per voi nella vostra vita, da che cosa è scandita? Per lei il latte, il primo latte freddo, per me è la prima albicocca, per voi invece?
0: Al 3332688688 il vostro messaggio vocale.
3: Radio Company, snack Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: di Swims con Mr. Know It All alle 11:24. State ascoltando Snack. Buongiorno
1: a tutti.
0: Giulia Pegoleo e Martino in regia. Parliamo finalmente di estate perché il clima ci sta aiutando e soprattutto ognuno di noi ha quella piccola abitudine o comunque quella piccola cosa che sancisce ufficialmente l'inizio dell'estate.
2: Sentiamo.
3: Già questo caldo è più che sufficiente, potremmo già passare direttamente all'inverno. Ciao ragazzi.
1: Disfattista all'inizio, bene, adesso lo siamo tolto, avanti.
4: Che gola di Friselle. Mamma mia, sono già in macchina, le sto andando a comprare.
0: Oggi razzia dei supermercati, come quando in Covid tutti prendevano
1: la farina, le uova.
0: La farina e la carta igienica, sì. Adesso Friselle, via tutti.
5: Ciao company. Ciao. Allora, all'inizio dell'estate per me è quando installo sopra il piano della mia cucina la spinatrice di birra che ho preso per il fusto da 6 litri.
1: Però
0: che mi dura una giornata e ogni giorno è una fatica. Poi sentiamo.
6: Ciao a tutti Radio Company. No, per quanto mi riguarda all'inizio dell'estate è oggi, perché prima volta maglietta a maniche corte e prima volta soprattutto sandali. Anche se ho i piedi esageratamente cadaverici, ma non me ne frega niente.
1: Al massimo ti chiederanno se la circolazione si è bloccata da qualche parte.
0: Sì, non è sempre una bellissima scena. La prima volta in cui hai pantalone corto, sandalo, cosa
1: verde.
0: Che sei bianco. Neanche bianco,
1: sei
0: verde.
1: Verdino.
0: Sai cos'è l'importante, se non altro, è che il pelo
1: non ci sia.
0: Lei dice, per me l'estate è quando inizio a depilarmi.
1: Oh, che carina, la chiamavano l'irsuta tutto l'inverno.
0: Lei d'inverno al maglioncino, caldo.
1: Infatti il famoso lana fuori, cotone sulla pelle.
0: Che schifo. Per me l'estate è la prima insalata greca o il primo dakosh. Il dakosh è un piatto greco che è praticamente il corrispettivo greco delle friselle.
1: Quindi
0: bello dakosh. Poi a proposito di quelle tutte che si spogliano,
7: per me l'estate inizia quando vedi tutta la gnocca che si veste poco.
1: Abbiamo avuto anche lui.
0: Figurati se non c'era. Al sud in realtà, amici, siamo già al 22 di agosto. Fra qualche giorno inizia già la seconda stagione estiva.
1: Ci ha mandato che l'ha fatto col piede, non si sa perché.
0: Grazie, sappi che ce la rivenderemo.
8: Ciao raga, per me fa estate l'insalata di riso. Quando comincio a far quella, per me è estate, che oltretutto per me solo i 20 gradi per me è estate, troppo caldo. Troppo
0: perché
8: caldo.
0: L'ha detto così? 20 gradi.
1: Lei è una doppiatrice di film horror, tipo, quindi ogni tanto deve cacciare fare sta cosa.
0: Dai, ne leggo ancora un paio al volo. Se parliamo di cibo, le sarde in saore e il tiramisù alle fragole.
1: Ma sarde in saore?
0: Sarde
1: me...
0: in saore è tutto l'anno.
1: A me fa...
0: Anzi, è quasi invernalino.
1: Le sarde in saore con le fragole?
0: No, il tiramisù con le fragole.
1: Sì, beh, è vero, ci sta, fa un po' più fresco.
0: Oppure le ortensie, oppure l'estate è il mio ciliegio, pieno di ciliegie, pieno di questi bei puntini
1: rossi.
0: Che
1: meraviglia,
0: il
1: prosciutto e melone, ci hanno scritto ovviamente prosciutto e melone.
0: E chiudiamo con la prima camporella.
1: Oh,
0: ma lì anche d'inverno ci si scalda col fiato.
1: Ma che immagine, ma il freddo sai che ha una controindicazione.
0: Va bene.

0: Scissor Sister con I Don't Feel Like Dancing qui a Company
1: io
0: Snack,
1: sì,
0: fa molto estate anche questa canzone. Comunque, allora andiamo col resto.
1: L'ultimo paio di messaggini, poi ci fermiamo e andiamo avanti con un'altra super big surprise. Da piccolo, all'inizio dell'estate era la fine della scuola e il festival bar.
0: È
1: ora
0: vero.
1: Il fatto che lavoro 13 ore al giorno e bevo 3 bottiglie d'acqua al giorno, sono io l'agricoltore.
0: Ah, ok. Invece, a proposito di agricoltore, c'è Andrea da un piccolo paesino sperduto nella provincia di Gorizia che ci manda una foto. Questa è la mia estate sul trattore.
1: Annaggia.
0: A fresare, non so, a seminare.
1: Vogliamo salutarli
0: facendo
1: tutti,
0: sì,
1: gli amici
0: lavorando
1: sui trattori che veramente ci regalano i pomodorini e la lattughina.
0: Anche perché per loro l'estate vuol dire super lavoro, perché è tutta
1: appunto
0: la stagione.
1: Per me inizia la bella stagione quando riesco a fare la colazione in giardino, nel mio spazio esterno, e poi chiudiamo con l'odore degli zampironi sotto il portico.
0: Oh, bellissimo, bellissimo. Però, come per gli Scissor Sister prima,
1: sì,
0: anche la musica richiama l'estate, perché c'è
1: comincia
0: il tormentone dell'estate.
1: Baby K! Sai che è arrivata. Ma a tal proposito, amici e amiche, ci fermiamo qualche istante, restate qui perché tra poco si raggiungeranno picchi di alta radiofonia.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Paramore e Ryan Lewis con Can Hold Us. Che bel pezzo, amici.
1: Mamma mia.
0: Per aprire la nostra seconda mezz'ora insieme, Giulie Pego, Leo e DJM. Poi arriverà la terza mezz'ora.
1: Mi piace,
0: poi
1: è
0: la
1: un aiuto, mezz'ora. È un aiuto allo studio di Frazioni in questo
0: sì,
1: caso.
0: Sì, noi siamo qua per voi.
1: Sì. Allora, in tutto questo abbiamo parlato di musica. Ovviamente sì? L'estate è uguale musica, perché certo. Le canzoni cambiano genere, c'è proprio più allegria, i testi sono leggeri, tutto quanto, e quindi si cantano, no?
0: Certo.
1: Si cantano a squarciagola,
0: certo.
1: E via.
0: Bella questa premessa molto seria per arrivare alla cagata pazzesca che stiamo per fare in diretta. Non so perché, ma ormai ci siamo umiliati, è un anno
1: ma
0: e mezzo
1: sì,
0: che ci umiliamo.
1: Sì.
0: Quindi non importa. Parliamo nello specifico della nostra sigla, amici. La
1: sì.
0: Sigla di Snack ormai è diventata veramente
1: sì, è una hit.
0: Inno nazionale, hit anche per quest'estate 2026, però ci siamo chiesti, bisognerebbe un po' rinfrescare, no,
1: sì,
0: la situazione.
1: Ma se no fare una sigletta estiva in più, quella da
0: magari una intermezzo per aprire la seconda ora, che ne so. No.
1: Ecco, allora, noi,
0: allora
1: noi è venuta in mente questa cosa, quindi
0: non lo voglio fare più.
1: Adesso ve la faremo sentire, però poi
0: non abbiamo avuto tempo di registrarla, quindi
1: no.
0: Dobbiamo farla live.
1: Faremo live, siamo giunti stamattina. Però in tutto questo voi poi potete condirla,
0: no.
1: Potete metterci le parole che volete, cambiare anche la
0: sì,
1: musica.
0: Certo.
1: Insomma, canticchiatela.
0: Fateci voi la sigletta.
1: Ok, questo allora 333-2688-688 per i vostri messaggi vocali, poi per la canzone estiva.
0: Cominciamo subito. Hai il testo?
1: No, vabbè,
0: prendilo.
1: Perché
0: Top.
1: Tu la sai già a memoria.
0: Io la so, okay, no, vabbè, mettilo in mezzo.
1: È meglio. Vai.
0: Regia?
2: Vai. Sì, io devo dire una cosa prima.
1: Ti dissocio, abbiamo capito che ti dissocio.
0: Regia musica.
1: Vai.
0: E ci.

0: Tricorazones. E quindi questa è la nostra proposta di un'eventuale nuova sigla, che con l'emozione secondo me non siamo neanche stati troppo intonati.
1: No, però la rifaremo.
0: Ma non vi preoccupate, perché la rifaremo all'infinito, e per favore non cambiate radio.
1: No, perché non c'è mai fine al peggio, a volte è bello.
0: Vi ricordiamo il numero, il 333-2688-688. Shazneck
1: alla riscossa.
0: Se vi va di fare quella che potrebbe essere una versione estiva della nostra sigla, sì, inventatevi testo, parole, musica, prendete come riferimento qualsiasi canzone vi piace, fatelo, perché sennò ci tocca ricantarla a noi.

0: con Bossa Nostra qui a Company Snack. Allora, abbiamo già le prime reazioni alla nostra sigla estiva, diciamo così, più o meno, sentiamo.
1: Raga, sinceramente no. Sono troppo affezionata alla prima sigla, è troppo bella, troppo.
0: No, ma non la cambiamo.
2: Ma non la cambiamo, no. Intanto era solo per fare gli scemi, perché a Mossa, Snack, alla riscossa ci andava di cantarlo a tutti voi, quindi prego per questa cosa.
0: Però se fosse anche una sigletta intermedia da mettere durante l'estate.
2: Ma così, alla fine estate è un po' anarchia, sì, ma chi se ne importa. Ne abbiamo una intanto.
3: Sì. Sotto l'ombrellone, rap. Non fare il coglione, no. Ascoltala, ti prego. Ascolta Giuli Pego, se non te sia un po' SEO, sì. Ascolta anche Leo.
2: Lui è l'Eminem di Asiago.
0: Sì, sì.

0: Larissa, Luisa, c'è pure l'Annalisa. Leo e Giulio Pego, sta con Leo e Giulio Pego.
1: Radio Company, snack. Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Palmani, Tei Amischilla con La testa gira, il nostro successo del presente e dal passato, Holly Johnson con Love Train.
1: Allora, siamo arrivati quasi, già passato mezzogiorno, da 2 minuti, quindi andiamo avanti.
2: Radio Company Time.
3: News. Caso Epstein, spunta l'accusa di reati sessuali per l'ex principe britannico Andrea. Una donna sostiene di essere stata ricevuta da lui nell'ex residenza adiacente al castello di Windsor. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La flottiglia. Dalla ministeriale NATO di Helsingborg, Antonio Tajani ha detto che sta parlando con i colleghi europei per sanzionare in tempi rapidi il ministro israeliano Ben-Gvir. Le testimonianze degli attivisti italiani arrivati a Roma e Milano confermano le accuse di abusi e torture.
4: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
5: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
3: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento.

0: 0266 19 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: S&M qui a Company Snack, Giulio Pegoleo e DJ M. Ma tanti auguri a Stefano Bosca, tanti auguri a DJ Nick.
1: Grazie, grazie per la pizza, grazie per il prosecchino. Adesso siamo mangiati, siamo bevuti, possiamo andare avanti, vediamo in che condizioni, perché a panza piena con un prosecchino in corpo è comunque l'abbiocchino è dietro adesso... l'angolo. Ma abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme, infatti. Amici. Piccola curiosità su Rihanna, a parte questa canzone.
0: Perché?
1: Che abbiamo appena ascoltato, io scusa, un rigurgitino.
0: No,
1: l'abbiamo sempre ascoltata, io l'ho sempre canzone vecchia, l'ho sempre cantata anche da piccola. SM vuol dire sadomaso.
0: Certo.
1: Porca.
0: Ma va bene, insomma, voglio dire, era un diciamo così, una versione un po' più aggressiva della ragazza.
1: Sì. Ragazza che ha pubblicato il suo ultimo album nel 2016, quindi 10 anni fa. Poi è sparita.
0: Ha fatto qualche figlio.
1: Sì, vero. Ma sono mesi che dice tornerò, non te preoccupe che tornerò.
0: E invece non
1: c'è nessuna novità, tanto che a farsi spazio sono altre artiste.
0: E tra l'altro altre artiste di una caratura anche abbastanza importante.
1: Sai che ci saranno i mondiali quest'anno 2026.
0: Sì, che non ci riguardano.
1: Non ci riguardano, però lo show, quello a metà, è sempre spettacolare, un pochino come quelli del football.
0: Sì.
1: Ecco, ci saranno Madonna e Shakira.
0: Mamma mia, Madonna a un certo punto farà volare Shakira della serie. Spostati,
1: levati il palco mio e tutti la giustificheremo, perché certo. È Madonna per qualcosa.

0: Non lo sapremo mai tra Maradona e Pelé quale sia stato il migliore, però insomma questi sono i due giornalisti con una hit meravigliosa dell'estate. Tra poco, mentre tu mangi e non vale,
1: no, scusami,
0: tra
1: detto,
0: poco
1: aspetta,
0: noi giocheremo.
1: Ti ho detto, fai tu questa cosa al
0: appunto,
1: volo
0: ma
1: così
0: siccome
1: finisco
0: io ti
1: la
0: voglio
1: pizza.
0: Mettere assolutamente in cattiva luce, allora tra poco giocheremo e quindi 50 euro per voi in palio
1: restate
0: come tutti
1: qui,
0: i giorni. Ah, vedi, brava.
1: Grazie.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Sam Sparrow con Black and Gold, bellissimo ragazzi, sì, fino alla fine, elegantissimo lui con questo look, cilindro, cose, comunque si gioca.
1: Grazie Martino.
2: Snackpot, che buono!
1: Anche oggi giochiamo con lo snackpot del giorno che, come ogni giorno, consiste in un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che appoggiano tra l'altro una bellissima iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: Andate sul sito di riferimento omonimo Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, trovate tutti i marchi, i brand del territorio, quindi le grandi eccellenze legate appunto a questo progetto. Andate a vedere perché magari non sapevate che determinati prodotti vengono proprio lavorati nel vostro territorio.
1: E detto ciò, abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Ora però, amici, è il momento di provare a portarvelo a casa questo buono spesa, solo a chi seguirà queste istruzioni.
0: Allora dovete ascoltare, perché vi porremo una domanda, ci saranno ovviamente delle possibilità di risposta, voi dovete trovare la risposta corretta e inviarcela all'interno di un messaggio scritto insieme al vostro nome e alla provincia al numero 333-26 688 688.
1: Regia, subito la suspense. Amici, quale di questi frutti è tecnicamente un falso frutto?
0: Cattivo.
1: Leo.
0: No, nel senso.
1: A, mela. B, ciliegia. C, albicocca. O D, pesca.

0: l'ultimo singolo è fresco di qualche ora fa, Jovanotti insieme ad Alfa, si chiama Buon Vento. Speriamo che questa canzone porti buon vento anche al fortunato
1: augurio,
0: di oggi.
1: Bellissimo augurio, buon vento. Allora facciamo la verifica del gioco, quindi la domanda: qual era la risposta corretta?
0: Parlavamo di falsa frutta. Quale tra questi è considerato tecnicamente un falso frutto, tra la mela, la ciliegia, l'albicocca e la pesca? La risposta corretta era la mela. Botanicamente parlando è un falso frutto, perché il frutto in sé sarebbe il torsolo.
1: Sì,
0: ma è difficile da mangiare.
1: Ma quello non si mangia, lo in realtà, anche perché i semi della mela non fanno benissimo.
0: Ecco, la parte invece, quella che mangiamo, quella carnosa e zuccherina, non deriva dall'ovario, ma dall'ingrossamento del ricettacolo fiorale.
1: Ecco, non mangerete più una mela in vita vostra, però.
0: Perché deriva dall'ingrossamento di un ricettacolo.
1: Comunque, in tutto questo, ricettacoli a parte. Dobbiamo dire chi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro. Ilari da Venezia.
0: Brava, Ilari,
1: è tuo il buono spesa, ovviamente sarà richiamata dal centrale da Alessandra lunedì.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, perché dal lunedì al venerdì ogni giorno c'è un buono spesa in palio per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Allora, Vittorio Ferro, bentornato in studio. Il momento di sapere da te in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano Londra.
4: Infatti si riparte da lì con Andrea, che è indagato per reati sessuali. Nuovi guai per il fratello di re Carlo, rimpatriati gli attivisti della flottiglia, poi l'addio a Carlo Petrini di Slow Food, monopattini e obbligo del targhino che è scattato da qualche giorno, faremo un focus su questo. Poi il fine settimana estivo, sole e temperature sopra i 30 gradi al centro nord. Molta la cronaca, poi lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics e Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale i Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Successo del passato e del presente. Per il presente Rocco Hunt, la più bella del mondo. Per il passato Filippo Ok con Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.
1: Volevo ringraziare Vittorio Ferro che ha guardato il video che abbiamo postato sulla pagina Instagram di Radio Company. Vi invitiamo tutti ovviamente ad andarlo a vedere in collaborazione con 4Pen. Abbiamo sfilato per loro con i vari outfit. Vittorio Ferro che mi ha detto: che sciolta che sei. E io: mi hai dato della cosciotta. Cosciotta che sei.
0: Comunque andatelo a vedere, guardatelo fino alla fine perché c'è una sorpresa finale in tutto questo.
1: Ecco, va bene. Detto ciò, amici, vi auguriamo un buon weekend. Noi ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 13. Grazie Leo, grazie Martino.
0: Grazie Giulie Pego. Adesso invece la parola va a Vittorio Ferro e Gidio Ferrante per Company News e poi Belli Conte 4.0.
1: Fate i bravi, ciao, buon weekend. Ciao.
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e un minuto. Ciao a tutti.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nelle indagini legate a Jeffrey Epstein. Secondo i media inglesi, il fratello di re Carlo III sarebbe ora oggetto di una nuova indagine preliminare per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. Gli investigatori cercano anche altre possibili vittime nel giro di Epstein. Andrea ha sempre negato ogni accusa.
6: Sono rientrati nella notte tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, fermati in acque internazionali, portati in Israele ed espulsi. Al loro arrivo hanno raccontato di percosse, umiliazioni e molestie sessuali nei confronti di alcune donne. La procura di

0: Durante il vertice si parlerà anche della situazione dello stretto di Hormuz e delle richieste avanzate dagli Stati Uniti agli alleati europei.
1: Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 74 anni. Petrini, nato a Bra, ha dedicato la vita a promuovere un cibo buono, pulito e giusto. Fondatore di Terra Madre, rete mondiale per la sovranità alimentare, era considerato un pioniere dell'agricoltura sostenibile.
0: Monopattini dal 16 maggio, è obbligatorio il targhino per i monopattini elettrici, chi circola senza rischia sanzioni fino a 400 euro. Dal 16 luglio entra inoltre in vigore l'obbligo di assicurazione RC. Emergono le prime difficoltà, molti utenti sono ancora in attesa del contrassegno e le motorizzazioni risultano sotto pressione. Ma sentiamo Giordano Biserni dell'ASAPS.
2: È un veicolo affascinante per il fatto che così richiama un certo concetto di libertà, non è rumoroso, è snello, eccetera. Purtroppo è stato interpretato come in modo ludico, come un gioco, invece non è un gioco, si tratta della conduzione di un veicolo con tutte le responsabilità e le conseguenze che possono derivarne. Se giriamo per le città vediamo ancora troppi monopattino che viaggiano rispettando le regole, troppi ancora viaggiano in due, tantissimi ancora senza casco. Voglio ricordare che il casco è obbligatorio anche per i maggiorenni. Ora la copertura assicurativa è scivolata di 2 mesi, quindi scatterà dal 16 di luglio, ma tutte le altre norme erano in vigore già prima. Questa condizione in qualche maniera troverà forse un minimo sbarramento, nel senso che con il targhino poi, che la gente ti dà l'alto e te ne vai, col targhino poi potrai essere identificabile e le conseguenze poi arriveranno.
1: La Guardia di Finanza di Ravenna ha scoperto un vasto sistema di pirateria audiovisiva che permetteva di vedere illegalmente contenuti delle piattaforme. Nell'operazione Tutto Chiaro sono state eseguite 100 perquisizioni in tutta Italia. Il sistema utilizzava app e server esteri per aggirare i controlli e distribuire abbonamenti pirata pagati anche in criptovalute. Stimato un danno da 300 milioni di euro, in arrivo sanzioni per i primi 1000 utenti individuati.
0: Un anticiclone africano porta sull'Italia la prima vera ondata di caldo del 2026. Già nel fine settimana molte città del centro-nord supereranno i 30 gradi, con picchi attesi fino a 35 mercoledì 27 maggio tra Emilia, Lombardia e Piemonte. Tra le città più calde ci saranno Piacenza, Cremona e Mantova. Al sud temperature leggermente più basse, ma clima comunque estivo.
1: Oggi si celebra il Disconnect Day, la giornata nazionale per sensibilizzare sull'uso consapevole della tecnologia e riscoprire le relazioni umane. L'edizione 2026 si svolge a Foggia con incontri, laboratori ed eventi rivolti a famiglie, studenti e cittadini. Gli organizzatori spiegano che non si tratta di una protesta contro la tecnologia, ma di un invito a ridurre il peso delle notifiche e a ritrovare momenti di dialogo e contatto diretto tra le persone.
0: Lo sport, il belga Alex Segert ha conquistato la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure con uno sprint da finisseur. Eulalio ha guadagnato 6 secondi di abbuono al traguardo volante e ora mantiene 33 secondi di vantaggio su Vingegaard nella classifica generale. Oggi il Giro riparte con l'Alessandria Verbania a 189 km, si arriva in pratica a casa di Gann. Per il calcio l'ultimo turno di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta, per la Formula 1 invece si corre in Canada alle 18 le libere oggi, poi alle 22.30 le qualifiche della sprint.
1: Il meteo nel pomeriggio: parziale e temporaneo aumento della nuvolosità anche su Alpi, rilievi del centro, Appennino meridionale, zone interne della Sicilia, con isolati scrosci di pioggia sui rilievi della Calabria, sempre soleggiato altrove, temperature massime in generale stazionarie o in lieve aumento.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: comincia, vai che si va a incominciare in questo 22 di maggio 2026.
1: Troppa fretta per i miei gusti, Conte, oggi te lo dico. Oggi è una giornata importante.
0: Ma perché?
1: Perché io festeggio una cosa.
0: Cosa?
1: A parte che abbiamo festeggiato il compleanno del DJ Nick e di Bosca oggi,
0: sì?
1: Quindi abbiamo magnato, bevuto, quindi io praticamente c'ho la biocco post merendino. No, c'ho proprio la biocco. Quindi farei fare a te.
0: Faccio io?
1: Tendenzialmente. E poi volevo dirti qual è l'evento di oggi.
0: Cioè?
1: È il primo giorno del 2026 in cui indosso i pantaloncini corti perché fa un fff de caldo.
0: Ah.
1: Un fff de caldo.
0: Grazie di questa comunicazione, a questo
1: ti
0: punto.
1: Cambia? Mi svolta?
0: Guarda, non dormirò stanotte.
1: Benissimo.
0: Guarda,
1: metto i pantaloni lunghi così puoi dormire. Sigla.
0: Daniele Belli e...
1: Sigla.
0: DJ Megano.
1: Sigla.

0: Oh, eccoci qua pronti per dare il via a questa giornata. Poi mi preparo anche perché comunque, insomma, weekend mi aspetta in campo.
1: Bene. È proprio in campo.
0: Sì, beach tennis.
1: Fisicamente, sì.
0: Sì, devo beach tennissare questo weekend.
1: Beach tennis.
0: Bene, detto questo, giriamo la ruota con gioia e amore.
1: Giri.
0: Vai. Prego, DJ. DJ Megalo.
2: Primo.
0: Mi puoi passare la busta, gentilmente?
1: Eccola qua.
0: Grazie. Sono dal lato tuo, sto giro. Sì. Allora, attenzione. Hashtag supermercato.
1: Sì.
0: Allora, ogni volta che io vado alla cassa del supermercato, mica vado sempre nello stesso, no?
1: Ok.
0: C'è un turnover di supermercati. Sì, due tre ne ho.
1: Ok.
0: A seconda di come mi va, che ora è, eccetera, eccetera. E la domanda è: scusi, pip, alla tessera.
1: Ecco,
0: bene. Quindi oggi vogliamo affrontare questo tema. Di alcuni ce l'ho e di alcuni non ce l'ho. Mm. Quindi quando gli dici che non ce l'hai, sembra che gli hai ucciso un parente stretto. Sembra che gli hai fatto proprio una cosa brutta, brutta, brutta, brutta, brutta. Quindi voi quando andate al supermercato, la domanda di oggi è questa: avete la tessera, la usate, avete l'app?
1: Ecco.
0: Collezionate punti?
1: Ecco, se siete a questo punto...
0: E che ne fate di sti punti?
1: No, allora... La tessera è il primo passo, ma quello a cui voglio arrivare è
0: l'app.
1: Avete l'app? Perché l'app. Ho visto molte persone, molte più di quanto si immagini ultimamente al supermercato, che tirano fuori il telefono. Uno dice: lo tiri fuori per pagare. No, lo tira fuori prima per appunto la tessera, ma non è la tessera quella che hai salvato nel telefonino. No, è proprio l'app che ti dà la scontistica. Voi la usate? Che è diversa dalla tessera memorizzata.
0: Ah, tu vuoi parlare della tessera o dell'app?
1: Di tutte e due.
0: Ok. Di tutte e due. E se io non ho nella tessera dell'app? Non sono più tuo amico?
1: No, puoi dirmelo lo stesso. Oh. Cioè, dichiara.
0: 3332688688. Oggi si parte da qui. Tessera o app, oppure chi se ne frega app?

0: good vibe, che insomma sono le vibrazioni che ti danno sensazione, sì, in questo venerdì veramente molto vibrazionale. Tra... tu la senti la vibrazione?
1: La non senti. Tra l'altro devo verificare se fosse Fatboy Slim anche dietro questa produzione.
0: C'era Fatboy Slim, mi sembra, te lo confermo io, mio amico Fat, lo chiamo sempre, vuoi che
1: perché
0: lo chiamo?
1: Guarda, c'era in chiamo tantissime produzioni, però adesso non metteva il nome. Chiama...
0: chiamo Fat.
1: Vabbè, mentre voi ci rispondete intanto, sì, al nostro tema di oggi, cioè praticamente usate la tessera, usate l'applicazione, usate... cosa stai facendo?
0: Chiamo Fat.
1: Ma dai, per favore, andiamo in pubblicità.
2: Sì, pronto?
0: Ciao Fat, come va?
2: Tutto ok, tu?
0: Molto bene. Puoi, puoi salutare mio amico Stefani Conti?
2: Chi è Stefani Conti?
0: Un Colleone.
2: Ciao Colleone.
0: Puoi salutare al suo amico Colleone,
1: avete,
0: Daniele Belli?
1: Avete 4 anni fra uno e l'altro. Si sente nel telefono. Avete 4 anni.
0: Vabbè, te cazzo te ne frega.
1: Dai,
0: tu sei vecchio, i coglioni. Sì. Cioè, si può fare. Noi abbiamo 4 anni.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sai che mi risulta simpatico?
1: Sì,
0: Saif. Domenica. Canzone nuova.
1: Io l'ho sentito pronunciare Saif.
0: Molto facile, ma ognuno lo pronuncia molto suo.
1: Sì, anche
0: ricordati
1: perché...
0: che la mamma, sua mamma, ha detto: chiamatelo come cacchio volete.
1: Certo.
0: Saif. Anche Marco, se vi va.
1: Va bene. Allora, c'è qualcuno che ci scrive: se non usi l'app,
0: okay, sei un pirla.
1: No, non ti accettano la carta salvata con altri sistemi. Cioè, quindi puoi usare solamente l'app in questo supermercato dove va il nostro amico o amica.
0: Che palle.
1: Dici,
0: però,
1: quindi se vuoi gli sconti o app o ciaone.
0: O ciaone.
1: Quindi ormai il nuovo sistema, ragazzi, è o l'applicazione, o è l'applicazione di tutti i supermercati in cui vai.
0: Io ho uno dei supermercati dove vado, l'unico di cui ho la tessera.
1: Sì.
0: Ho il codice a barre salvato in una foto dentro al telefono e uso sempre quello.
1: Secondo me il sistema migliore è se te lo fai tatuare sul braccio.
0: Anche secondo
1: me
0: potrebbe
1: dopo
0: essere.
1: Non ti dimentichi mai la tessera. Pensa, tutte le varie tessere punti con
0: ce l'hai
1: il
0: qua.
1: Codice a barre.
0: Vuoi vedere dove ce le hai? Guarda, senti bene.
1: No!
0: Eccole qua. Tutte quante belle presenti. Sul braccio, nel senso che è comodo, non
1: sentiamo,
0: è male. Sentiamo chi c'è il citofono, vai.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
2: Io lavoro per un'azienda austriaca, non so se posso dire il nome.
0: Rimarrà
2: segreto. Noi abbiamo l'app nel telefono. Dentro l'app c'è il QR code che si passa per accumulare punti cuore. E dentro nell'app c'è anche la scontistica. Cioè c'è tutto dentro l'app, non esiste la tessera.
0: Ora la cosa bella è che tutti i nostri ascoltatori si arrovelleranno a capire chi è che dà i punti cuore. Chi dà i punti cuore?
1: Non chiedo.
0: Sinceramente non lo
1: non
0: so.
1: Chiedo, cioè,
0: non
1: sicuramente
0: esperto,
1: chi lo sa, ma.
0: Però. Va bene, grazie per l'info, sentiamo chi c'è il citofono adesso. Hello? Oh, che meraviglia, il nostro ristorante preferito in linea dove tentiamo di prenotare da anni.
1: Oh, Phil Commons, il mio piccolo pampino.
0: Perché
1: tedesco?
0: Pampino? Ma no, sono italiano io.
1: Non è italiano.
0: Spaghetti
1: noi siamo
0: e mandoline.
1: Noi siamo italiani, che abbiamo la tipica bandiera di colore giallo, rosso e nero.
0: Sì, ok.
1: Noi che beviamo litri di birra, noi che festeggiamo questa simpatica festa che si chiama Oktoberfest.
0: Oktoberfest?
1: No, Oktoberfest.
0: Ah, Oktoberfest, giusto,
1: noi
0: sì.
1: Noi che abbiamo inventato questa nuova tipologia di sistema che praticamente con l'applicazione lei può tranquillamente, dopo aver bevuto solamente 150 birre, avere diritto a una birra gratis.
0: Sciottini di birra.
1: No, birre da litro.
0: Quindi 150 litri.
1: Bella! Stacca i pampini dalla spilatrice per cortesia.
0: Stanno facendo la raccolta punti anche loro?
1: Loro hanno già principiante. Loro hanno già la tessera gold della raccolta.
0: Quanti
1: punti.
0: Litri? Quanti? Quante birre?
1: Bevono dai 150 ai 160 litri al giorno.
0: Al giorno? Ma neanche male.
1: Sono i maggiori produttori di energia elettrica grazie alla ventilazione prodotta dai loro venti. Le dico solo questo.
0: Che immagine orrenda, glielo dico, sta batteria di bambini.
1: Ludmilla! Stacca il pampino più piccolo dal creme che è troppo piccante.
0: Vabbè, ma il bambino, cioè birra e creme.
1: Scranocchia così. E lei cosa vuole bere con la birra?
0: Lei è peggio della famiglia del Bosco, cosa lo faccia dire.
1: Cosa vuole mangiare lei con la birra? Il creme è un bel fistel.
0: Sì, la Leben.
1: Senza pensare Schlieben. A metterci sopra quella salsina con la paprika che sta veramente bene. Poi, quando il bimbo ha 3 anni, che cosa vuole che mangi?
0: No, giustamente. Dai,
1: stacca anche il cane per conteria. Schulz, no. Vai via.
0: È arrivato anche il cane. New

0: Lo stile, la classe, l'eleganza qua su Radio Company dentro al Belli Conte 4.0. Daniele Belli, Stefano Conte, in questo bel venerdì parliamo di supermarkets e tessere.
1: Uso app per sconti e risparmio anche 5 euro alla volta più alla cassa per punti, ciao.
0: Ah,
1: capito, quindi lei risparmia direttamente, cioè, 5 euro alla volta, e forse conosco anche qual è il supermercato, visto che insomma siamo là, però vedo sempre più gente che tira fuori appunto il cellulare per la raccolta punti e per la scontistica, ovviamente 5 euro.
0: Bisogna capire appunto se hanno l'app oppure se hanno la fotografia nel telefono.
1: Poi c'è qualcuno che veramente dice
0: dichi
1: sono infedele di natura, per cui niente tessera fedeltà o relative app.
0: No. Via dritti.
1: Quindi dice sono infedele.
0: Lei
1: ha la tessera?
0: Esatto.
1: Mi dispiace, no, non succede, non capita.
0: Ci sta. Uno può dire io voglio essere infedele perché voglio andare contro il sistema, contro tutti.
1: Da una volta si diceva si vola da fiore a fiore, stavolta esatto. Si vola da supermercato a supermercato.
2: E come dice Gualtiero, io pago di più e frega un cazzo.

0: tipo di clienti da supermercato siete? Quelli che ormai usano l'applicazione, che abbiamo visto in molti casi c'è chi estrae il telefonino prima ancora di fare la spesa, perché comunque deve essere mostrato prima del conto finale.
1: Esatto, oppure siete infedeli, quindi non volete nessuna tessera. 333-2688-688.
2: Evito i supermercati in cui mi chiedono la tessera.
3: Ecco. Company. Belli Conte Show 4.0 Spot. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati 0824 43 732.
8: C-Company, C-Radio.

0: nostro dito nella piaga, in realtà siamo noi stessi su noi stessi, noi medesimi a fare questo tipo di attività. Attenzione perché siamo pronti. Che c'è che mi guardi con quella faccia?
1: No, sono tranquillissimo.
0: Sei pronto a ignorare?
1: Sono pronto a ignorare anche oggi.
0: E allora ignoriamo.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per entrare a far parte del club degli ignoranti. Anche oggi stiamo per darvi una parola e questa parola non dovete darci una definizione esatta, bensì una definizione sbagliata o inventata da voi per poter entrare appunto nel club e portarvi a casa anche la tessera.
0: Esatto, volete che vi facci un esempio? Ve lo facci. Allora, se la parola fosse saldo, che cos'è la saldo, lo saldo, lu saldo, le saldo, il saldo, dicesi saldo, insomma. 3332688688, come detto, tessera in palio, pronti, perché la parola di oggi è proprio saldo.

0: Molto clubbers oggi, sì, in questa puntata del Belli Conte 4.0. In questo venerdì, attenzione, club degli ignoranti.
1: Ciao, c'è il saldo gli ostacoli, una nuova disciplina olimpica.
0: Bellina questa.
1: Che consiste nel saldare l'elettrodo tra ostacoli nel minor tempo possibile.
0: Ah, interessante. Bravi,
1: il saldo ostacoli.
0: Il saldo ostacoli. Poi?
1: Allora, il saldo è colui che utilizza la saldatrice. Non è, è il saldo. Non è
0: il saldo, non è il saldatore.
1: Esatto.
0: O colui che salda.
1: Esatto. No, no,
0: va bene, saldo. Dai, ci sta.
1: Allora.
0: Borderline, sì. Però ci sta. Surfiamo sul difficile.
1: Sì, il saldo è un tavolo che si muove da solo.
0: Il saldo è un tavolo che si muove da solo. Perché non è saldo, direi in italiano, però non lo so. Però no,
1: è un controsenso, è saldo.
0: È saldo, e quindi si muove da solo. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Saldo è un tipo di piatto. Quando non sai cosa fare a cena o a pranzo, apri il frigo, tiri fuori tutto quello che hai e quello è un piatto in saldo.
3: Saldo,
0: bello,
3: non è altro che la parola che serve per prendere la testa dell'ignorante. Saldo non è altro che la parola che serve per prendere la testa dell'ignorante.
0: E qui però noi non è che la tessera la prendi, siamo noi che te la consegniamo. Però sì.
1: Sì, però esiste, cioè nel senso,
0: no,
1: se la parola è.
0: Cioè no, è la parola che serve, cioè non è che. Guarda che non è sbagliato, pensaci.
1: Vabbè,
0: sì, cioè, non è che cioè, serve per prendere.
1: Ci rifletto mentre
0: è
1: ne
0: vero
1: arrivano
0: che serve
1: altre.
0: Per prendere, per avere la tessera.
1: Sì.
0: Però è saldo. E saldo non vuol dire
1: saldo.
0: Ti do una cosa.
1: Okay.
0: O prendo una cosa.
1: Vabbè, ci penso.
0: 333-2688-688, cercate di entrare anche voi nel, di prendervi la tessera del club degli ignoranti. La parola di oggi è saldo.

0: fare una precisazione?
1: Cosa?
0: La precisazione è: ricordatevi, la regola prevede di non separare la parola. La parola è indivisibile.
1: Allora, saldo è un'antica mossa di arti marziali utilizzata dai nonni per difendere l'ultimo pezzo di parmigiano a tavola, eseguita mettendo le gambe rigidamente tese e lo sguardo di fuoco.
2: Saldo!
1: Esatto. È una disciplina sportiva dei giochi olimpici dell'antica Grecia. C'era il saldo in alto, in lungo, con l'asta, eccetera. Abbiamo fatto tutto assieme, hai capito?
0: Si presta molto.
1: Scusami solo un secondo perché stavo cercando. C'è anche Le cronache di Saldo, famosissimo. Noto libro del ladro che compiva sempre i suoi colpi a metà.
0: Ah, interessante. Pensavo fosse la storia di uno che entra dentro un armadio, invece no, è Le cronache di Saldo, è un'altra cosa.
1: Certo.
0: Forse perché mi ero fatto ispirare dalle cronache di Narnia. Sentiamo al citofono chi c'è.
3: Saldo non è il fratello di Sal da Vinci? Saldo da Vinci.
4: Il Saldo è un cinese che abita in Sardegna.
5: Ciao, conti belli. Allora, saldo è quello che faccio io ogni volta che vado al supermercato e arrivo alla cassa, un saldo nel vuoto.
4: Allora, il saldo è una tipologia di sale di ottima qualità, sale DOC.
0: Così come c'è il sale dell'Himalaya, no? C'è anche il saldo
1: il
0: DOC.
1: Il saldo è un tipico salume tosco emiliano da provare, la piadina con saldo e squacquerone.
0: Deve essere molto buono, secondo me. Quando vado a Riccione, che è uno dei miei posti dove mi piace andare in vacanza, mi faccio la piadina col saldo. Allora, tra poco torniamo e vi diamo il vincitore di oggi della tessera del Club degli Ignoranti. Company, company.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: di questa puntata del Belli Conte 4.0, pronti per premiare. Che succede oggi?
1: Frankie è il vincitore di oggi. Il saldo è un tipico salume tosco emiliano da provare, la piadina con saldo e squacquerone. E Frankie, mandaci i tuoi dati così.
0: Bella, bravo Frankie, grazie per aver partecipato. Ti arriverà la tessera. E il cancan di oggi è dedicato a Frankie. E così ragazzi, noi ce ne andiamo. Oggi è venerdì, quindi più tardi ritorna Stefano Conte. A me mi ritrovate domenica dalle 14 alle 15 con un sacco belli. E vi do appuntamento anche a Sottomarina in provincia di Venezia con l'appuntamento con i mondiali di beach tennis la sera del 23, quindi di sabato, con il nostro Watts Party assieme ad Andrea Rossini e Simon Schur. Grazie a tutti e ciao. Buon weekend.
2: Ciao. Radio Company Time.
3: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Company.
1: Volevamo capire tante cose noi, ma ancora non abbiamo capito
0: dubbi
1: niente.
0: Dubbi esistenziali.
1: I dubbi della vita, amico mio. Buon pomeriggio, nuova puntata dei Pischelli.
2: Fresco come una rosa.

0: sono i piscalli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Mi raccomando, investite anche voi in questo programma, ne abbiamo davvero bisogno. Tutti i soldi che avete, quelli che magari avete risparmiato per una vita, è arrivato il momento di investirli nel fondo investimento Pischelli.
2: Pischelli Industries SPA, SRL, SNC, SAS.
1: 7% di interessi, ragazzi, che torneranno annualmente, crescerete, diventerete sempre più ricchi. Vabbè, dai. Amici, buon pomeriggio. Ciao. L'ultima puntata della settimana in questo venerdì 22 di maggio.
2: Molto bene, ciao Joe, buongiorno.
1: Ciao Chicco, buon pomeriggio. Ehi, anche là. A te, benvenuto.
2: Che bello che ci scontriamo sempre su questa cosa del buongiorno, buon pomeriggio.
1: Sì, ma sei tu che sei
2: non
1: scemo.
2: Non riesco a dirlo, per me è buongiorno fino alle 6 di pomeriggio.
1: No, amico mio, buon pomeriggio in teoria dovrebbe partire dopo il pranzo, ecco, dopo il pranzo diventa buon pomeriggio. Fino alle 11.59 buongiorno.
2: Io continuerò a dire buongiorno.
1: Vabbè, non importa, comunque sei tu che fai la radio male, mica la sto facendo io. Chi se ne... è come se uno la sera dicesse aspetta. Buongiorno amici, sono le 23.
2: Aspetta un secondo, è giorno fuori, quindi è buongiorno.
1: Sì, ho capito.
2: Ho capito
1: va
2: che
1: bene.
2: Temporalmente è pomeriggio, ci sta.
1: Dobbiamo andare, dobbiamo veramente scontrarci
2: adesso,
1: su questa cosa
2: adesso
1: qui.
2: Adesso andiamo in tribunale.
1: In tribunale per capire quando si passa da giorno a pomeriggio, da pomeriggio a sera, da sera a notte.
2: Sarebbe bellissimo, guarda.
1: Va bene, come avete capito, noi siamo i Pischelli. Ieri abbiamo pubblicato, tra l'altro, anche un piccolo video di quello che accade.
2: Fresco,
1: non sempre,
2: l'altro.
1: Non sempre, tra l'altro, all'interno del company anniversario. Non succede spesso, però molte volte noi ci facciamo del male a vicenda cercando di creare nell'altra persona della destabilizzazione ridicola.
2: Avete
1: come
2: presente
1: si può dire?
2: Il video di Sinner davanti al presidente Mattarella che si mette a ridere?
1: Stessa identica cosa.
2: Uguale, solo che noi lo facciamo con gli ascoltatori.
1: Sì, però farlo con il presidente della Repubblica è peggio. Cioè, peggio. Alla fine noi
2: però
1: che cosa rischiamo?
2: Io gli ho fatto l'inganno del tira al dito, tra virgolette.
1: Ah, sì, a chi?
2: A te.
1: Ah, sì, è
2: no,
1: vero.
2: Ho detto, metto un sonoro e faccio ridere Joe. Il problema è che quel sonoro faceva ridere anche a me.
1: Allora, spieghiamolo.
2: E quindi ho riso io.
1: Spieghiamolo per le persone, quelle normali. Per sonoro intendiamo un effetto audio tipo questo. Immaginate di fare un discorso.
2: Ieri stavi parlando, stavi leggendo, ti ho messo questa base. Che
1: è già,
2: questa,
1: è già, vabbè, è uno. E già uno dice, vabbè, che non cambia niente,
2: tutto
1: voglio
2: bene.
1: Dire. Cioè,
2: e poi
1: ti fa
2: è partito
1: ridere.
2: Questo.
3: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Sì, questa cosa fa
2: e
1: ridere.
2: E a un certo punto
1: un
2: era partito anche questo. E questo ci fa un sacco ridere.
1: Ma questo,
2: questo ci fa un
1: questo
2: sacco
1: ci
2: ridere.
1: Fa veramente ridere.
2: Ce n'è un altro, l'ultimo. Senti la fisarmonica sotto. Così, spider.
1: Vabbè, possiamo cominciare? Ti va di farlo oggi?
2: Facciamolo.

0: Karim Nas con Samba su Radio Company 14:10. Per chiudere il discorso del video di ieri, no?
1: Sì.
0: Di Pischelli che non riescono a restare seri. Ci sono delle belle cose che hanno scritto gli ascoltatori sotto il post.
1: Non credo. Cioè, allora, quelle brutte sono state eliminate.
0: Cioè... C'è un'ascoltatrice.
1: C'è un'ascoltatrice che, allora, non ho problemi nel dirlo. C'è un'ascoltatrice che ha commentato negativamente. Io me ne sono accorto dopo 5 secondi. Ho detto blocca commento.
0: Sì, bro, l'avevo cancellato.
1: Rimuovi il commento, ma rimuovi semplicemente perché era una critica fin troppo costruttiva.
0: Sì, sì, troppo. Scrivici in privato. Comunque c'è chi dice: diciamo che sapete rendere ogni augurio memorabile.
1: Sicuramente.
0: E questa è una bella cosa.
1: Sì,
0: oppure
1: oddio.
0: Un'ascoltatrice, questa Miss Ida si chiama, dice una cosa bella: segue i Pischelli solo per essere testimone delle figure di M che faranno e poter dire un giorno io c'ero.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Ma storia questa.
1: No, cosa. No, sicuramente. Ah, guarda.
0: Io adesso mi sveglio la mattina e dico: ho una responsabilità addosso.
1: Ma pensa alle aspettative anche di questa persona. Cioè, dobbiamo anche impegnarci per fare queste figure.
0: No,
1: non è vero. Non
0: bisogna
1: neanche impegnarci, no, alla fine ci vengono così anche per sbaglio escono fuori. Va bene, buon pomeriggio ancora dai Pischelli, le 14:11 in questo venerdì 22 di maggio. Facciamo una piccola pausa velocissima e torniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Miles Smith, Niall Horan con Drive Safe su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Subito il nostro Millennium Mix, tre dischi senza pausa. Cominciamo con il Liga, il centro del mondo.
1: Millennium Mix, i successi

0: L'ultimo Millennium Mix della settimana, poco prima Mark Ronson e Amy Winehouse con la loro Valerie. E siamo partiti con il Liga Nazionale, il centro del mondo.
1: Ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli, Millennium Mix che ovviamente tornerà lunedì, ma intanto comp'anniversario. Oggi amici abbiamo bisogno di voi. Oggi amici abbiamo bisogno di voi, a quanto pare qualcuno ha detto
0: qualcuno
1: proprio...
0: ha visto il video di ieri, ha ritirato
1: il comp'anniversario di oggi, siamo senza e quindi 333-2688-688, due posti liberi, due posti vacanti, se volete fare gli auguri a qualcuno. Potete mandare un messaggio.
0: Ci sarà qualcuno che fa gli anni in questo 22 di maggio.
1: Ma
0: dai,
1: sicuramente altre ricorrenze, ci sarà qualcosa sicuramente, anniversari, cambi di carriera, tantissime cose.
0: Un sacco di cose.
1: Allora 333-2688-688 oggi per quanto riguarda invece il futuro.
0: Radiocompany.com, sezione comp anniversario, in alto sul nostro sito c'è un tasto che abbiamo fatto aggiungere in questo 2026 ricco di novità.
1: La novità dei Pischelli, il tasto del comp anniversario sul sito. Sì.
0: Schiacci sopra, c'è il form da compilare, idem poi sull'applicazione che puoi scaricare sullo smartphone.
1: Esatto, la scarichi tranquillamente e gratuitamente proprio sul telefono, oltre a riascoltare il podcast dei Pischelli e anche il podcast dei nostri colleghi, cioè gli altri programmi,
0: i Pischelli,
1: che non hanno nulla a che fare con noi ovviamente, però no, scherzo, li salutiamo tutti quanti. Ciao. Però insomma potete anche compilare lì il form del comp'anniversario.
0: È tutto gratis, è tutto facile e veloce, quindi 333-2688-688, se oggi va bene avremo due telefonate,
1: se non va bene
0: c'è un buono regalo.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Company, 14.35. Buon pomeriggio dai Pischelli. Apriamo ufficialmente, ce l'abbiamo fatta, sì, il nostro companniversario.
1: Ho fatto 892 telefonate. A rispondere il primo è stato Luca. Benvenuto su Company.
0: Ciao Luca.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, buongiorno. Come stai, Luca? Come va?
2: Bene, bene, dai, non c'è male.
1: Bene. Sorpreso?
2: Certo, sempre.
1: Anche perché oggi in teoria è un giorno speciale per te, giusto?
2: Esatto.
1: E cosa accade?
2: Si diventa più vecchi.
1: E auguri!
0: Auguri, dai, auguri per la tua vecchiaia. Tanti auguri, Luca, dai, da tutta Radio Company, ovviamente da parte nostra, e Pischelli.
1: Non sono 60, quindi ancora non sei vecchio, sono 59. Giusto?
2: 59, sì.
0: Sì,
2: esatto,
0: sì,
2: esatto.
0: Sei ancora giocabile, ecco. Sì. Giocabile, ecco. Puoi ancora tirare fuori le tue ultime cartucce.
1: Sì, sì, sì.
0: Dai, ce la puoi ancora fare.
2: Non è poco oramai, no?
0: Dai, dai.
1: Va bene. Allora, c'è un bellissimo messaggio che dice così: buon 59esimo compleanno. Ricorda, a questa età non si diventa più vecchi, si diventa semplicemente dei classici.
0: No, no.
1: E i classici non passano mai di moda. Buon compleanno papà da Jessica e Federico.
2: Bellissimo, grazie mille.
0: No. Dai, bene, allora noi ti auguriamo buon compleanno, divertiti.
1: Tieniti strette le ultime cartucce,
0: mi raccomando. Esatto. Esatto. Tu sai il momento
2: consumiamo subito.
0: Ah, vabbè, nel dubbio, allora consumiamo subito. Va bene, allora Luca, tanti auguri ancora, mi raccomando, buon weekend, ok?
2: Grazie mille.
0: Ciao Luca, ciao.

0: Sophie and the Giants con DNA. Mi hai fatto una domanda poco fa, caro
1: Gio. Sì.
0: Scegli scienza o storia? Io ho scelto scienza, ma hai detto che storia potrebbe essere più interessante, quindi sentiamo.
1: Allora, devo ringraziare una nostra ascoltatrice che in un certo senso mi ha reso partecipe di questa cosa qui, ma ringrazio soprattutto la fonte, ovvero Bari 360 gradi.
0: Aspetta, allora, vado fuori, no, allora, quando hai finito.
1: Lo sapevate?
0: No.
1: Che i trulli di Albero Bello sono nati come la più geniale truffa fiscale della storia?
0: Grazie al cavolo, no, guarda dove sei.
1: Aspetta un attimo. Facciamo un passo indietro nel tempo. Allora, anno 1600, l'inghippo del Regno di Napoli.
0: Il
1: Regno di Napoli impone una tassa pesantissima su ogni nuova città costruita. Il conte di Conversano vuole fondare Albero Bello, ma ha un piano. Creare un intero villaggio senza dare un solo centesimo al re. Ok?
0: Ma dai, non allora, si fa, povero re.
1: Infatti, voi non so se lo sapevate, ma i trulli sono costruiti senza cemento. Cioè il conte ordina di costruire solo a secco e senza cemento, e quindi se arrivano gli ispettori del re per riscuotere le tasse, basta togliere una sola pietra dal tetto per far cadere tutto quanto, diventando di conseguenza un cumulo di pietre. Niente casa, niente tasse.
0: Quindi se io vado ad Albero Bello e stacco delle cose, cadono?
1: No, non credo che ad oggi. Allora, e una volta andati via gli ispettori, che cosa succedeva? Andati via gli ispettori, i contadini rimettevano in piedi il trullo in pochissime ore, perché tanto erano bravi, geniali, pugliesi. Oggi è un patrimonio UNESCO unico al mondo, ma è nato così grazie alla geniale capacità dei pugliesi di fare necessità virtù e fregare praticamente il fisco dell'epoca. Diciamo che ce l'abbiamo un po' nel sangue, siamo stati bravi a fare questa
0: il
1: cosa
0: furto,
1: qui,
0: l'evasione, i parcheggiatori abusivi.
1: No, l'abilità di aggirare una regola. Capisci?
0: Non è una bellissima cosa.
1: No, è un'abilità. Cioè, se tu mi obblighi, che poi effettivamente che tassa era? Perché io devo pagarti per costruire una nuova città? Ma
0: IMU.
1: Che discorsi sono? Sì, vabbè, l'IMU del 1600. Cavolo, allora trovo l'inghippo, dico, perfetto, guarda, io ti costruisco le case senza cemento, tolgo mattone, crolla tutto, no casa,
0: ti faccio
1: no soldi.
0: Un piccolo esempio così capisci. Metti che hai un giardino a casa tua.
1: Ok.
0: Ok. E automaticamente sei persone, dalla dubbia provenienza, creano una specie di trullo.
1: Nel mio giardino?
0: Okay, a secco nel tuo giardino.
1: Sì.
0: No, tu dici o pagate o non pagate. Loro trovano uno stratagemma per tenere il trullo lì.
1: No.
0: Sei felice?
1: No, io se ho un aspetta, se ho un giardino e sei persone mi costruiscono un trullo, vado lì e piango e dico, è il regalo più grande che potevate farmi.
0: Ma no, un trullo che usano loro.
1: Ah, un trullo che usano loro?
0: Eh sì.
1: A patto che magari ogni tanto organizzino delle feste, così posso entrare anch'io nel trullo. Sì, ma io sono una persona molto aperta.
0: Porca miseria, non devi arrabbiarti.
1: No, non mi arrabbio. Se in un giardino uno decide di costruirmi un trullo, hai usato l'esempio più sbagliato che potevi utilizzare. Sei proprio scemo.
0: Aspetta. Arriva un gruppo di persone nel tuo giardino e costruisce il castello di Miramare di Trieste.
1: Ma mi piace il castello di Miramare di Trieste.

0: ultima volta della settimana, ma non ultima volta in totale, perché ma si gioca per 15 giorni.
1: Sei un grande, come le spieghi tu le cose, nessuno mai.
0: Si gioca!
2: Ed ora su Radio Company gioca con 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.
1: Mi raccomando, amici, da oggi potete vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4Pen.it. In realtà, non proprio da oggi, perdonami. Da lunedì,
0: Da lunedì,
1: ovviamente anche per la prossima settimana.
0: Certo, infatti, sul sito 4Pen.it troverai tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna, i look più hot della nuova stagione. Entra quindi nello shop online e crea il tuo look.
1: Quindi mi raccomando, anche oggi regaliamo un buono sconto dal valore del 50%. Come fare per portarvelo a casa è davvero molto semplice.
0: Esatto, andate sul sito 4Pen.it, selezionate un prodotto, un capo che vi piace, che vorreste acquistare, e fate lo screenshot.
1: Bravo.
0: E ce lo inviate su WhatsApp al 333-2688-688. Poi noi attiviamo i grandi sistemi
1: in computer. Tra tutte le foto ricevute, tra tutti gli screenshot ricevuti, ovviamente ne sceglieremo soltanto uno solo che si porterà a casa il buono. Quindi 333-2688-688. Salvatevi questo numero, voi intanto andate sul sito di 4Pen.it, screenshottate il capo che vorreste e inviatecelo al numero che vi ho dato poco fa. Il più veloce, il più bravo, il capo più fico, non lo so, si porta a casa il buono dal valore del 50%.
0: Selezione pischelliana.
1: Grazie. Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Siete su Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo il nostro o la nostra vincitrice che si porterà a casa appunto il buono sconto dal valore del 50% per quanto riguarda gli amici di 4Pen.
1: Mi raccomando, utilizzabile esclusivamente online. Su 4pen.it. Vince oggi Federica.
0: Brava Federica, complimenti, non dovrai fare nient'altro perché tramite la mail che ci hai fornito ti arriverà proprio un codice. Va bene, appena ce la fornirai, insomma, ti arriverà un codice che tu andrai a copiare e a incollare in fase appunto di ordine, di acquisto.
1: Dopo il carrello
0: del,
1: di
0: del
1: solito
0: capo.
1: C'è la...
0: Inserisci il codice promozionale, esatto. Mi raccomando, essendo un bellissimo sconto e tra l'altro molto vantaggioso, faccio sempre l'esempio della giacca, da 100 euro la paghi 50, sfruttatelo anche per tutti quelli che hanno vinto negli scorsi giorni, perché è una di quelle occasioni che torna difficilmente.
1: E una volta che vi arriva tutto a casa, una bella stories tutti eleganti, vestiti 4pen.it e taggate la radio.
0: Taggate Company e ovviamente anche 4pen. Bene amici, oggi si conclude la settimana, ma la prossima altro sconto.
2: Radio Company Time.
1: Tra poco c'è il quizzello,
3: Radio Company ha scelto Marina Club. Yes.

0: Irama, il suo nuovo singolo si chiama Cabana su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo ultimo giorno della settimana, 22 di maggio, e non abbiamo ricordato una cosa fondamentale, perché oggi non solo il buono sconto 4Pen, ma anche il quizzello, ma soprattutto la possibilità di portarsi a casa la nostra t-shirt ufficiale.
1: È un nostro grande investimento! Benvenuti all'interno del quizzello, l'appuntamento dei Pischelli ogni penultimo penultima settimana. Che casino. Ogni terz'ultimo venerdì del mese. Ecco.
0: Comunque è giusto, penultimo venerdì del mese,
1: Era penultimo?
0: Era penultimo, terz'ultimo, è penultimo.
1: Bene, lo stesso. Facciamo la possibilità di fare una serie di riscaldamenti con degli indovinelli che vi proponiamo. Ci mandate dei messaggi scritti o vocali al 333-2688-688 con risposte corrette o sbagliate. Bravo. Vedete voi. E poi all'incirca alle 15:35 faremo la domanda definitiva che vi permetterà di portare a casa la t-shirt ufficiale dei Pischelli.
0: Sei
1: di cui
0: troppo,
1: abbiamo sganciato
0: bravo.
1: Noi.
0: Esatto. Troppo bravo amici, mi raccomando, gioco aperto a tutti quanti, quindi segnate il numero 333-2688-688. Mi raccomando, abbiate anche la mente allenata. Se non ce l'avete non vi preoccupate, perché questo gioco vi permetterà per un solo istante di essere più intelligenti degli altri.
1: Ci proviamo almeno.
0: Va bene.
1: Allora, prima domanda del riscaldamento, come sempre regia favorisca una base per favore.
0: Vada. Bravo questo nuovo ragazzo che abbiamo assunto per la regia. Comunque, come si chiama?
1: Carlos. Carlos de Cabana. Va bene. Allora, 333-2688-688 è il nostro numero. Solo risposte giuste, mi raccomando. Dice così.
0: Vai.
1: Dalla famosa applicazione da cui peschiamo tutti i quizzelli. Non è mia sorella, non è mio fratello, ma pure è nato dalla mamma e da mio papà. Chi è?
0: Cavolo,
1: questa è complessa.
0: Allora,
1: iniziamo alla grande.
0: Mamma mia, iniziamo veramente pesanti. Allora, 333-2688-688, iniziate a rispondere al primo quizzello di questo venerdì. Ripetiamolo:
1: non è mia sorella, non è mio fratello, ma è nato da mia mamma e da mio papà.
0: Che cos'è?
1: Chi è?

0: Lei è Selena Gomez, Love On su Radio Company. 15:09, siamo nelle fasi iniziali del quizzello di oggi. E la domanda iniziale che ha fatto
1: era,
0: un po' da riscaldamento.
1: Era molto difficile, però.
0: Ma no, come, molti ci prendono per il culo
1: come,
0: era facilissimo.
1: Ah, sì, davvero? Sì. Perfetto, so
0: la
1: già
0: ripeto,
1: cosa scegliere dopo.
0: Non è mia sorella, non è mio fratello, ma è nato da mia mamma e da mio padre. Chi è? Ho un po' di risposte sbagliate. Tante di persone che ci prendono in giro.
2: Oh, dai, Cicchelli, ma queste domande qua. È ovvio che è nato dall'amore.
0: No.
2: L'amore è nato dalla mamma e dal papà.
1: No,
2: ciao,
1: no,
2: buona
1: non,
2: giornata.
1: È, non è l'amore.
2: Buon week, Gianni di Venezia.
1: Buon week,
0: è
1: Gianni
0: sbagliata.
1: Di Venezia.
0: Poi,
3: fratellastro o sorellastra?
1: No, no,
0: sbagliata.
1: Niente. No, perché è nato dal papà e dalla mamma. Cioè,
0: risposta
1: non può
0: corretta,
1: essere.
0: Senti?
4: Sono io!
1: Esatto.
4: È la risposta corretta.
1: Esatto, sono io la risposta corretta. E diciamo, bastava un po' di pensiero, di capacità di ragionamento, cosa che io non ho fatto, infatti l'ho sbagliata anche io, quindi non vi preoccupate. Per quelli che hanno sbagliato, siamo tutti sulla stessa barca. Bene, prima domanda andata, ci siamo con la seconda, lo ricordiamo, è esclusivamente riscaldamento, però partecipate perché poi noi vediamo anche quelli che giocano per capire poi anche
0: sì.
1: Chi giocherà per l'ultima domanda.
0: Diciamo che non fa dei punteggi reali, ma le foto profilo fanno tanto.
1: Sì, punteggi simbolici, tra virgolette.
0: Bene,
1: allora,
0: Carlos de Cajabaja a Trabaco, se
1: seconda
0: vuoi
1: domanda.
0: Metti la base, Carlos, il tasto... vabbè. Allora... Forse questa l'abbiamo già fatta, non lo so.
1: Fammela.
0: Prova bene.
1: Prova.
0: 333-2688-688.
1: Dilla.
0: Se un treno elettrico percorre un tratto
1: già
0: che
1: detta,
0: va da nord...
1: Cambiala.
0: Davvero?
1: Già detta, me la ricordo, sì.
0: Porca miseria.
1: Dove va il fumo? Se è elettrico il treno, Rifalla, un'altra.
0: Devi dare un secondo. È partita la pubblicità sull'applicazione. Un attimo.
1: Vabbè, ho capito. Se mi dicevi me ne preparavo
0: è
1: uno.
0: È tutto in real time. Ma stavi giocando
1: no,
0: nei
1: stavo
0: corridoi.
1: Giocando nei corridoi.
0: Allora, un attimo solo.
1: Dai che
0: aspetta
1: ci siamo.
0: Che faccio skip. No, non voglio abbonarmi.
1: Seconda opzione. Dai, vai con la seconda domanda. Secondo me un indovinello un po' più
0: allora,
1: X.
0: Se Tizio percorre 10 km in un tempo pari a 56 minuti.
1: Allora, aspetta,
0: quanto tempo...
1: Con calma, se un tizio
0: percorre 10 km
1: okay.
0: In un tempo pari a 56 minuti.
1: In 56 minuti tizio okay. Fa 10 km.
0: Okay. Quanto tempo ci impiegherà a percorrere un chilometro? La ripeto. Non devi fare
1: No, ci sto pensando comunque perché mi medesimo negli ascoltatori.
0: Anche io.
1: Allora,
0: anche se ho la risposta sotto.
1: Allora, se tizio percorre 10 km in un tempo pari a 56 minuti.
0: Quanto tempo ci impiegherà per correre un chilometro?
1: Rispondete
0: 333-2688-688.
5: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
6: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia Apollosa Benevento 0824 45 898.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Ehi Paola!
15: Ciao Carla, come va?
14: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
15: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
15: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
16: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
17: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
18: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
19: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ale, Lauro, comuni immortali su Radio Company, 15:20 nel pieno del quizzello. Siamo in fase di riscaldamento. Ricordiamo che oggi vi portate a casa la maglietta ufficiale dei Pischelli tra poco.
1: Ah, piccola parentesi, non abbiamo ancora effettuato l'ordine e la spedizione dell'ultima vincitrice.
0: No, non l'abbiamo. Sempre comitiva, sei tu che ti occupi. Scusa.
1: L'app dei quizzelli. Chiedo scusa, ma stiamo risolvendo questo piccolo inghippo. Allora,
0: quale inghippo? Sei tu che ti sei dimenticato?
1: Vabbè, ci sono stati problemi con il corriere. Allora, ultima domanda, qual era?
0: Allora, se Tizio percorre 10 km in un tempo pari a 56 minuti, quanto tempo ci impiegherà per correre un chilometro?
1: Allora, quante risposte giuste e quante sbagliate?
0: Ma una via di mezzo. Tipo queste sono 50, sbagliate. 50.
2: Si impiega 6 minuti esatti.
1: Sbagliato.
2: Ciao. Secondo me, ragazzi, sono 6 minuti chilometro.
0: Molti dicono 560 secondi, 5 minuti e 6 secondi, ma la risposta corretta è questa qui.
3: Basta dividere per 10,
1: esatto,
3: 5
1: ragazzi.
3: Minuti e 36 secondi.
1: Esatto, è la risposta corretta.
3: Sono Pier.
1: Bravo Pier, bravo. Bene, allora passiamo alla prossima domanda. In realtà ce ne sarà ancora tempo per un'altra, se non sbaglio. Sì.
0: Penultimo
1: quizzello. Mi
0: Carlos
1: raccomando.
0: Della Magnana, mi raccomando, vai.
1: Ha cambiato cognome Carlos adesso. Perfetto. L'ultima, allora, penultimo quizzello che si chiama Il segreto dei monaci.
0: Non iniziare con i quizzelli di 20 minuti.
1: No,
0: che...
1: è una roba veloce, una roba corta. Allora, 5 monaci si trovano sotto ad un albero.
0: Sì.
1: Ognuno di loro ha 6 mele. Tutti i monaci ne prendono una a testa, eppure sull'albero rimangono ancora 5 mele. Come è possibile?
0: Ripeti. Allora, mi concentro. Aspetta.
1: 5 monaci si trovano sotto un albero. Ognuno di loro ha 6 mele. Ok? Tutti i monaci ne prendono una a testa, eppure sull'albero rimangono ancora 5 mele. Com'è possibile?
0: È l'inganno della mela. Va bene, risposte.
1: È l'inganno della mela.
0: Risposte giuste al 333-2688-688.
1: Io, secondo me, nessuno indovina, perché se non avessi letto la risposta io non ci sarei mai arrivato. Ma io sono stupido e quindi credo e ho fede negli ascoltatori.
0: Vuoi ripeterlo ancora una volta?
1: 5 monaci si trovano sotto ad un albero.
0: Bene.
1: Ok? Ognuno di loro ha 6 mele. Tutti i monaci ne prendono una a testa, eppure sull'albero ne rimangono ancora 5. Com'è possibile sta roba?
0: Com'è possibile? Rispondete.

0: Calora su Radio Company 15:27. Allora, ci siamo lasciati poco fa
1: con un pizzello abbastanza
0: difficile, tant'è che ho dovuto cercare addirittura la spiegazione della risposta perché io ancora non l'ho capita.
1: Allora,
0: secondo me è scritto proprio male, perché non riesco a capire la logica, cioè di solito con la soluzione uno ci arriva, in questo caso o sono tanto stupido oppure boh. Allora, cinque monaci si trovano sotto un albero, ok? Ognuno di loro ha 6 mele. Tutti i monaci ne prendono una testa, eppure sull'albero rimangono ancora 5 mele. Com'è possibile? Sentiamo le risposte che comunque secondo me hanno del fondamento. Cioè,
1: sono sbagliato.
2: Ma forse la risposta esatta è che prima che il monaco la prendesse c'erano 6 mele.
3: No. Sarà forse perché le mele ce le avevano già, se ne sono comprate?
0: Che effettivamente.
4: I monaci mangiano una mela delle sue 6 mele e quindi nell'albero ne restano 5.
5: Perché sono arrivati che avevano già in mano le mele. Ciao, anche questo.
0: Allora,
1: la risposta che diamo per definitiva è questa qua.
6: Nell'albero rimangono 5 mele perché i monaci hanno 6 mele in saccoccia e quindi non raccolgono le mele dall'albero. Ciao Pischelli, siete troppo belli.
0: Ma la risposta, secondo il fantastico mondo dell'internet, è un'altra.
1: Oh!
0: Uno dei monaci si chiama Ciascuno. Però... da come allora? Perché c'è scritto 5 monaci si trovano sotto un albero. Ognuno di loro ha 6 mesi, cioè dovrebbe essere quell'ognuno che ti fa capire la risposta. Però c'è scritto ognuno di loro, cioè quel di. Ognuno ha preso 6 mele.
1: Ma smettiamo di far generare a ChatGPT.
0: No, è vero. Cioè ognuno, cioè è il di
1: ognuno
0: che, ognuno ha preso 6 mele. Ok? Com'è possibile che ne rimangano altre 5? Perché ognuno, che è il nome del monaco, l'altro si chiama Ciascuno. Oddio, raga.
1: Non ho capito niente. Va
0: risolutori
1: bene.
0: Dell'indovinello.
1: È una più facile dell'ultima del riscaldamento, quindi Juan Carlos de Cabasso de Cabessa, per
0: sentiamo,
1: favore, la base.
0: Sentiamo.
1: Vai. 333-2688-688. L'ultima domanda del riscaldamento è questa. Con papà e mamma si incontrano 2 volte. Basta. Chi sono?
0: Ripeti.
1: Con papà e mamma si incontrano 2 volte. Che cosa sono o chi sono?
0: 333-2688-688.

0: Lei è Anna, 30 gradi su Radio Company, i Pischelli. È finito il riscaldamento del quizzello. L'ultimo indovinello di questa prima fase era che con papà e mamma si incontrano due volte. Che cosa sono? Molte persone hanno detto la lettera A, altri pa e ma, congiunzione e tutto il resto. No. La risposta verificata è le labbra.
1: Perché? Spiegala.
0: Si incontrano due volte.
1: Perché si incontrano due volte?
0: Perché quando si baciano papà e mamma, ok, non fanno bambini con il bacio e basta. Però sai la spiegazione che fanno i genitori di solito.
1: No, vabbè, però a parte gli scherzi, spiegamelo perché due volte.
0: Labbro sopra e labbro sotto si incontrano due volte. Perché tu, chiudendo la bocca, tocchi sopra e sotto, e tocchi sopra e sotto anche dall'altra parte.
1: Ma siamo sicuri che questo è un indovinello?
0: Sto inventando la risposta. No, sto inventando la soluzione.
1: Ma perché la soluzione?
0: La soluzione è le labbra.
1: Ma perché?
0: Non lo so, aspetta, dammi un secondo.
1: Cioè, perché la soluzione è le labbra? Cioè, nel senso, si incontrano una volta sola le labbra.
0: Eh no, è due.
1: Ah, vabbè.
0: Vabbè, con papà e mamma si incontrano due volte. Aspetta un secondo.
1: Perché? Perché?
0: Ciao GPT, ho un indovinello che dice: con papà e mamma le labbra si incontrano. No, scusa. Aspetta un secondo. Penso il segno.
1: Vabbè, lasciamola irrisolta. Facciamo così:
0: con papà e mamma si incontrano due volte. Che cosa? E la risposta è le labbra. Perché? Aspetta, aspetta. Allora, perché nelle parole papà e mamma, pronunciando le labbra, si toccano due volte.
1: Papà, mamma. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
0: Ho imparato una cosa.
1: Bello, ragazzi, vi prego, non ci ascoltate più, perché questo potrebbe essere il tenore di tutte le altre puntate.
0: Va bene, allora, tra pochissimo ci sarà
1: la domanda decisiva.
0: Esatto, che vi permetterà di portarvi a casa la maglietta dei Pischelli.
1: Esatto, quindi mi raccomando, memorizzate il numero 333-2688-688. Attenzione alla domanda decisiva, che vi permetterà di avere la nostra t-shirt ufficiale.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 437 32.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Clara San Giovanni, il loro nuovo singolo si chiama Le ragazze su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. 15:44, ci siamo, è quel momento. The last one, l'ultima domanda per portarsi a casa la nostra t-shirt. Allora, attenzione, perché è veramente difficile. In questo caso difficile, l'abbiamo dovuta leggere un paio di volte, ci siamo arrivati alla fine, però...
1: Però la maglietta a noi costa.
0: E quindi è giusto anche, in un certo senso, combattere per ottenerla.
1: Dai, allora, 333-2688-688, mi raccomando, ascoltate bene.
0: Lo ripeterò comunque due volte, quindi non vi preoccupate. Allora, un tizio la mattina si sveglia, fa le sue cose, esce dal suo appartamento che si trova al 12° piano, prende l'ascensore, schiaccia il pulsante del piano terra, esce e va a lavorare.
1: Bene.
0: Ok? Perfetto.
1: Normale routine.
0: Normale routine. La sera, il tizio, rientrato dal lavoro, entra nell'ascensore, ma arriva solo al 6° piano. Esce dall'ascensore e fa i restanti piani a piedi.
1: Come mai?
0: Perché? Attenzione, perché in realtà la soluzione è già della domanda. Basta guardarla da un punto di vista diverso,
1: Sì.
0: Non ci sono problemi con l'ascensore.
1: No.
0: Non ci sono problemi con i piani.
1: L'ascensore non è un problema.
0: L'ascensore non è un problema, è perfettamente funzionante. Lo ripeto. Un tizio la mattina si sveglia, fa le sue cose, esce dal suo appartamento al 12° piano, prende l'ascensore, schiaccia il pulsante del piano terra, esce e va a lavorare. Ok?
1: Bene.
0: La sera, il tizio, rientrato dal lavoro, entra nell'ascensore, ma arriva solo al 6° piano. Esce dall'ascensore e fa i restanti piani a piedi. Come mai? Perché?
1: È l'ultima domanda di oggi per portarvi a casa la maglietta ufficiale dei Pischelli. Risposte giuste al 333-2688-688.

0: arrivate un sacco di risposte al quizello di oggi. Domanda definitiva che sì, vi permette di portarvi a casa la maglietta dei Pischelli. Ripetiamo ancora una volta il quizello.
1: Molto velocemente, un tizio la mattina si sveglia, fa le sue cose, esce dal suo appartamento al 12° piano, prende l'ascensore, schiaccia il pulsante del piano terra, esce e va a lavorare, ok? Bene. La sera il tizio, rientrato ovviamente dal lavoro, entra nell'ascensore ma arriva solo al 6° piano, esce dall'ascensore e fa i restanti piani a piedi. Come mai? Allora, la risposta, come dicevamo prima, non è perché l'ascensore si è rotto o altri problemi.
0: Sentiamo,
1: ma è
0: la vincitrice Ilaria, che insomma ha dato la risposta giusta.
2: Vai. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: La soluzione è che il signore è troppo basso.
1: Esatto, è troppo
2: lavoro
1: basso.
2: A scuola e i bambini mi hanno spoilerato.
0: Sono avanti.
2: La risposta.
1: Bravi bimbi.
2: Qualche giorno fa mi avevano fatto questa battuta.
1: Vabbè,
2: e
1: ma voglio dire,
2: mi chiedevo come mai.
0: Come sì, mai? Come mai?
1: Esatto, perché per premere il piano terra ovviamente non fa difficoltà, essendo l'ultimo tasto che c'è in basso.
0: Tutti dovevano pensare ai malfunzionamenti dell'ascensore.
1: Nel caso contrario, per premere il 12° tasto ovviamente non ci arriva.
0: Ma un saltello quindi, poteva farlo questo povero signore. O almeno, sapendo di abitare in un posto dove non arriva al 6° dopo 3 giorni che si fa le scale, mettiti uno sgabello. E
1: ma lui è un tipo sportivo, è un tipo basso sportivo. Va bene, amici, grazie. Ci dispiace per tutti quelli che magari anche oggi non sono riusciti a vincere, ma non vi preoccupate, tra un mese si rigioca di nuovo.
0: Prossimo appuntamento fissato per venerdì 19.
1: Venerdì 19 di giugno. Amici, grazie a tutti, ci risentiamo tra poco.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in
13: Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
14: Veste lui.
15: Veste lei.
14: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
15: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
14: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
16: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
17: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
18: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
19: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
20: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira su Radio Company. Amici, è arrivato il momento per noi di abbandonare la nave, quindi facciamo andiamo. Let's go verso il weekend. Grazie Chicco,
1: grazie Joe,
0: vi lasciamo con i brutti ma simpatici. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company, powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: È tutta colpa di Carlos oggi.
4: Radio Company Time.
1: 16:03.

0: La puntata del venerdì di Brutti ma Simpatici, quella del 22 di maggio, è iniziata con Gordo insieme a Rainer Zonneveld. Loco Loco.
1: So che ti piace tanto dire questo cognome.
0: Zonneveld.
1: Sì, Zonneveld. Sì, Zonneveld. Sai quanto l'hai provato quando fai fortissimi?
0: No, in realtà no, perché sai che io, avendo studiato tedesco, comunque Zonneveld sa molto di tedesco, ya.
1: Hai studiato tedesco?
0: Io?
1: Sì, davvero.
0: L'avrò detto come minimo 15 volte da quando facciamo questo programma.
2: Scusa, amore. Scusa.
0: Però va bene. Scusa, io parlo l'inglese, il tedesco e il francesco, non so se te lo ricordi.
1: Il francesco,
0: ne
1: sì.
0: Ne abbiamo parlato tante settimane
1: adesso
0: fa.
1: Adesso ricordo. Sigla.
3: Zero problemi. Zero discussioni.
4: Ora.
3: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
1: Bene, questo programma è già iniziato e senza che noi ci mettiamo dentro del nostro, già finisce alle 18:02.
0: Allora ci mettiamo dentro del nostro, sta bene anche in un film porno, volevo
1: giusto,
0: ricordartelo.
1: Certo, giusto,
0: comunque
1: bravo.
0: Sì, effettivamente bravo. Sì, sono già le 16:07 minuti senza che praticamente si sia fatto nulla. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Gibbo. La parte tecnica, ciao ascoltatori, dai che è venerdì.
0: Dai. Vai.

0: recuperato.
1: Cosa?
0: Abbiamo già recuperato.
1: Sì, esatto, con Queen of Chinatown, pezzo che tu apprezzi particolarmente, soprattutto questa versione di Harrison Hare e Arthur Baker. Ti sei mai vestito da donna?
0: Aspetta, fammici pensare.
2: A parte
0: adesso. No, aspetta.
1: Già mi fa strano che debba pensarci.
0: No, ci devo pensare perché dipende che cosa consideri vestirsi da donna, cioè il colore o il tipo di abbigliamento.
1: No, vestito

0: proprio da donna, cioè tipo carnevale vestito
1: no,
0: da
1: no,
0: donna.
1: No, no, no.
2: Cioè, tipo cioè una non bella, più di così.
0: Una bella minigonna con le gambe pelose.
1: No, no, cioè proprio stare malissimo, proprio
0: no,
1: zero.
0: No, sai che io ti vedrei bene.
1: E poi scusa, le fanno le scarpe da donna con tipo il 44? Le fanno? Sì, sì, le fanno.
0: Sicuramente.
1: Ci sono donne che hanno 44 di piedi.
0: Sì, hanno tacco 15 perché cioè sono quasi della sorta di trampoli.
1: Vabbè, dai, senti, ci stiamo addentrando in un terreno minatissimo.
0: Minatissimo,
1: ok, vogliamo lasciar stare? Torniamo tra poco.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici.
1: Vorrei che certe idee ci fossero anche dalle nostre parti, cioè magari le fanno, però vicino, insomma, giusto così, intanto per poter provare queste botte di vita.
0: Di che cosa stai parlando?
1: Sto parlando di un ristorante in Inghilterra, a Marlow, e questo ristorante si chiama Fast in a Spin, ok? Praticamente è un ristorante che non ha un ingresso come tutti gli altri, c'è una porta che apri, entri, buonasera,
0: chiaro,
1: c'è un tavolo, sì, no, forse, hai prenotato?
0: Prenotato? No.
1: Prenotato? No. E allora niente. In pratica un enorme, mica tanto, cioè hai presente le lavatrici quelle proprio da lavanderia industriale,
0: sì,
1: che hanno quello blocco che è più grande del normale?
0: Sì.
1: Ok, in questo ristorante si entra da quello blocco lì, cioè tu lo apri, c'è un tubo, ok, che ti porta in sala. E quindi tu devi, cioè strisci dentro praticamente.
0: Cioè è come se fosse uno scivolo.
1: Come
0: tipo
1: se fosse uno scivolo.
0: Di Gardaland, capito?
1: Esattamente. Le pietanze hanno forma di spugnetta, ok?
0: Buone.
1: E dentro la sala è in pratica imbevuta di bolle di sapone. C'è una roba stranissima. Tra l'altro, se ti vuoi versare la salsa, la devi versare dai barattoli quelli di detersivo.
0: Chiaro.
1: Io ci ho provato a casa una volta, però non aveva un gran sapore. Cioè
0: no,
1: non è proprio.
0: Però hai fatto le bolle ruttando.

0: il disco di Kaisai. Adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave dell'accordo includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni USA. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Il segretario di Stato USA Rubio aveva parlato di lievi progressi nei negoziati. A voi la linea.
2: Arriva Samurai J.

0: qui a Radio Company, brutti ma simpatici, venerdì pomeriggio con Stefano Ferrari, questa nave incredibile qua, guarda.
1: C'è anche Pietro, c'è che era qui,
0: non adesso modello non so, extra lusso anche,
1: sì,
0: tra
1: adesso non so dove sia, però era qua, c'è anche Pietro.
0: Oh, grazie, scusa. Gibo alla parte tecnica, tra poco invece tocca a voi.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Annalisa, canzone estiva qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni, che c'è da ridere?
1: No, mi hai fatto ridere perché mi sembrava una scena del film di Howard Stern, che c'è il tipo tutto incavolato che poi a un certo punto apre il microfono e fa:
2: ehi, buonasera gattoni.
0: Sì, in realtà sì, stavo imprecando per altre cose.
1: Allora, in Italia aumentano rapidamente le persone che non hanno fratelli o sorelle.
0: Fortunati loro, beati voi.
1: Allora, nel 2024 erano 8,2 milioni contro i 5,5 milioni del 2003, quindi beh, è ovvio, c'è un calo
0: congiuntura economica che non ti permette di avere
1: nascite, insomma, sapete quei discorsi là. Però da questo titolo qui abbiamo cominciato a snocciolare un po' di discorsi anche in base ai nostri trascorsi,
0: chiaro, la nostra infanzia,
1: infanzia, e tu te ne sei venuto fuori con tipo i primogenti ne prendono di più,
0: sì,
1: rispetto
0: assolutamente,
1: cioè tu ne hai prese di più di tuo fratello,
0: mai voglia, cioè ho preso più roba io di Ultimate Warrior, capito, ho preso più legnate io di Ultimate Warrior.
1: Molto bene. E anche Jimbo ha detto la stessa cosa. Cioè, sì, lui ha un fratello più piccolo, quindi c'ha cosa tipo. Quanti anni ha tuo fratello? 20 anni?
3: 24.
1: E cioè, mentre il fratello era tranquillo. Però lui ce ne pagava il dazio.
0: Gli vuole bene perché l'ha definito con quella parola che inizia per coglie e finisce per ione. Quindi c'è dell'affettato sì, più che sì, altro. Però vabbè.
1: Va bene, allora sentite, andiamo un po' così sul diretto. È una domanda forse fin troppo personale. Potrebbe magari scoprire dei nervi già scoperti, però prendetela con lo stesso spirito con cui noi vi facciamo questa domanda, cioè in modo quasi goliardico, no? Lo ricordiamo e vabbè, ci facciamo una risata
0: con la stessa filosofia di quando eravate bambini, perché la domanda è questa.
1: È in un certo senso. Allora, 333-2688-688 WhatsApp scritte vocali, ribadiamo. È una domanda personale.
0: Ma è scherzosa. Vuole essere scherzosa.
1: Vedete voi, cioè rispondeteci, noi vi aspettiamo. Le avete prese da piccoli? Cioè, sai quella domanda, ne hai prese troppo poche da piccolo oppure robe così? Te l'ha mai detto a te?
0: Sì, figura. A me? No, non mi pare.
1: Ah, no, allora sei a posto. Allora, siete tra quelle persone che da piccoli le prendevano? E la cosa importante è, siete primogeniti o altro?
0: Nel senso, perché abbiamo detto che di solito il primogenito è quello che paga per tutti, secondo e terzo la passano sempre lì.
1: È da lì che è partita la cosa. Allora, 333-2688-688, raccontateci, ripetiamo con lo stesso spirito con cui noi vi facciamo la domanda, cioè in modo giocoso, scherzoso, insomma la buttiamo lì. Le avete prese da piccoli? Siete primogeniti o altro? 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Where is my husband? Ray qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto se da piccoli le avete buscate e soprattutto volevamo sapere se siete in pratica primogeniti, secondogeniti, terzogeniti, quello che è, insomma.
1: Io sto pensando che, non lo so, se in Italia diciamo le sberle producessero energia, cioè avremmo
0: rinnovabili.
1: Saremmo proprio veramente avremmo proprio la sufficienza energetica per i prossimi 10 anni. Stanno
0: anche
1: arrivando messaggi proprio che
0: potremmo anche venderla all'estero, diciamo. Dai, all'estero, leggiamo.
1: Allora, una volta mio padre stava per darmele, mio nonno intervenne e disse: "Io a te così così tante non te ne ho mai date".
0: Ah, ok.
1: Ok, fate un po' voi, Giovanni, che
0: save grandpa.
1: Giovanni, povero.
0: Ciao Giovanni.
1: Allora, ciao ragazzi, io primogenita sì le prendevo, ma poi quelle che prendevo le davo a mio fratello.
0: Ah, vabbè, è la discendenza.
1: È un po' come suora tuo.
0: Sì, esatto. Suora su uno bianca.
1: Allora, una montagna, se non la seconda, Elena. Poi sì, le prendevo da mia mamma, ero un ribelle. Altro sono il sesto. Ma dopo di me ce ne sono altri due, Roberto. Quindi ero in otto.
0: Sì.
1: Ok. Ciao ragazzi, ho una certa età, all'epoca di sberle, a castigo, a letto senza cena. Ne ho passate tante. Siamo in tre fratelli, due sono la seconda, cioè la ribelle.
0: Ok.
1: Io sono la terzogenita di sette.
0: Di sette?
1: Di sette.
0: Tante televisioni rotte negli anni 70,
1: Sì, si divertivano, diciamo.
0: Bravi.
1: Allora, ricordo una sola sberla, ma la ricordo benissimo. Mio fratello maggiore l'ha letto, ma siamo seri, scherzi a parte, siamo stati fortunati, dobbiamo ammetterlo, bastava lo sguardo dei nostri genitori, Chiara.
0: Bene.
1: Lo sguardo lì che...
0: Sì, sì.
1: Ciao ragazzi, sono la seconda di tre figlie e accipicchia.
0: Accipicchia.
1: Accidenti. Se l'ho prese. Devo dire che ero un po' terribile. Ricordo che ho mandato, è un'espressione veneta, il vado?
0: Sì.
1: Che ho mandato in mona.
0: Ok,
1: mia nonna. Soprattutto mio papà, quando mio papà l'ha saputo, ho preso delle sculacciate fino a farmela addosso. Ora ci rido sopra. Siete forti, vi abbraccio. Sì, in effetti questo è un po' lo spirito della domanda che abbiamo
0: Chiaro.
1: Fatto, cioè quello un po' così di buttarla un po' così. Va, dai, sentiamo.
2: Buongiorno carissimi.
0: Ciao.
2: Comunque
0: ciao.
2: Devo dire una cosa. Io ne ho prese anche per gli altri che non neanche gli schivavano. Sono l'ultima di otto. Fate voi.
0: Ah, otto. Mm-hmm. Conferma del fatto che
1: sì,
0: effettivamente.
1: Sì. Wow, sentiamo.
3: Ciao Radio Company. Ciao. Io ne ho prese tantissime rispetto anche a mia sorella che era più grande, perché lei aveva un carattere più docile. Io invece ero un po' più ribelle e da mia mamma ne ho prese. Poi lei aveva messo sul moroso prestissimo, quindi non usciva con le amiche. Io sono quasi sempre stata single, molto scatenata, uscivo con le amiche. No, perché tua sorella alla tua età non usciva.
0: Vabbè, quando fanno i confronti, quando fanno i confronti è inevitabile. Cioè io penso a mio fratello, poverino.
1: Sentiamo.
4: Ciao, io sono la seconda genita, ma le ho prese anche per mio fratello che è primogenito e anche per la terza genita, perché mio papà me le dava con la famosa stroppa.
0: Ok.
1: Che cos'è?
0: Non sai che cos'è la stroppa?
1: No.
0: È un pezzo, cioè un ramo di un albero.
1: Scusami, la gag doveva funzionare se solo se rispondevo io, cioè no, se Jimbo. Dai, scusa.
0: No, a parte il fatto che te ne sei fumate tante in
1: non
0: gioventù,
1: è vero.
0: Ma questo
1: no, in realtà su questo ti posso dire la verità, non è vero.
0: In realtà è un ramo di un albero. Mm. Però molto flessibile.
1: Ah, okay.
0: Quindi diventa quasi, cioè una hai capito? Una, come si chiama? Una vischia? Una,
1: cioè
0: roba...
1: che è un lampo, diciamo. Non vedi neanche arrivare.
0: No, fa male, fa male.
1: Va bene, dai, allora 333-2688-688. Vi abbiamo chiesto se per caso da piccoli le prendevate, cioè le avete prese. Forza!

0: Russell, molto bella, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Turchia, 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele, lo si apprende da fonti della Global Sumud Flottiglia, tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Nel frattempo la Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale per le lesioni riportate in Israele durante la detenzione. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: C come Company, C come C Radio.

0: effettivamente,
1: che ne buscano ancora.
0: Esatto, cioè non è una cosa che derivano ad abitudini del passato, insomma ci sono cose che vanno anche oggi, sì, certo.
1: Nel recente.
0: Allora, io sono secondogenita e le ho prese, soprattutto da mia mamma, però crescendo riuscivo a scappare, quindi non riuscivo a darmele nemmeno e nemmeno a lanciarmi dietro le ciabatte. Però lei, ingegnosa com'è, me le dava quando mi sedevo a tavola a cena.
1: Ah, ok, sì.
0: Quando catturava la preda.
1: Se le segnava, ce l'aveva lì segnata.
0: Io rimanevo lì di stucco perché non capivo per quale motivo e lei ogni volta mi diceva che era per quelle della volta precedente.
1: Doveva ricordarle. Certo. No?
0: Esatto, io figlia unica ne ho prese solamente due, ma me le ricordo ancora. Primogenita mai prese, mia sorella ne ha prese tante, ma non sono bastate. A lei sono state concesse molte più cose che a me, nonostante fosse una peste.
1: Ok.
0: Perché ha lottato, hai capito? Per quello in questo senso.
1: Lo so, ma il secondogenito l'ho detto come la penso.
0: Ok, ciao, primogenita ne ho prese sia da mamma che da papà, ma non sono traumatizzata. Mamma mi dice sempre che ne ho prese troppo poche.
1: Ok.
0: Ecco, molto bene. Va bene. Sentiamo, siamo.
1: Sì, vai.
0: Dai, almeno uno.
2: Ciao, secondo genita, sempre prese sia dalla sorella più grande, e che poi si andava, io mi difendevo, si andava a lamentare dalla mamma, la mamma prendeva me e le prendevo io, le prendevo da tutti.
1: Qualcuno
2: non è vero che paga sempre il grande, ecco. Da casa mia pagavo sempre io.
1: Della serie qualcuno le deve pur prendere. Grazie anche a quelli che non riusciamo a leggere, perché veramente siete stati in tanti.
0: Sì, e noi siamo veramente in ritardo. 17 minuti.
3: Radio Company Time.

0: Sinclair, Superman Lovers, Robbie Williams, Romantico Starlight qui molto a Radio
1: bene.
0: Company.
1: Molto bene, adesso una pausa e tra poco invece di nuovo insieme.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: notte. Black Eyed Peas, Vida Loca, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Gran Bretagna. La polizia britannica sta indagando sull'ex principe Andrea per potenziali reati sessuali. Gli inquirenti, secondo quanto riporta l'emittente Sky News, intendono parlare con una donna che afferma di essere stata portata nell'ex residenza dell'ex principe a Windsor per scopi sessuali, e hanno fatto appello ad altre potenziali vittime di Jeffrey Epstein affinché si facciano avanti. Andrea resta sotto inchiesta e nega qualsiasi illecito. A voi.
2: La cantante italo-brasiliana Gaia è tornata con una canzone scritta con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è un richiamo alla bossa nova, genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50. Arriva Gaia, Bossa.

0: Bossa Nostra, il disco di Gaia, e tra poco torna anche Cervelli in Fuga ed è venerdì, quindi 100 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli da vincere.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane.
10: Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: I Love It, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Ultima e unica categoria di questa settimana, cioè l'ultima di oggi, che vi fa vincere 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo.
2: Ciao.
0: Grazie San Marco Petroli, che ci consente tutti i giorni di farvi dei premi in buoni carburante da 50 oppure 100 euro. Qual è l'ultima categoria? Isole greche. Basta scriverci isole greche al 333-2688-688, perché così insomma potreste portarvi a casa 100 euro di buoni carburante SMP. Isole greche 333

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Adesso invece giochiamo con la seconda parte di Cervelli in fuga. Diamo il benvenuto a Michele di Caserta, però vive a Verona. Ciao Michele.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Come stai Michele?
2: Tutto alla grande.
0: Alla grande.
2: Sono pronto, carico.
0: Dai,
1: bella,
0: carico,
1: bella.
0: Dai,
1: allora
0: dai.
1: Attenzione, perché l'ultima categoria è quella rimasta, isole greche. Sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta e poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi, mi raccomando non farli scadere, giochiamo per 100 euro. Se sbagli la risposta, ti rifaccio la domanda con le due alternative che rimangono e lì giochiamo per 50. Però intanto giochiamo per 100. Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria isole greche. Quale isola delle Cicladi è famosa per i suoi mulini a vento e la vita notturna? A. Cipro. B. Creta. C. Mykonos. Via con il tempo.
2: Sì, Mykonos.
1: Mykonos.
3: Mykonos.
1: Megoglioni, sì, certo, sì. Bravo, bravo, bravo.
0: Bella, bella facile, dai.
1: Era anche perché Cipro non è greca, ma è cipriota. Cioè, cipriota, Cipro, sì, è roba sua.
2: La vita della movida è il mio pane quotidiano.
0: Molto bene, bravo,
1: molto bene,
0: Michele,
1: molto bene.
0: Così si fa. Un po' l'avevo capito, però, un pochino.
1: Mi hanno detto che c'è un po' di vita notturna anche nell'isola di Troia, ma non sono sicuro, bisognerebbe controllare.
2: Ma dici, no? Là è acqua 24.
0: Vabbè, dai, vabbè. Allora, stavo facendo una riflessione così tra me e me. Allora, Michele, complimenti, ti porti a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Grazie.
0: Prego, sono due buoni da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati.
2: Grazie ciao. Mille, ragazzi.
0: A te, buon weekend. Ciao, ciao. Michele. Ciao.
2: Ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: chiaro che diciamo hai voluto fare la battuta, però c'è un'errata corrige. Esatto. Infatti è quello a cui stavo pensando, che Troia non è un'isola.
1: No, okay? C'è un modo di vivere. No, no, in realtà no, è una città, ma perché non ci sono. Ci sono sempre voluto andare. Tra l'altro abbiamo googolato ed è venuto. Cioè, ci sono un sacco di posti che hanno proprio quel nome. Incredibile, ma vero. Cioè, non stiamo scherzando.
0: Sono tutto in Austria, diciamo.
1: No, no, in Portogallo.
0: Lasciamo stare, ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di calcio. La Lega Serie A ha proclamato Christian Kivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri prima al 21esimo scudetto, poi alla 10ª Coppa Italia nell'Alba d'Oro. Succede ad Antonio Conte, premiato lo scorso anno dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento, istituito dalla stagione 2021-2022, ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Grazie Gido Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah,

0: Becky G, sorry papi, e con questo siamo arrivati alla fine, amici. Buon weekend.
1: Oh yeah, torniamo ovviamente domenica tra le 17 e le 18 con Brutti ma Domenica e poi lunedì 16-18 con Brutti ma Simpatici.
0: Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie anche a Gimbo per la parte tecnica. Ora arriva Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Torni sempre al tuo paese, eccola qua, Serena Brancale insieme a Levante Delia, al mio paese, il titolo di questo pezzo che insomma porta molto del sapore del sud, e poi adesso no, è diventato anche, mi sembra, colonna sonora di un noto spot, e quindi si fa sentire ancora di più sicuramente rispetto al solito. Siamo nel venerdì, siamo in questo 22 di maggio 2026, sta per incominciare Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Ma qui è una roba...
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, ogni giorno praticamente dal lunedì al venerdì, dalle 18 fino alle 20 siamo insieme con Tutti in Lista, che poi questo appuntamento, questo contenitore, insieme a me Stefano Conte e insieme a Gianluca Pacini, dove per due ore, che saluto, ciao Gianluca, potevi
3: ciao,
0: salutare.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, dove possiamo tranquillamente dirvi che arriverà della musica, ma ne abbiamo tantissima da farvi ascoltare. Abbiamo poi un argomento oggi da venerdì, quindi andiamo di leggerezza, e ci sarà l'appuntamento Happy Vibes, e a chiudere, se volete, l'effetto con cui chiudiamo poi la nostra settimana. Quindi tutto questo per due ore per tenervi compagnia, e dopo Serena Brancale, Levante Daddy, arriva anche Irvi con Lie to Me.

Eccolo qua, l'abbiamo sentito anche Crystal Clear, Lie to Me, Ivy, nella nostra serata, mentre stiamo per parlarvi di qualcosa che insomma può capitare nella vita, perché è sicuramente interessante, però una storia così non l'avevo mai sentita e per chiamarvi in causa vi parliamo di un gatto molto molto simpatico, storia vera, presa anche questa dai vari social. Praticamente Susanna deve portare Romeo. Nome facilissimo. Romeo, il suo gatto europeo di 6 anni, dal veterinario per il vaccino annuale. Romeo non è stupido, ha imparato a riconoscere la borsa da trasporto praticamente di Susanna. E che cosa fa? I guanti da cucina usati come armatura e l'espressione

reazione di Susanna quando finge di essere praticamente rilassata per tentare di beccarlo. Quel mattino Romeo scompare, lo ritrova incastrato sotto il divano dentro la fodera della poltrona, così solo con la testa fuori praticamente, perché si era nascosto perché non voleva andare dal veterinario. Non miagola nemmeno, aspetta immobile convinto di essere invisibile. Dopo 20 minuti Susanna chiama i pompieri. I pompieri arrivano, però Romeo li guarda e esce da solo praticamente dal... perché sente di averla scambiata. Poi alla fine Susanna è riuscita a portarla dal veterinario. Ma ciò che vi chiedo è che gli animali sono tutt'altro che stupidi. Cioè, ormai riconoscono quelli che sono i vostri movimenti e quando escono fuori determinati oggetti, secondo me capiscono, intuiscono dal vostro atteggiamento che cosa volete fare. Qual è, la domanda che voglio fare è: raccontateci la vostra, cosa ha fatto il vostro animale pur di non andare dal veterinario? Oppure fa qualcosa quando si rende conto che lo state per portare dal veterinario? Ci sono dei cani che addirittura, o dei gatti che fanno fatica nel momento in cui passate nella zona di fronte a dove di solito portate il vostro gatto o il vostro cane dal veterinario? Insomma, raccontateci le vostre esperienze di vita vissuta legata al vostro cane, al vostro gatto e ai vostri animali da compagnia, perché questo è risultato molto molto divertente. Abbiamo i Coldplay in arrivo con Humankind.

0: Raccontateci le esperienze con i vostri animali da compagnia oggi, raccontateci la vostra, cosa ha fatto il vostro animale pur di non andare dal veterinario, ma non solamente esperienze da veterinario, anche strade che non ama fare. So che ci sono animali che hanno un rapporto molto conflittuale con l'automobile, così come invece ce ne sono altri che appena uno apre la portiera della macchina sono già dentro e con la testa fuori dal finestrino. Come si comportano i vostri animali, che sono tutt'altro che stupidi in certe situazioni? Sono partito che stanno arrivando dei messaggi vocali, dei messaggi scritti sul comportamento, diciamo, dell'animale intelligente, ma Gianluca Pacini è un amante dei gatti, cioè ne ha due addirittura in questo momento. Mi ha raccontato, così iniziamo con una storia portata da noi, non solamente quella di Susanna e di Romeo, dove lui ogni volta che li porta dal veterinario non fanno nessun problema per entrare dentro il trasportino cosiddetto, però una volta che arrivano dal veterinario uno dei due diventa isterico, non si sa per quale motivo, e comincia a graffiare sia Gianluca Pacini, per cui c'è un motivo e quindi si fa sempre bene il gatto sia a soffiare che a graffiarlo, ma la cosa più grave è che graffia e fa male anche all'altro gatto. Io ti direi portali con due trasportini in maniera che uno dei due viene preservato, perché sennò poveretto, quello più tranquillo ne fa sempre, gli va male, non è che gli vada bene. Per quanto riguarda invece i graffi e il fatto che soffia a te, tentando di uscire da, ha già capito che non vuole andare dal veterinario, diventa praticamente pazzo. Voi che esperienze avete? Ce le raccontate fra un attimo all'interno di Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C-Come Company. C-Come C-Radio.
5: That make you go,

0: per Saife che abbiamo sentito in questo 22 di maggio 2026. Abbiamo appena iniziato anche con Tutti in Lista, dove ci state raccontando com'è la reazione dei vostri animali quando li portate fuori, quando li portate dal veterinario, perché abbiamo raccontato la storia di Susanna e del suo gatto che praticamente si è nascosto pensando di essere invisibile nella fodera del divano, non riuscivano più a tirarlo fuori, ha dovuto chiamare i pompieri, poi quando sono arrivati i pompieri che ha capito che non andava più dal veterinario ed è uscito tranquillamente lui senza problemi. Ma ci sono degli atteggiamenti dei nostri animali che sono veramente curiosi e che magari vi vengono in mente non solamente legati al veterinario. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, il mio cane non tanto dal veterinario, sì. Però quando andiamo in passeggiata e non vuole fare una determinata strada, fa la finta invalida. Praticamente comincia a zoppicare. Quando vede che io mi giro e prendo un'altra via, allora comincia a saltellare. È una furba, una furbetta. Ciao.
0: Allora, prima inizia a zoppicare e poi saltella quando invece le piace la strada. Deve avere una specie di navigatore in testa in automatico. Adesso abbiamo Giacatta in arrivo con American Dreams.

0: Animali da compagnia, oggi ce le raccontate, tutto parte da questo caso di questo gatto un po' particolare, ma abbiamo scoperto che anche quelli del nostro Gianluca Pacini non è che siano così tranquilli, così come cani che capiscono al volo quando li si sta portando in luoghi in cui non vogliono andare, e gatti che ovviamente finché sono con i padroni hanno un atteggiamento, ma quando vengono dati in mano a qualcun altro non si sa come si comportano. Sentiamo il cinese.
1: Anni fa ho ricoverato un gatto che era molto in simbiosi con me. Sta di fatto che lo porto in questa clinica.
0: Sì.
1: Mi chiedono assistenza iniziale per calmare il gatto, per tranquillizzare il gatto.
0: Certo.
1: Io sapevo che se il gatto lasciato da solo era praticamente una belva, e loro mi hanno detto che non c'era problema. Sicché io chiaramente tutti i giorni chiedevo informazioni del gatto, e loro mi continuavano a dire: ma guardi, il gatto è irruento, è graffia, si fa fare ma è molto aggressivo. Sta di fatto che vado a togliere il gatto dal ricovero, me lo vado a ritirare, e succede che subito mi dicono: guardi, ci pensiamo noi a togliergli il catetere alla gamba, non c'è, ma facciamo noi. E 5 secondi dopo: signora, ci venga ad aiutare, perché il gatto non sta fermo. Vado a prendere io il gatto, tengo fermo il gatto pacifico, ma togliere il laghetto, e mi guardano e mi fa: ma con lei è tanto buono.
0: Certo, perché diventa assolutamente tranquillo poi in presenza del padrone, no? The Bowser con Magnetic Radio.

0: Ho raccontato il caso di Susanna che doveva portare Romeo, suo gatto europeo di 6 anni, dal veterinario per il vaccino annuale. Praticamente il gatto si è volatilizzato, è sparito nel momento in cui ha visto l'espressione, ha visto i guanti da cucina per mettere il gatto nel trasportino. Il gatto puff è sparito, poi si è scoperto che era finito praticamente dentro la fodera del divano. Da lì vi ho chiesto: ci sono degli atteggiamenti dei vostri animali che vi fanno veramente sorridere e che potrebbero far sorridere anche noi? Perché ogni volta che succede qualcosa, anche di particolare, non proprio legata al veterinario, si comportano in maniera curiosa. Raccontatecela al 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali. C'è qualcuno che dice: beh, ma ragazzi, è ovvio, se riportate a castrare, poi è ovvio che non vada più volentieri il cane dal veterinario. Non è detto che sia sempre così. Non è detto che sia sempre così. Ci sono anche degli animali che sono cresciuti benissimo e non hanno avuto bisogno di nessun tipo di intervento. Hanno semplicemente il timore di essere portati per il vaccino. Questo è per rispondere a un amico che mi aveva mandato il messaggio vocale. Abbiamo la pausa, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Guardate che non è un rapporto conflittuale con gli animali, quello che stiamo raccontando oggi pomeriggio, è semplicemente un comportamento che hanno in determinate situazioni. Perché? Perché siamo partiti dal caso della ragazza che ha rivelato appunto sul proprio profilo social che cosa è accaduto con il suo gatto, quando diciamo intuisce che debba essere portato dal veterinario, ma non sono gli unici atteggiamenti, perché c'è qualcuno che invece ha per esempio cani che fino a quando non gli dai qualcosa da mangiare praticamente si mettono col muso puntati sul tavolo, sul bordo del tavolo, fino a quando non ricevono del cibo, con l'occhio quasi desideroso, come dire: non vuoi condividere con me il tuo pasto? Perché ci sono animali anche così. Quindi sono i comportamenti curiosi degli animali, che pensiamo essere assolutamente così stupidi in determinate occasioni, ma in realtà capiscono molto più di quello che noi possiamo pensare. Allora sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, il mio gatto Baffo Bianco ha 13 anni.
0: Sì.
1: E vuole solo essere accarezzato sempre, sia da me che da mio marito, però è anche geloso.
0: Okay.
1: Quindi se mio marito tenta di venirmi vicino quando siamo a letto,
0: sì,
1: lui salta sui vari mensolette e comodini buttando giù libri, cornici, eccetera. Se poi ancora non capiamo, sì, il messaggio, va sotto il letto e si mette a grattare al centro del letto. E praticamente vince lui.
0: Cioè, diciamo che il gatto si fa accarezzare da tutti e due, però è un po' più legato a te, in questo caso, cara amica. E poi se si avvicina troppo al marito, rischia addirittura di essere graffiato il marito, perché secondo me io non riesco. Cioè, quando ci sono determinate situazioni, evidentemente il gatto sta fuori. Oppure è il momento di castrarlo. No, non arriviamo qui. Stiamo scherzando. C'è Purple Disco Machine con Fire and Ice.

È bello che ci arrivano anche testimonianze da parte di toilettatori, perché anche loro, insomma, ne sentono delle belle, ne vedono delle belle. Infatti, io che sono toilettatrice, vi assicuro che anche quando i cani vengono da noi, toilettatori, ne vediamo delle belle e ne sentiamo delle belle, fanno anche sorridere. Sembra che debbano andare al patibolo clienti che mi dicono che il cane, quando sente "andiamo dalla Alice a farci belli", scappano via, ok, a gambe levate, e non vogliono montare in macchina. Alice da Mogliano, che ovviamente deve avere una toilettatura per cani, e penso che, insomma, non è da essere terrorizzati, anche perché poi li fa belli, no? Una volta che sono spazzolati, belli lavati, non vedono l'ora di rituffarsi nel, perché ci sono anche quelli, perché anche quello potrebbe essere un atteggiamento. Io ho visto cani che sono stati toilettati perfettamente, che appena c'è l'occasione si ributtano per ovvi motivi dentro la terra o il fango per sporcarsi immediatamente, ma quello credo sia un gesto naturale. Abbiamo anche Milky con

0: che abbiamo scoperto essere castrati. È già castrato. Sai che cos'è? Che secondo me è l'unico modo per non rendere geloso quel gatto, è metterlo in mezzo, così sa di essere amato da tutti e due e non protesta più. È che non sempre puoi tenere il gatto in mezzo, anche perché di solito si butta in faccia, te lo dico, quando sei a letto finisce sul cuscino il 90% delle volte. Vi stiamo chiedendo, hanno degli atteggiamenti strani di solito quando li portate dai veterinari piuttosto che in tolettatura, perché c'è anche quel caso, o non gli piace il percorso della strada, o diciamo amano la macchina, insomma ci state raccontando tutte le varie curiosità, tutte le notizie legate al comportamento strano dei vostri animali da compagnia, e sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Conte, un consiglio a chi ha un nuovo cane, un nuovo gatto in casa, un nuovo animale, è quello proprio di portarlo prima dal veterinario senza che ci sia nessuna esigenza di vaccini o altre manipolazioni o altri dolori. Quindi ovviamente ogni volta se tu vai prima, lui ha un ricordo positivo, e quando succede che invece c'è la puntura, allora è molto più tranquillo. È un po' più difficile per il gatto, diciamo che il gatto già comincia a partire con la testa solo vedendo il trasportino.
0: Già quando gli presenti il trasportino dice dove andiamo, perché non è mica facile. C'è una cosa che mi chiedo, ma il primo trasporto poi quando lo porti dal veterinario in realtà non è per controllare che sia tutto a posto, quindi non dovrebbero esserci punture o vaccini, non dovrebbe esserci tutto questo terrore legato al veterinario. È che secondo me il gatto è restio a prescindere, cioè poi sentiamo di cani che sono molto più timorosi. Madame con Marrakesh.

0: Allora, casi veramente particolari. Il mio gatto Ulisse ha sviluppato un sesto senso per la borsa del trasportino. Basta che la tiro fuori dall'armadio, non che la apra, non che la avvicini a lui, e sparisce. L'ultima volta l'ho cercato per 40 minuti, era dentro la lavatrice, chiusa. Non so come ci sia entrato, non so come abbia fatto, non so quanto ci stesse. L'ho trovato perché l'ho sentito praticamente un sospiro, non è un miagolio, come se stesse meditando praticamente. Rossella da Vicenza, che ringraziamo per questo racconto. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania, in Italia.
4: Nel mondo.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Vivian West, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous, è arrivata anche Mick col suo pezzo George Michael con Fast Love, brano del passato, brano del presente per Tutti in Lista, dove stiamo parlando dei vostri animali, come si comportano nelle situazioni veramente curiose. Fra un attimo scopriremo altre vostre risposte, ma adesso controlliamo l'ora, le 19:05.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Mercati in ripresa sulla scia delle indiscrezioni di un possibile accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena gli energetici, scende il gas, ancora in aumento il petrolio vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe, sfiorano la media di 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni agli autotrasportatori ricevuti a

0: Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics e Tufano.
3: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito.

0: tutto senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: sta per arrivare all'interno di Tutto in Lista, lo dico per quelli che appunto non hanno mai giocato con noi, perché in questo caso sì, si tratta di un gioco veramente per poter scegliere quale delle tre canzoni, come al solito in lizza, una di queste tre parteciperà alla trasmissione fra pochissimo. La scegliete voi grazie alle vostre preferenze, come al solito noi quello che voi decidete noi mettiamo in onda, quindi pezzo A, pezzo B o pezzo C, la vostra preferenza come sempre è importante, perché poi la andiamo a sommare a tutte le altre. Il numero non cambia, 333 2688 688. Il pezzo A di stasera è Luna Pop, Un giorno migliore.
1: Se mi vuoi, domani sarà un giorno. Beh,
0: questa è da cantare nel venerdì, cioè ci sta tutto volume in macchina mentre uno magari, che so, se ne va a trovare la persona che ha. Pezzo B, Liquido Narcotic. Beh, questa invece è da cantare, fa muovere più la testa se scegliete Liquido Narcotic. Pezzo C, New Radicals, You Get What You Give. Questa invece è da finestrino aperto e radio a tutto volume. Quale di queste tre avete deciso di risentire? Luna Pop, pezzo A, pezzo B, Liquido, New Radicals. Siete voi a scegliere A, B o C. Mandate le vostre preferenze, avete il tempo di una canzone. Lady Gaga con Ducci, Runaway.

0: Si chiama Amore, il nuovo singolo di Elisa che è arrivato in questo nostro pomeriggio veramente ricco di novità, anche perché comunque questo è uno di quei fine settimana dove molti amano presentare quelle che saranno le novità che ci accompagneranno comunque verso l'estate 2026. Siamo pronti anche con l'informazione, Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni USA. L'accordo dovrebbe entrare in vigore dopo l'annuncio ufficiale. La bozza non include nucleare e missili. 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per percosse e abusi durante il periodo di detenzione in Israele, tra loro anche un italiano. La procura di Roma indaga anche per i reati di tortura e violenza sessuale. Intanto l'alto rappresentante UE Callas ha accettato la richiesta del ministro Tajani di lavorare a sanzioni contro l'israeliano Ben Gvir. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Taylor Swift in questa serata del venerdì, dove siamo alle porte della serata. E allora come andrà il weekend? Ritorna ormai da qualche settimana l'appuntamento con il trombametro, perché più andiamo verso l'estate, più insomma c'è questa curiosità di sapere: sarà un weekend di quelli piccanti o sarà un weekend da copertina, pur essendoci un caldo folle, quindi semplicemente da divano e ventilatore e condizionatore già acceso? Sarà un weekend di passione guardando un film oppure sarà un weekend di quelli assolutamente tranquilli? Come facciamo a calcolare il trombametro del fine settimana? Se volete conoscere ovviamente la risposta, dovete partecipare, e se volete partecipare basta che ci mandiate il vostro nome, il nome del vostro partner, il segno zodiacale del vostro partner, il vostro segno zodiacale e da quanto tempo state insieme. Ho dato tutti gli elementi, li ripeto: il vostro nome, il nome del partner, il vostro segno zodiacale del vostro nome del partner e da quanto tempo state insieme. Non voglio ripeterlo, anche perché dobbiamo già iniziare a vedere quanta passione ci sarà in questo fine settimana. Abbiamo una canzone già pronta, il tempo che raccogliamo i primi messaggi al 333-2688-688 per conoscere in questo fine settimana come sarà la vostra percentuale, come andrà il trombametro, lo scopriremo fra pochissimo. Intanto Alfa con Manu Ceo, a me mi piace.

giusta. Andiamo a vedere come sarà la passione in questo fine settimana fra Cinzia, segno della bilancia, e Alessandro, segno dell'ariete. Allora, 3 anni e mezzo che stanno insieme, eh? 3 anni e mezzo che stanno insieme. Qua la risposta è 57%. Dai, non è male, su 2 giorni del weekend, sabato, domenica, siamo sopra, quindi vuol dire l'attrazione c'è, ma questo weekend potrebbe essere più fatto di complicità tranquilla che di scintille esplosive. Lui parte in quarta, lei cerca equilibrio, a volte serve rallentare per ritrovarsi, questa è la risposta dell'effetto, quindi rallentate, prendetevi i vostri tempi. Chiara, segno del Capricorno, Francesco, segno dei Gemelli, 18 anni che sono insieme, eh? 49%, chimica leggera mi dà come risposta in questo fine settimana. Dopo tanti anni ci sono alti e bassi, lui cambia ritmo, lei cerca stabilità, questo weekend potrebbe essere più ironico che passionale, ma proprio lì nasce la vostra complicità. Diciamo che si vuole salvare in corner stasera, l'oracolo per non dare una risposta. C'è Nico Santos con All Time High.

Abbiamo sentito anche Nico Santos con la sua All Time High, mentre noi siamo pronti per scoprire che cosa ci dice il nostro oracolo per quanto riguarda Elvira. Segno dell'acquario, Leonardo segno dei gemelli, sono da un anno e mezzo insieme. Ragazzi, 87%. Ehi! Amore e fuoco qua in questo weekend, due segni d'aria che insieme fanno volare tutto, idee, risate, intesa mentale, attrazione che cresce proprio nella leggerezza, weekend molto acceso di complicità e libertà condivisa. Poi non so dove vada a essere condivisa questa libertà, però intanto diciamo che potrebbe partire piccante. C'è Devil e Gloria, nome originale, poi magari viene fuori un angelo, hai capito? Si chiama Devil e Gloria. Entrambi i segni del Sagittario stanno insieme da 7 anni, 78%, non mi dà, cioè proprio, però un weekend interessante. Beh, meglio sicuramente del 56 di prima, 78%, siamo già sulla soglia del divertiamoci almeno una sera, tesoro. Due Sagittari insieme sono energia pura, libertà, risate, avventura, qualche scintilla quando nessuno vuole rallentare, l'intesa è ancora viva e frizzante. 7 anni vanno alla grandissima, appena iniziato. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo un altro pezzo, poi vediamo se riusciamo a vedere altre intese per questo weekend. Intanto Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: Se la più bella del mondo potrebbe essere la dedica perfetta. Allora andiamo con Roberta e Roberto velocemente. 37 anni che stanno insieme. Lei è del Toro, lui è dello Scorpione. Una delle combinazioni più potenti dello zodiaco, terra e acqua, che nel tempo diventano magma. Dopo 37 anni non è più solo passione e appartenenza, e non si sa veramente come potrebbe terminare questo weekend. Siamo arrivati in chiusura per quanto riguarda gli effetti. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: DJ, eccolo qua, Bruno Mars che abbiamo sentito in chiusura, prima Stereo & Seas con Connected. Siamo arrivati in chiusura per quanto riguarda il Tutto in Lista di stasera. Grazie a Gianluca Pacini, un saluto da parte mia Stefano Conte, vi lascio con Igor Pezzi. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Tutto in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Ma va là che venerdì, ma va là che venerdì, va là che venerdì, Miley Smith, Drive Safe su Radio Company.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Pronti insieme anche con Gianluca Pacini, come una sorta di catapulta per catapultarvi dentro il weekend che è alle porte. Buonasera, ben ritrovati, le cose da pezzi, prontissimi come sempre. Ho salutato tutti, ho salutato gli autori, saluto tutti quanti voi, quelli che ci stanno ascoltando ora, quelli che rimarranno fino alla fine, quelli che arriveranno anche dopo all'ascolto di Radio Company. Salutiamo il nostro Mattia che ha appena finito di lavorare e ovviamente si mette all'ascolto come tantissimi del nostro programma e della nostra radio. Siamo pronti per due orette insieme anche oggi. Prima di partire, come sempre, c'è il consiglio della sera, consiglio che fa molto ma molto riflettere. Mi è piaciuto quello di oggi, perché sapete che io lo ascolto sempre prima lo sciamano, capito? E devo dire che è interessante, per chiudere una settimana fa riflettere, fa riflettere. Allora diamo la linea allo sciamano, che dici Gianluca? Va bene? Sciamano!
2: La realizzazione dei tuoi desideri inizia con la convinzione che sei degno di vederli esauditi.

0: Calvin Harris, Lovers in a Past Life su Radio Company. È venerdì oggi, ma non è il 17, nemmeno il 13, è il 22, però parliamo di riti scaramantici. Ci sta come notizia il venerdì, che poi chissà qual è il retaggio storico che collega la sfortuna, la sfiga al venerdì e magari il 17. Però ci sono molti, molti, molti riti scaramantici. Insomma, la domanda è: non sono scaramantico? Perché poi tutti quanti diciamo no, ma io no. Però evitiamo di passare sotto la scala, per esempio, no? Perché dici inconsciamente: non sono scaramantico, però non si sa mai, capito? Hai paura di rompere uno specchio, per esempio. Cioè, qual è il vostro rito? Non sono scaramantico, però evito quella cosa. Tipo, che ne so, i giocatori di calcio prima di entrare entrano sempre con la stessa gamba, con lo stesso piede dentro il campo di calcio. Che ne so, il pane rivolto all'insù porta miseria, la borsa appoggiata per terra porta miseria, quindi si sta attenti. Sono piccoli riti scaramantici che a volte si sta attenti. Del tipo, non sono scaramantico, però finisci tu la frase al 3332 688 688, e noi ritorneremo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo

Offriamo soluzioni per la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

su Radio Company. Il rito contro la sfortuna. Cosa fate contro la sfortuna? Addirittura ci sono certi artisti che la sfidano, passano sotto la scala. Sapete che passare sotto la scala porta sfiga. Se ne è parlato anche proprio nello stesso festival di Sanremo qualche mese fa, e ci sono dei riti, proprio dei gesti anti-iella che si fanno, ma nel mondo dello sport, nel mondo dello spettacolo in maniera particolare, anche nella vita quotidiana, perché magari tu non sei scaramantico, no? Però eviti quella cosa, perché non si sa mai, capito? Non si sa mai. Prima ho fatto degli esempi semplici come il pane rivolto verso il basso, verso l'alto, la borsa per terra, ma ci sono tanti. Il gatto nero, io credo che il classico sia il gatto nero. Cioè, alla fine, quello forse c'è che dice: no, mi è passato un gatto nero, speriamo vada tutto bene. Rompere lo specchio, i 7 anni di sfiga, tutte queste cose qua. C'è qualcuno che mi ha scritto che non si firma e dice: Igor, io la sfiga l'affronto, se c'è una scala ci passo sotto per sfidarla. Bravo, cioè io non lo farei proprio così. Anzi, quello della scala sì, l'ho fatto anch'io. Però quando passa il gatto nero, ragazzi, adesso che accade? Ma ci sono tantissimi, diciamo, casi. Ma insomma, qual è il vostro rito contro la sfortuna? Qual è? Anche se non siete scaramantici. Però, che cosa fate? Finisci tu la frase. Dai, 3332 688 688. Arriva Livio Din con So Easy.

0: Company, Siante Sei Rubiera con Sido. Nelle cose da pezzi stiamo parlando di scaramanzia, di sfiga, di riti contro la sfortuna, quali sono i vostri, se li sfidate, se cosa fate, magari non siete romantici, però qualcosa fate lo stesso. Non sono scaramantico, però se sogno una cosa brutta al mattino la racconto subito a qualcuno il sogno, perché dicono che così non succede. Questa non la sapevo. Però buono a sapersi. Non sono scaramantica, però non apro mai l'ombrello in casa, perché mia nonna diceva che porta male e ormai mi sento in colpa solo pensarci. Poi un altro messaggio che invece c'è chi dà contro la sfiga. Sentiamo.
1: Allora, io per sfatare il mito che il 17 porta male, prendo tutti gli appuntamenti il 17, possibilmente sì. Alle 17.
0: E 17 minuti, bravissima, così diamo contro tutto. L'ultimo messaggio dice che un po' si lega anche al 17, non sono scaramantica, però il 17 evito decisioni importanti. Ecco, in questo caso c'è la controrisposta. Insomma, cosa fa? Qual è il vostro rito contro la sfortuna, ok? Ci date contro oppure evitate quelle quattro cose per evitare, insomma, la sfortuna che vi investa? 333-2688-688, ci fermiamo un attimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. Buonasera, buon venerdì. Parliamo delle cose stravaganti che arrivano dalla città di Londra. La conosciamo sempre per la musica, ma anche per i costumi, per tantissime cose, tantissime fiere, tantissime, diciamo, tantissimi ingegni. Però la Serra di Afrodite la conoscevate? È una manifestazione floreale incredibile, in realtà si chiama Chelsea Flower Show ed è uno degli eventi floreali di giardinaggio più famosi al mondo. Ospiti anche Carlo III e la regina Camilla. E fin qua va tutto bene. Però io vi ho nominato la Serra di Afrodite. Ed è qua la curiosità, dove all'interno trovi, diciamo, delle sorprese per il benessere sessuale. So già che avete associato questo concetto, questo argomento a Re Carlo, però è così. È così, adesso non ne facciamo una questione, però è così. Il tutto, appunto, come dicevo, è per questo benessere, diciamo, sessuale. Il giardino è stato progettato dal pluripremiato designer James Whiting e sponsorizzato da Love Honey. Ok, così, insomma, sapete tutto che è un brand, tra l'altro importante, legato al benessere sessuale. Questa installazione attira l'attenzione da tutto il mondo, c'è la coda incredibile. Attenzione, questo giardino è diviso in quattro aree, tematiche così. Flirt, nascita del desiderio, lussuria ed infine la devozione, ok? Tutto pensato per trasformare il tema, insomma, il piacere, ecco, ok? Sul piacere in qualcosa di naturale e vivere la cosa senza tabù. Questo è, diciamo, l'obiettivo. Cioè non è una provocazione gratuita. L'obiettivo è quello del benessere sessuale. La cosa, diciamo, che un pochettino insospettisce, e ora cercate di non associare troppo a Re Carlo, che all'interno ci sono 69 sexy toys nascosti tra le piante. Cioè ci sono praticamente a forma di fiore. Cioè no, sì, c'è il fiore, però tipo il petalo vibra. C'è l'anello che è attorno, diciamo, al gambo di qualche rosa, che vibra. Ok? Ci sono delle forme molto strane e in totale, diciamo, in questa serra di serra di Afrodite ce ne sono bene 69 sexy toys. Ora, la domanda vera è: ma secondo voi Re Carlo e la regina Camilla saranno o non saranno passati veramente, saranno passati o no alla Serra di Afrodite? Non lo so, però è una delle stravaganze di Londra. Se ci siete, non so se ci siete stati o meno, volete raccontarmi qualcosa di Londra, potete farlo al 3332 688 688. Comunque il fatto del benessere sessuale, Gianluca Pacini, io credo sia una cosa naturale, no? Una cosa anche fisiologica. Quando la natura chiama, tu non puoi non rispondere, se non esci frustrato. Tu mi insegni, giusto?
1: Io ti insegno.
0: Non rispondo. No, sì, nel senso, anche tu la pensi così, no? Quando la natura chiama, mica gli puoi dire di no. È tutto parte.
1: Non parlare
0: tutto
1: troppo di me.
0: Justin Timberlake su Radio Company.

0: Minacci su Company. Prima vi stavo parlando di questo, diciamo, gigantesco giardino per il benessere sessuale che si chiama la Serra di Afrodite, che però sta all'interno di un progetto molto più ampio, molto più grande, che si chiama Chelsea Flower Show. Si trova per a Londra, come avevo detto prima. È gigantesco, elegantissimo, per gli inglesi è molto ma molto importante. Ci fanno visita circa 145.000 visitatori un po' da tutto il mondo nell'arco dell'anno, ed è organizzato dalla Royal Horticultural Society, ed è una raccolta fondi, è la più grande raccolta fondi che sta in Inghilterra. Ecco perché ovviamente attrae la famiglia reale, ma non soltanto, anche celebrity come i Beckham, che sono diventate sono tra le 10 famiglie più ricche d'Inghilterra, tra l'altro. E a questo progetto, il Chelsea Flower, gli hanno dedicato anche una rosa, la Beckham Rose, che diciamo, cioè, i petali hanno la pettinatura di David Beckham, cioè è fatta così. Fatta così, capito? Elegantissima, sempre precisa, proprio nulla distorto. Vabbè, dai, comunque ci sono anche in Italia questi giardini del benessere, se siete così curiosi, un po' in tutta Italia. Per rimanere nelle nostre zone dovete andare al Parco Giardino di Sigurtà in provincia di Verona. Va bene? Viva il benessere sessuale sempre! A tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paolo!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: gira su Company, prima le Spice Girl, a proposito di Victoria Beckham, giusto per legare al fatto che abbiamo parlato di Beckham a questa, diciamo, mostra floreale molto importante inglese, e da lì abbiamo parlato di del benessere sessuale. E allora tra pochissimo, giusto per rimanere giusto in tema, ma giusto un po', che di venerdì poi ci sta, parleremo del testosterone, quello americano. Che ora si è fatta?
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fa?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Le 9:04 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Sir Know It All, Daddy Swim su Company. Ben ritrovati ancora, queste sono le cose da pezzi. E ora facciamo un saltino in America, perché stanno parlando di testosterone. Il testosterone americano, cioè nel senso che in America avvengono diciamo queste cure, ok? Questi test, queste richieste per aumentare o capire che punto è, diciamo, il testosterone, ma sta diventando una moda, capito? Perché insomma ci sono delle cliniche specializzate addirittura, dove ci sono influencer, dove preparano le pubblicità online, test fai da te, è quasi un'ossessione. Infatti gli esperti dicono: attenzione, non deve diventare un'ossessione. Però il fatto reale è che il testosterone si sta abbassando, cioè noi uomini, capito? È finita, capito? Cioè come facciamo? Ma allora, che la causa qual è? Come sempre, abbiamo dormito troppo poco, mangiamo male, lo stress, si vive male, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, praticamente, fanno queste specie di terapie per rialzare il testosterone. La cosa che invece salta all'occhio è che non ci sono soltanto uomini di una certa età che per motivo fisiologico cala, è normale, ma ci sono anche ragazzi giovani, capito? Cioè praticamente tu entri in queste cliniche e ti fanno il test del testosterone e ti fanno delle terapie per rimettertelo in moto, per aumentarti il testosterone. Adesso non so se tramite pillola, se tramite una flebot, tramite dei massaggi particolari, non lo so, però è un problema che, vabbè, adesso io ho citato l'America perché questo argomento arriva da là, però credo sia un problema un po' di tutto il mondo. Pacini, non ti faccio nessuna domanda su questa cosa, io ti lascio perdere in questo caso.
1: Ok, va bene.
0: E non vi farò nemmeno voi la domanda di com'è il vostro testosterone, se no non la finiamo più. Andiamo con Whistle, questo è Florida su

0: questa Radio Company, sono le 9:13 della sera. E quasi quasi, Pacini, è arrivata anche l'ora di fare un piccolo gioco con gli ascoltatori. Cosa dici? Ti senti un po' più buono adesso, Pacini? Io mi sento più buono. Voglio essere sempre un bastardone, lo so. Invece no, io mi sento molto buono e voglio regalare. Voglio fare un regalo al più fortunato o fortunata. Che ne dici? Possiamo lanciare il gioco dell'identikit? Mi date l'ok dalla regia? Posso andare? Va bene, ok. Allora, come funziona? Funziona che voi dovete mandare il vostro nome e la città di provenienza al 333-2688-688. Il primo, la prima, il più fortunato, la più fortunata che verrà selezionato verrà in onda con noi per rispondere a 10 domande molto semplici. Molto semplice, tipo preferisci il venerdì o il sabato, tipo, capito? Preferisci il mare o la montagna, il caldo o il freddo, la birra o la Coca-Cola, c'è una cosa semplice, una cosa così tra di noi. Ma da lì, come per magia radiofonica, emergerà il vostro identikit, la vostra identità. Siete pronti? Possiamo aprire le candidature? Allora, nome e città di provenienza da questo momento al 333-2688-688.
1: Radio Company, Identikit. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Please, my husband, su Radio Company, le 9.25 di questa sera ed è arrivato il momento di giocare con l'Identikit.
1: Ora sigla. Su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: E dalla Company Band, chi abbiamo al telefono? Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Luca.
0: Luca da dove?
2: Da Affi.
0: Affi? Dove si trova?
2: Provincia
0: Affi?
2: Di Verona, provincia di Verona. Provincia, sì, vicino
0: provincia
2: al lago di Garda.
0: Di Verona. Meravigliosi, posti meravigliosi, posti meravigliosi. Luca, cosa fai nella vita?
2: Istruttore subacqueo.
0: A proposito, siete stati toccati, forse più voi,
2: diciamo,
0: che fate questo sport.
2: Ecco, in questi giorni non è proprio il massimo parlare di questo, però insomma è il mio lavoro.
0: Vabbè, però certo, cioè, è proprio il tuo lavoro questo, quindi potremmo parlare di quanto è successo alle Maldive, però non è il momento giusto, perché stiamo per giocare, però magari un giorno parleremo di sub e ti richiamiamo. Ok?
2: Grazie.
0: Perché comunque è molto interessante. Allora, caro Luca da Affi, provincia di Verona, sei pronto per rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo identikit?
2: Prontissimo.
0: Regia, countdown. Luca, fragole con la panna o gelato alla crema?
2: Gelato alla crema.
0: Musica anni 90 o reggaeton?
2: Anni 90.
0: Vacanze estate al mare o in montagna?
2: Ultimamente montagna.
0: Ah, un sub che ci va in montagna. Questo è molto interessante. Barbecue o riso alla greca?
2: Barbecue.
0: Sport. Vabbè, ma regia, una domanda così a Luca. Sub o sci? Vabbè. Andiamo avanti. Una bella pizza con gli amici o il grande fratello VIP?
2: Pizza.
0: Beh, non avevo dubbi. Pantaloni corti o pantaloni lunghi?
2: Lunghi.
0: Vasco Rossi o Elodie?
2: Vasco Rossi.
0: Pagamento in banconote, quindi in contanti, o pagamenti digitali?
2: Digitali.
0: Single o vita di coppia?
2: Single.
0: Bene, Luca da Affi, provincia di Verona, vince la Company Bag, naturalmente, che ti verrà recapitata a casa, ma ora emergerà il tuo identikit. Ed è emerso che sei una persona sicura di se stessa, intraprendente e che gli piace soprattutto la sfida. Dico bene?
2: Beh, dai, ci può stare.
0: Bene, quindi sei rispecchia il tuo identikit. Molto bene, Luca. Noi ti facciamo gli auguri per tutto. Mi raccomando, passa un buon weekend. E noi, se ci concedi, ci teniamo il tuo numero. Un giorno ti chiamiamo, facciamo una chiacchierata del tuo lavoro, va bene?
2: Molto volentieri, grazie.
0: Grazie, ciao e buona serata.
2: Buona serata a voi, buon weekend.

0: Buona domenica, buona domenica. Signori, signori, c'è un piccolo problema ai French Open di tennis. I tennisti stanno scioperando, stanno pensando di scioperare perché dicono i nostri premi sono troppo bassi. E comunque il monte premi totale del Roland Garros supera i 61 milioni di euro. Che detta così dice ma come? Ma come? No, hanno un fondo di verità. Cioè, hanno un fondo di ragione, scusate. Hanno un fondo di ragione i tennisti, ma ve lo spieghiamo tra poco, Fermi là.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Topic su Company, signori, andiamo al Roland Garros in Francia, al French Open, dove si sta per disputare, diciamo, i tornei, diciamo, i grandi slam del tennis. Signore, sembra quasi una cosa incredibile, ma i tennisti scioperano, e la motivazione è molto chiara: stiamo prendendo troppo poco. E uno dice, ma come? Ma no, cioè, ti immagini Sinner, no? Ma non solo Sinner, cioè tutti quelli, Djokovic, quanti soldi hanno? In realtà loro hanno un fondo di ragione, perché dicono, stiamo prendendo troppo poco in percentuale al giro di affari. Pensate che quest'anno stanno provando, capito? Al French Open. Pensate che al Roland Garros quest'anno il monte premi gira più o meno sui 61 milioni di euro. E tutti i tennisti, o in maniera graduale, il primo ne becca di più e via, beccano circa il 15% di questo. Dicono, ma non è possibile che voi fate i soldi grazie a noi. Hanno ragione, e chiedono di aumentare questa percentuale almeno il 22%. Ora vediamo che cosa succede. Comunque tra i top player c'è Jannik Sinner. Dicono, Jannik Sinner non ha bisogno di... Però comunque c'è anche lui. Novan Djokovic, Arina Sabalenka, Coco Gauff, insomma, hanno deciso, insomma, di ridurre al minimo le interviste, le apparizioni nei media durante il torneo, poi conferenze stampa velocissime, niente apparizioni anche sul campo di gioco, il lancio delle racchette, cioè ridotto tutto il minimo sindacabile, e la loro protesta per... Vedremo cosa succede. Tra l'altro, ai Roland Garros già hanno aumentato questo montepremi per loro. Allora, al di là del fatto che girano veramente tanti, forse anche troppi soldi, guarda poi il calcio, non ne parliamo, la Formula 1, ma chi se ne frega in questo momento, ma è il fatto che hanno ragione, perché è grazie a loro che fanno business i grandi capoccioni, come li chiamo io, no? Fermatevi la partita, un attimo, stop, siamo in radio, stop, mettete giù le racchette. I procuratori fanno i soldi su di loro, quindi è giusto che loro pretendano qualche percentuale in più. Oh, benissimo, detto, fatta sta protesta, io la sostengo, va bene. Io andrei a giocare, arriverei anche ultimo, mi accontenterei, giuro. Comunque arriva Irama con Cabana.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Company. Prima di chiudere e salutarci, c'è una notizia che potrebbe interessare a tutte le famiglie che hanno bambini per l'estate ragazzi, centri estivi eccetera. In Emilia Romagna hanno lanciato una sperimentazione molto particolare, ossia le scuole primarie potranno restare aperte dal 31 di agosto al 15 settembre, ok? Non parte il programma scolastico, però diciamo che si adoperano per dare una mano alle famiglie, perché tu, cioè, ti immagini, abbiamo tanti genitori all'ascolto, no? E quindi sapete cosa vuol dire organizzare l'estate? Cioè, sono quasi 13 settimane che stanno a casa i nostri figli. Che fanno? Li porti un po' dai nonni, se possono, da una parte e dall'altra. Poi c'è magari lo zio, la zia, se ci sono, disponibili. Poi c'è un centro estivo. Ok, e poi? Poi arriva la vacanza e sei in vacanza vera con tutti. E poi? Non è che fai un altro terzo centro estivo, quarto centro estivo, perché sennò la tredicesima, la quattordicesima è metà delle... cioè va tutto là, capito? Quindi sono costi altissimi alla fine. È vero? Sì o no? Lo so che è vero, perché sono anch'io papà e quindi è così. Vediamo cosa succede, è una sperimentazione, almeno un aiuto c'è nella parte finale dell'estate, prima dell'inizio, quindi dal 31 agosto al 14 settembre. Vedremo cosa succede, dai, vediamo cosa succede. Noi ci fermiamo un attimo, Pacini, che dici? Sei d'accordo?
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci. Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronic Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C-Radio.
8: Tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.

0: chiudere la settimana delle cose da pezzi qui su Company. Domani noi ritorneremo alle 11 del mattino, quindi vi aspettiamo domani, ma domani sera vi aspettiamo in Piazza Indipendenza a Cervignano con il Mixatone, che è il nuovo format di Radio Company, a Terra e Fiume. Salutiamo tutti gli amici della Proloco di Cervignano, perché faremo una festa incredibile, ci divertiremo, saremo io, Gianluca Pacini, ci sarà il DJM con noi, anche il corpo di ballo, tutto il format, tutta la radio sarà là. Vi aspettiamo e veramente ci divertiremo. Tra l'altro sono 7 anni, sette anni, te lo sapevi Pacini? 7 anni che facciamo la festa, quindi sarà veramente un tripudio. Noi ci fermiamo, però non scappate, un bel salto negli anni 90 lo facciamo con Mauro Tonello subito dopo di noi insieme al DJ Nick. Buonanotte, buon venerdì, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:01 della sera.
8: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
9: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
10: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show del venerdì e del sabato in versione Rewind. Salve a tutti, ben arrivato anche al nostro DJ Nick alla console. Partiamo con Fable, grande pezzo per Robert Miles dal 96 su DBX Records.
9: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

grande pezzo per Jean-Michel Jarre, in realtà negli anni 70, ma poi ripreso negli anni 90 in questa versione di Dado Remix di Oxygen 8 del 97 su Epic.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

Radio Company.

0: Bobby Flexer. Ci fermiamo, dopo poco torniamo con Paul Van Dyk.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Comaro Tonello, c'è Regia 90 che suona questa notte su Radio Company, che dice che la console. Ripartiamo con Foreign Angel per Paul Van Dyk del 98 su Deviant.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: Allora, DJ Panda, tra poco noi ritorniamo con la terza parte di Energia 90 insieme a Gabri Ponte.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Con Mauro Tonello c'è il Gigante che suona questa notte su Radio Company, venerdì e poi sabato verso la Rewind con DJ Nick la console e Dora Gabri Ponte, la sua danza delle streghe su National DJ Events.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Allora adesso tra poco torniamo con Plant Funk.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Questa notte su Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, con Rotonello che sta parlando in questo istante, DJ Nick alla console e i Plant Funk con Chase the Sun su Boost & Lose.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90, da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, l'appuntamento come sempre al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: tonico elettronico.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company.
7: Company. Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company Boutique.